0: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più. Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: babe.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Finalmente, finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Version.
1: What? I don't understand.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
5: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con tempo instabile sulla Campania al mattino, con piogge temporali localmente anche di forte intensità. Dal pomeriggio poi precipitazioni in graduale attenuazione e si farà strada qualche timida schiarita a partire dalle coste. Domenica cieli sereni o parzialmente nuvolosi con il basso rischio di precipitazioni e temperature massime che oscilleranno intorno ai 20 gradi. Sabato i venti saranno in rinforzo, soffieranno infatti tesi di maestrale con mar Tirreno localmente molto mosso. Da domenica poi in graduale attenuazione. Dettagli su Trebi Meteo.

If I left, then it ain't no sense. So you turn your face.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
2: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

quanto costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati.

0: guys.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
3: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
4: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
4: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buongiorno da Marcello Calvano. Apriamo con la cronaca. Poco prima della mezzanotte, all'altezza dello svincolo per Seano, vicino Vico Equense, un tir in transito ha improvvisamente perso parte del suo pesante carico. Enormi blocchi di cemento si sono sganciati dal rimorchio, piombando sulla carreggiata e travolgendo auto e moto. Il bilancio è pesante, diversi feriti, veicoli distrutti e la statale paralizzata per ore. Oltre alle forze dell'ordine, sul posto sono arrivate 4 ambulanze del 118 per prestare le prime cure ai feriti, trasportati d'urgenza nei vicini presidi ospedalieri. Le loro condizioni sono attualmente in fase di accertamento. Ed un magazzino di circa 250 metri quadrati trasformato in una base logistica per la distribuzione di merce contraffatta. L'hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza di Napoli a San Giuseppe Vesuviano, nel Vesuviano, al termine di un'operazione anticontraffazione che ha portato al sequestro di oltre 38.000 articoli e alla denuncia del responsabile. Responsabile che è stato denunciato per detenzione ai fini della vendita di prodotti contraffatti e ricettazione. Un servizio straordinario di controllo del territorio ha interessato il centro storico di Napoli e i quartieri spagnoli. L'operazione ha portato all'identificazione di 67 persone, al controllo di 21 veicoli e all'elevazione di 16 contravvenzioni al codice della strada. 2 le persone denunciate nel corso del servizio: un napoletano di 51 anni, sorpreso a svolgere l'attività di parcheggiatore abusivo, è stato deferito all'autorità giudiziaria in quanto recidivo. Un 18enne è stato invece denunciato perché, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 14 centimetri. Altre 2 persone sono state segnalate alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. La chiusura con lo sport, il calcio. Domani mattina alle ore 12 il Napoli scenderà in campo a Pisa per la penultima giornata di campionato. Con una vittoria gli azzurri sarebbero certi della qualificazione alla prossima Champions League. Politano squalificato, al suo posto dovrebbe partire Spinazzola. De Bruyne in dubbio, nel caso non dovesse farcela partirà nuovamente Giovane titolare. Per il resto confermata la formazione scesa in campo lunedì scorso contro il Bologna. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Amiche e amici ricercatori di bellezza, di fascino, di passione, inizia Yes and Kiss Kiss, sintonizzatevi sul canale 76 che per rispondere a tutte queste vostre esigenze c'è lui, Rosario Verde.
1: Diciamo che questa mattina siamo umidi, siamo umidicci, ecco, bagnatici qui su 7-6 del digitale terrestre, accanto a lui Marco Pesacane, un come stai? Umido, infreddolito.
0: Oserei dire infreddolito.
1: Ecco, Marco Pesacane, fra poco uscirà il sole, ve lo dico. È iniziato il programma.
0: Ma lo, lo dici perché l'hai chiesto al tuo barometro?
1: No, l'ho visto su 3B Metro.
0: Ah, okay. L'importante è essere
1: sendo
0: informati.
1: Che sta sulla nostra radio, fammi avere.
0: Buongiorno a Fabio Esposito.
1: Come la sente, Fabio? Come stai? Sì, se la sente pure lui.
0: Che detta così, insomma, fate voi. Iniziamo le nostre tre ore, quelle del sabato, e ovviamente lo faremo con un bel po' di notizie.
1: La prima è triste, la prima è veramente triste.
0: Non anticipiamo nulla. C'è un po' di musica e poi iniziamo.

0: E da dove iniziamo? Dicevi che è una notizia triste?
1: È triste, pensa cane, è triste. La società va verso una, come dire, si può dire arricchianamento?
0: Cioè, no,
1: non si può dire.
0: Assolutamente no. Già solo il fatto che tu l'hai pensato.
1: Ci dissociamo da questa.
0: Ci dissociamo dalla tua stessa mente.
1: Bravo.
0: È un problema, però.
1: La vorrei tanto dire, ma non si può. Allora, medicina estetica, boom di ritocchini tra gli uomini.
0: Ce l'hai messa lì, però.
1: Che cosa?
0: Nel dire ritocchini.
1: Ritocchini.
0: L'hai detta un po' con la.
1: Medicina estetica, boom di ritocchini tra gli uomini. Il botox maschile non è più un tabù.
0: Signora mia, dove stiamo andando?
1: Sì, signora è finita, mia. Pesa cane. Speriamo che l'ambasciata russa non ci senta. Dal botox al filler invisibili cresce il numero degli uomini che cercano volti più freschi con zero effetto artificiale e risultati naturali.
0: Ma si vede lontano un miglio che.
1: No, dici che no. Il 92% dei chirurghi plastici a pazienti uomini chiedono questi ritocchini. Tutti quelli che fanno i ritocchini con botox e cosa vale sono il 16%, i maschi, e sono sempre in aumento. Ci sono manager che prenotano una seduta tra una call e un vove una call. C'è una call, una volta si chiama una telefonata, una videochiamata con qualcuno, ma si chiama call perché è più cool.
0: Call è più cool.
1: Che oggi siamo nell'era di cool, pensa cane, capito? Più cool.
0: Ma mandolino?
1: Cool nel senso di. Tu che parli inglese, insomma, sai sapere.
0: Allora, è che l'inglese nella tua bocca diventa un'arma impropria, capito? È quello il problema.
1: L'uomo su cool la bocca, insomma.
0: Vedi, appunto. Ecco
1: ci sono mezzi manager, però una seduta tra la call e un volo per Londra.
0: Fabio, chiama un medico, gli sei bloccata la lingua. Non articola più. Chiama qualcuno.
1: È trentenni, è là che si vede proprio che l'ormone sta scendendo. I trentenni che iniziano chiedendo solo un po' di botox sulla fronte, ma anche i padri di famiglia che si scoprono i filler grazie a Instagram. Scrollano, una volta si scrollava da un'altra parte, ora si scrolla su Instagram.
0: Mi ricordo che scrolla italiano, però come è italianizzata come parola.
1: Lo chiamano Brotox. Fusione ironica fa bro e botox, ma dietro il nickname social si nasconde una trasformazione culturale profonda, va bene?
0: Sì.
1: Qui è profonda, c'è questo fatto cool che è profondo. La tossina butolinica è il trattamento più richiesto dagli uomini e rappresenta quasi la metà degli interventi estetici maschili, secondo i filler dermici. Vabbè, tutte queste cose qua, no? Nel 2026 c'è stata proprio una esplosione, però quello che chiedono è apparire meno stanchi, freschi e in ordine, va bene?
0: Sì.
1: Però non si deve vedere.
0: No.
1: La prima cosa che dicono è a chi lui. Mi raccomando, me lo faccio, ma non si faccia vedere.
0: Il trucco
1: è bello. Come facete per i soldi, dice un chirurgo, non c'è problema.
0: Tanto quello, una volta che ha sparato, è fatta, cioè si vede o non si vede, dopo te lo tieni.
1: Ma se la donna l'ha sempre fatto, perché l'uomo lo fa? Siamo uguali, uomini e le donne? Che dice la scienza? Si può fare questa cosa?
0: Vabbè.
1: Trattamenti su misura, perché il volto maschile non è quello femminile. Cagaccia! Va bene, non è quello femminile. Già l'aveva capito papà su fatto. Vabbè, gli specialisti.
0: Negli anni 60,
1: papà era uno 30. Gli specialisti insistono su un punto: trattare un uomo come una donna è l'errore più grande.
0: No, parla inglese che è meglio.
1: Stavo dicendo a quello.
0: Oh, ma sì.
1: No, mi guardava Fabio.
0: Ho capito, ma se tu urli così a metà sala, si sente lo stesso, capito qual è il problema? Cioè, non è che. Vabbè. Comunque, dicevi?
1: L'errore più grande.
0: Ha chiuso il suo orgoglio da maschio ha.
1: L'anatomia!
0: Ha fatto chiudere il tablet!
1: L'anatomia! L'anatomia maschile segue regole diverse, così come la mimica facciale. Gli uomini mantengono generalmente espressività più marcata, hai capito? Sopracciglia meno arcuate e una struttura cutanea differente. Che diciamo noi maschi, ma pelle ciucci, ma non lo vogliamo.
0: No.
1: Non la vogliamo.
0: Guarda quella tua faccia come ruvida, guarda.
1: Ebbene, cari signori che siete in ascolto, cari bambini che siete in ascolto, sappiate che una volta non era così. I maschi erano diversi.
0: Sì.
1: Per esempio, ora i maschi si depilano. No,
0: certo.
1: Poi viene l'estate.
0: Sì, abbiamo parlato l'altro giorno della scella.
1: Si depila l'ascella. Invece vengo da una generazione, avevo l'esempio di mio padre che talmente ripile che teneva, ma talmente ripile che teneva che quando si assettava in due salotto lo pigliava un tappeto. Mia mamma non lo faceva fare la doccia, lo lavavo con battipanna.
0: Lo strizzava.
1: Con i battitappeto, stendeva fuori con papà, non usavo il deodorante, papà si buttava la secatura sotto il braccio.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Perché era maschio per i sacani, capito? Maschio, maschio.
0: La secatura però.
1: Capito? Sopracciglia queste qua, non se le tagliava con la forbicina, con coltello roppano.
0: Se le tagliava proprio.
1: Con coltello manco normale, roppano.
0: La
1: seghetta. La era pure spuntato, e lui si divertiva.
0: Però se ci pensi, per fare l'effetto scalato, è l'ideale quello a seghetta, no? Cioè,
1: mo, diceva un vecchio detto, un vecchio saggio, diceva vicino alle donne, diceva: quando tuo marito ti cercherà la tua matita per
0: Devi andare a votare, che devi
1: no,
0: fare?
1: Quando tuo marito ti cercherà la tua matita per il contorno occhi è la fine. Quando tuo marito ti dirà: quel Q10 come lo vedi tu, va bene amore, cioè la crema esfoliante la mia è finita. Lì è finita.
0: Mi fa un po' terrore.
1: Là è che si come i dinosauri, ma fa una brutta fine.
0: Mi fa un po' terrore che a parte la matita hai citato tutti i prodotti di cui io ignoro l'esistenza. E non so a cosa servono.
1: Non puoi far sapere, Sacan.
0: No, non ne ho idea.
1: Non lo puoi far sapere.
0: Io solo una volta mi feci ingannare da una pubblicità in televisione di una crema per le occhiaie, per il contorno occhi. Mettila tutti i giorni, costò una cifra abnorme.
1: Ma se ne costa una cifra?
0: Costa una cifra?
1: Di contorno occhi, è un contorno là. Questo non c'è una spigola, cioè
0: sì.
1: Secondo piatto di contorno occhi e due contorni di labbra, questo non c'è un secondo piatto.
0: Ma devi andare a fare un percorso degustativo da uno shop 5 stelle poi, no?
1: È una schifo. Alla fine noi andiamo verso la modernità, secondo noi, secondo molti di voi che adesso stanno pensando.

0: I pettini che erano di Avoli, cose, cioè, si passavano di padre in figlio, si davano in eredità. Oggi una cosa la compriamo, due anni.
1: Meno male che non fanno i pettini di Avoli oggi, perché altrimenti.
0: Sì, ma è diventato pecore da mungere, da tosare. Gli elefanti ringraziano.
1: Meno male. Ciao ragazzi, Fabio da Newcastle. È da un anno e mezzo ormai che ho rimosso i social media e per me ogni volta che scendo a Napoli vedo queste mode, non le posso capire per fortuna. Ma anche qui in Inghilterra ormai se non è social non vendi. Viva Santa Fregna, sempre
0: viva
1: con
0: noi. Santa Fregna, viva Santa Fregna.
1: Sì, diciamo che oggi è quello un po' il fenomeno.
0: Una santa che sta in disuso,
1: Allora andiamo ancora a vedere qualche messaggio. Diamo la notizia?
0: Diamo la notizia, ce l'abbiamo tempo. Va bene, allora apriamo un nuovo capitolo. Caro Radio Cacciatore, tu che sei in ascolto, il governo sta venendo incontro. Ti sta venendo incontro dallo stambecco al piccione di città, tutti gli animali a cui si potrà sparare con il sì al DDL caccia.
1: Che vergogna.
0: E c'è una stretta contro gli animali. Ecco, io non lo so.
1: Che c'è?
0: Io non lo so, già stai commentando. Che
1: si è sentito?
0: Certo, che vergogna.
1: L'ho pensato solamente, è partita anche
0: poi scende e si va a cattare un pull allo spirito, si va a mangiare una fella di carne, chi
1: che c'entra?
0: Si mangia la Fiorentina, poi perché fa una cosa che un stambecco. Un stambecco sì, però la vacca no. Cioè,
1: sono di allevamento.
0: Che ti ha fatto vaccarino?
1: Sono di allevamento.
0: Che ti ha fatto la pecora? L'agnello che già è pecora e andava pure a morire. E capi che già nasce piegare e da pure morire, cioè è vero che lo so magna, però un stambecco no.
1: Hai ragione, abbasso.
0: Tu sei razzista, quella
1: no,
0: è
1: abbasso il volume dei pensieri, scusami.
0: Approvato in commissione al Senato, il testo sarà in aula la prossima settimana. Schifo. Scontro con la UE. Tu sei un ipocrita, mi sa, va bene?
1: Sei sentito pure questo?
0: Tu sei un ipocrita, perché no, oggi mangio un petto di pollo al limone.
1: Ma voglio nessuno si è affacciato al balcone a sparare a quel pollo.
0: Va a morire, capo, voglio sapere, ma quanta pietta tenono un pollo che si vende solo pietta?
1: Ce ne ha due.
0: Ormai fanno 7-8. Quanta pietra te? Che coscia? No, cazzo sta. Va bene. Caccia al piccione urbano. Al momento della presentazione del DDL, decreto legge, e poi il primo voto alla Camera, dove il testo emendato dovrà tornare, si era molto discorso sul fatto che fino dalle intenzioni del governo aveva annunciato di voler inserire alcune specie invasive.
1: Sì.
0: Capì? Alcune invasive urbane, tra le quali si poteva la prima versione si era parlato di metterci anche i pappagallini verdi.
1: Ma povere bestie.
0: Che si chiamano.
1: Eri a rischio, lo sai, col pappagallino verde.
0: Me la fai dire la notizia?
1: Scusami.
0: Rimetti, dici la notizia, già la volevo dire. Sapendo la tua mentalità, una prima versione si era parlato di metterci anche i pappagallini verdi, detti anche parroccetti.
1: Ma povere bestie.
0: Ormai molto diffusi in alcune città italiane, se quelli alla fine sono spariti dal testo emendato, le hanno tolti.
1: Ma posso fare una parentesi?
0: Perché la chiesa è andata contro, ha detto, guagli, parrocchetto no.
1: Non ti senti una merdaccia a dire, ho ucciso un parrocchietto, capito? È brutto proprio.
0: Nel nuovo elenco del, però come quando ti scacazzano la macchina per sapere.
1: Vabbè. Tanto comunque la porti
0: perché
1: a lavare.
0: Perché ho piccio uno saccio, ma guarda il nuovo logo, io... E mi caga sulla macchina il parrocchietto. Inoltre diffuso in alcune città. Se quelli alla fine erano spariti dal testo emendato, nel nuovo elenco degli animali che possono essere cacciati, oltre ai classici fagiano, lepre, cervo e altri, un fagiano, ti piace un fagiano?
1: No, non l'ho mai mangiato il fagiano.
0: Però se vai a macelleria tu vai a cacciare un fagiano.
1: Hai preso?
0: La lepre, un coniglio, domagna.
1: No, mai.
0: Domagno coniglio.
1: No,
0: ben
1: no.
0: Bravo, pisacano, ben bravo. Allora, il cervo ed altri si leggono oca selvatica. Ieri sera mi sono mangiato un'anatra all'orso, buonissima. Piccione di città, colomba, lo stambecco. Chi è che, per esempio, ieri stavo camminando in tangenziale, è passato uno stambecco.
1: Sì.
0: Dov'eri?
1: In tangenziale di quale paese?
0: Cioè, previsione al test approvato a Montecitorio. Quindi, insomma, potremmo cacciare, se passa questa legge, anche il piccione di città. Io invece loro con fucile mi metto, metto fuori un barcone, guarda, muschi fa.
1: Ci sono
0: che
1: delle
0: zone. Sono diventate zoccole con le ali in città. Questi piccioni, questi cani.
1: Sai che si mangia anche il piccione, no?
0: Ma quello là non pensi, che certo. Città non pensi.
1: Però il punto è che non è che adesso ci affacciamo al balcone e spariamo, esistono sempre delle zone dove si è permessa la
0: piazza municipio. Pronto.
1: Vabbè, mi piace vincere facile, tutto pianeggiante.
2: Pronto,
1: lì.
2: Sono io?
0: Sì, sei tu.
2: È sempre meglio chiedere. Ciao, sono il Rosario Sessuale.
0: Ciao.
1: Rosario Sessuale.
0: Rosario Sessuale, un collega. Dimmi, caro.
2: Volevo solo fare un collegamento logico.
0: Sì.
2: Ho sentito che dal punto di vista del DDL, quindi ogni individuo con le corna si può cacciare, mi confermate?
0: No, se facessimo una strage, frate.
2: No, voglio sapere, perché sono per indotraffico. Prima di dare del cornuto a qualcuno, voglio sapere che a roba posso cacciare.
0: No, quello è omicidio, deve essere animale. Deve essere
1: e
0: animale.
1: Ti dovresti trovare comunque in una zona dove è concessa la caccia e nel periodo che va tra settembre e fine dicembre, più o meno.
2: Non ho capito bene, allora, volevo solo farvi una riflessione. Non avete anche voi l'impressione che in alcune cose stiamo andando avanti mentre in altre andiamo indietro?
0: Molto indietro. Molto indietro.
1: Io tendo più sulla seconda che ha detto e basta, sul fatto che andiamo avanti poca roba, sinceramente, tranne l'intelligenza artificiale non è che si sta facendo granché,
2: non mi sembra che questa sia intelligenza, a parte l'artificiale.
0: Sì, vabbè, fratello, però sei un po' ipocrita, perché se tu ti mangi la carne, sei carnivoro, tu
2: magari potrebbero essere di allevamento,
0: ma tu hai capito, cioè ti mangi carne di campi concentramento, mai visto un allevamento intensivo di polli, di cose.
1: Chi fa caccia non è che la fa
0: fatto
1: per mangiare.
0: Quella giornalista di Report ha fatto quel segno, quel servizio.
2: Caccia di solito non mangia, è difficile.
0: Un maiale tu mangi, ti piace o porco? Tu mangi o porco? La cussoletta da mangi.
1: Questa aggressività.
0: Un crapretto, ti piace un crapretto forno? No.
1: Perché questa espressione aggressiva?
0: Che ci piace, ma dopo un stambeck no. Un stambeck che sa paparino. Un stambeck no.
1: Ma perché?
0: Che hanno fatto i cartoni animati. È una un cartone animato coppo porco, voleva vedere. Coppo porco sì, un stambeck no, perché hanno fatto a Bambi.
1: Scusa,
0: Peppa Pig, la schifata, Peppa Pig.
1: Ma è pericolosa la caccia. Ciao caro, non ti ricordi la notizia di qualche tempo fa che in quattro tra di loro si sono sparati e ammazzati a vicenda? Cioè, che è pericoloso fare la caccia comunque. È una cosa che andrebbe limitata, andrebbe depotenziata, non incentivata, secondo me.
0: Stiamo parlando dell'ipocrisia di voi carnivori.
1: Ma non c'entra niente questo.
0: Insomma, il pappagallino verde no, però cosa ci dice? O fagiano sì, cioè a guaglia. Il famoso salto della guaglia.
1: No, tu spareresti mai a un fagiano?
0: Ma non sa ci sparare, però.
1: Cioè l'anatra che hai mangiato ieri.
0: Sì.
1: L'anatra che hai mangiato ieri. Paolo. L'avresti se sparata l'avresti sparata e mangiata, cioè vabbè, ma te la saresti procurata da solo?
0: Sì, ma non sono ipocrita come sei tu. Si dicono apriamo la caccia all'anatra, dico io purtroppo mi amagna l'anatra. Però voi ipocriti che fa? No, l'anatra no.
1: Ma non lo dico per questo.
0: Possiamo mangiare, fammi una bella fiorentina.
1: Ma non lo dico per questo.
0: Perché le fiorentine nascono già fette. Non nasce addosso a una vacca che uccide la vacca e faccio la fiorentina.
1: Stai confondendo le cose. Stai confondendo
0: col cazzo, pensa col cazzo.
1: Non dire parolacce.
0: Come direbbe la fiorentina, col cazzo.
1: Sei uno sboccato.
0: Vabbè.
1: Sei uno sboccato. Non assomigli per niente al parrocchetto.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
4: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
5: Finalmente, finalmente sono arrivati!
6: Cosa?
5: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
7: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
8: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
9: Sì, lo voglio!
8: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Lo sa, mio suocero si chiama Palumbo. Mi confermi che posso?
1: No, no, no, quello è omicidio.
0: No, no, no, no, no, no, ragazzi. Marco, stamattina Rosario è scatenato. Come fai a tenerlo a bada? Secondo me sta così perché Santa Frigna è un po' che non fa miracoli, Francesco da Ferrara. Vabbè, normale amministrazione.
1: Ah, no, ma non dell'ultima settimana, fratello, non fa miracoli. Saranno anni, caro fratello.
0: Secondo voi perché è diventato devoto?
1: Secondo voi?
0: Secondo voi?
1: Secondo perché sono così nervoso.
2: Cosa, ma poi si crea un conflitto di interessi tra i cacciatori e
1: i gabbiano.
2: I gabbiano già stanno protestando, scenderemo in piazza.
3: Pesaga, non ho capito. Perché noi non possiamo sparare a piccioni o gabbiani? Quando allora a luce cagano in capo?
0: Ma che è diverso!
3: Lo so, oltre ai piccioni hanno messo pure i gabbiani. Non
1: in Orione Berlingeri,
3: stiamo,
1: che ne abbiamo? Guarda, è strano, eh? Orione Berlingeri sta nell'entroterra, non siamo sulla costa, quindi se si avvicinano vuol dire che non c'è pesce a mare e vengono a rovistare fra la spazzatura. Va bene.
0: E vengono a chiedere se c'è un po' di pesce realistico dalle nostre parti. Non si sa mai. Allora andiamo a vedere qualche altro messaggino, ma oltre, se volete, ci sono le vostre telefonate 081 546 6873. Ragazzi, dopo l'invasione dei cinghiali adesso c'è quella dei pavoni. Sì sta circolando questa notizia, se non sbaglio, a Roma.
1: Ma non è che stiamo invadendo noi i cinghiali, cioè nessuno si passa domani, cioè i cinghiali che invadono noi, non siamo noi invadiamo i cinghiali, vabbè.
0: E poi si, ti ricordi, si parlava sempre qualche annetto
1: no,
0: fa,
1: solo quando c'era la Raggi e il Movimento 5 Stelle al governo di Roma. Appena è caduta la Raggi e i cinghiali sono spariti. L'albero di Natale è bellissimo. Da quando ci stanno sindaco del PD, tutto perfetto. Tutto
0: no, ma che dicevano che si poteva sparare i cinghiali in mezzo alle strade di Roma per risolvere il problema. Cioè,
1: vabbè,
0: circola sta follia,
1: dai,
0: sta cosa
1: dai,
0: che.
1: Dai, non,
0: insomma, vabbè, andiamo.
1: Non è realistica.
0: Ancora un po' di musica, ragazzi. Ah, e qua. Momento.
1: Esatto, ogni piazza è bella, ma c'è stata qualche chiave.
0: Ma l'hai riconosciuto?
1: Ogni piazza dice: ma dai, l'hai adesso riconosciuto? Abbiamo colta, adesso che là,
0: questo è un capolavoro.
1: Ma Sarà, ma tutto, poi se tutto è bello, poi niente è bello, capi con me?
0: E invece no, ci sono tantissime canzoni.
1: Un classico, va, un classico.
0: Ci sono canzoni che sono cose così. Noi selezioniamo solo le migliori.

0: Poi questa si chiama One Hit Wonder nel gergo musicale, perché questo gruppo è stato famosissimo con questa canzone, poi non hanno fatto altri singoli.
1: Hanno fatto.
0: No, non so se
1: hanno fatto una canzone, una volta si arrivò, se li sono cagati più.
0: Però ci hanno riprovato non so quante 22 volte. Hanno riprovato senza grande successo. Chissà, magari l'anno prossimo ci riprovano.
1: Però ma parlo proprio di una infamità, cioè sembra quasi un accanimento, perché un passaggio si può fare, ecco. Ma pure allora, come ospitato, vai, insomma.
0: Ma allora, quelli sono andati, ospiti sono andati, se non sbaglio, con Amadeus, con l'ultimo, il penultimo Sanremo di Amadeus.
1: Sei sempre così vago, Pisacane.
0: E non ricordo l'edizione, ne ha fatte 5 Amadeus, non mi ricordo in quale ci sono andati, ora te lo faccio sapere. 081-546-6873, se volete dire la vostra, vediamo anche qualche altro messaggino arrivato nel frattempo. Ciao ragazzi, ma vongole, cozze, polpi, tonno, rate, manzi, maiali, polli, non provi nessun sentimento per loro? Poi dimenticavo, visto che molti studi hanno dimostrato che anche le piante hanno reazioni emotive, dovreste evitare anche di uccidere e divorare i poveri vegetali.
1: Eh beh, ma morire fammo, frate, che purtroppo questo è la vita è giungla, nella giungla uliono si mangia gazzella, gazzella si mangia levere.
0: Non confondiamo, so che
1: si nasce prede e predatori, Pisacane. Tu sei preda o sei predatore?
0: Preda, sicuramente.
1: Sei preda, Pisacane è preda.
0: Sicuramente, però.
1: Io conosco un'amica mia invece è preta. Che è diverso.
0: Si chiama Rosa? Si chiama Rosa?
1: Anche.
0: Vedi?
1: Sono due o tre, sì.
0: Allora, non confondiamo, però, perché la linea di confine tra poi il vegetariano, sai, il mangi la carne, però non vuoi che succedano gli animali, può essere molto, molto. No, a me è il concetto, aspetta, che il civile vada a caccia, fucile in braccio, a sparare.
1: Il cacciatore, che significa civile? No,
0: sì, che cioè, sei una persona civile.
1: Ti piace la quaglia?
0: Ma non me l'hanno sparata quella quaglia, la differenza sta lì.
1: Che differenza passi, scusa?
0: No, posso dire che non mi piace la caccia in senso stretto, in senso
1: lato. Non devi mangiare la carne. Pronto?
0: Non c'entra niente questo.
1: Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno.
1: Ciao.
2: Lo sai cosa dice il pollo quando viene ammazzato?
1: Non te lo voglio proprio far dire. Lo evito, vai.
0: Buongiorno ragazzi, e che bella cammasella che tiene Rosaria.
1: E avrei fatto a torso nudo, che so.
0: Anzi, è a cammasella che tiene un bello Rosaria.
1: Brava. Umberto.
0: È Umberto. Allora, ancora un po' di musica. Questa volta tocca a Tommaso Paradiso, I Romantici. A proposito di Sanremo, vedi, questa è la canzone che ha portato proprio all'ultimo festival. Torniamo tra pochissimo.

0: vuoi un'auto nuova? Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Marco, mi dispiace per te, ma non sono per niente d'accordo, perché è sempre meglio che mi mangio un bel fagiano sparato così, e no che le povere bestie, i polli policoltura, in catastato non collanato per fare l'allevamento di massa.
1: Ha ragione, ha ragione. Che c'è ben pensando. Alla tella.
2: Mi fanno ridere.
1: Mi fanno
2: ridere perché ma questi
1: becca,
2: vanno tutti a sparare per mangiare, capito? Nessuno va in macelleria a comprare le cose.
1: Caro fratello, ma tu sei in te capisco, cioè tu sei pari quelli là di sinistra, sai?
2: Ma che
1: pare?
2: Oh,
1: io bevisco l'agnale coltivato, ma non cazzato. È quando è cosa... coltivato me lo mangio.
2: È una cosa che
1: quando
2: va
1: è
2: molto
1: cazzato mi piace cazzato
2: secondo
1: la caccia
2: è una
1: caccia.
2: Cosa molto istintiva cioè, se io fossi al governo e dovessi decidere qualcosa sulla caccia risolverei in 448
1: che infena...
2: vietata cacciata vietata basta la levo da mezzo
1: ma tu vieta pure gli allevamenti intensivi state nei palle là e dice allora tutte le industrie di carni non potete più fare come ha fatto l'Olanda io perché l'olandese
2: guarda che l'Italia c'ha delle regolamentazioni
1: ma l'olandese aiuta la coltivazione di carne non si può fare più l'intensivo non si può fare più si può coltivare una vacca ha dato in un salotto a vacca tanti a Sanzelitta una vacca 200 metri quadrati a
2: televisione Netflix
1: a televisione con Netflix va in vacanza
2: ti torna tutta rilassata
1: noi non ce l'abbiamo questa perché se a me vicina una multinazionale noi e dire no tu non lo puoi fare più non lo facciamo perché noi siamo sotto in multinazionale diciamo ma non andiamo a cazzo mi mangiamo manzotti non va a cazzo
2: di quello che vuoi
1: è
2: tu
1: è nella scala
2: di quello no, che vuoi
1: spalmo, la spalmo la
2: spalmo io comunque
1: mi mangio la carne spalmabile un cazzo
2: io dopo una passeggiata da logopedista la farei perché la tua lingua oggi fa veramente
1: è intellettuale sinistra legge quello là insomma.
2: Ma non me ne frega niente
1: io ho appena mangiato un bollo
2: ma non me ne frega
1: però
2: niente
1: lo spino, mangia lo spino a terra
2: non me ne vogliano gli intellettuali
1: però
2: mangia un codice
1: a barre su in culo nel culo c'è un po' di a barre
2: però
1: quello là insomma.
2: Ma non me ne frega niente
1: io ho appena mangiato un bollo
2: ma non me ne frega niente
1: però mangia lo spino a terra
2: non me ne vogliano gli intellettuali
1: però
2: mangio codice
1: a barre su in culo nel culo c'è un po' di a barre
2: però è inchiostro naturale
1: e gaino.

0: sto dentro a sta situazione, sono tutti pigliati in giro, sono tutti cresciuti uguali, a meno che ecco non doveva piangere una montagna sulla Isma. Chi fa?
1: Chi fa? Ecco, che fa?
2: Allora andiamo a vedere notizia.
1: Aguaglia, noi aguaglia! Le guaglietta a vino russo, ma non c'è la guaglietta a vino russo, mi sa?
2: No.
1: Si compra le guagliette, poi prendi la pancetta.
2: Le arrotoli.
1: Le arrotoli.
2: Le
1: arravoglie. Oh, bene. Patate, le patate. Ti piace la patata? Ti piace?
2: Certo, mi piace la patata.
1: La patata.
2: Sono un grande fan della patata. Il punto è un altro, ripeto.
1: Lissa.
2: Dite quello che volete, fate i ragionamenti che volete.
1: Ma per me può parlare chi è vegetariano, chi è vegano, ma tu non puoi parlare proprio, ma tu puoi parlare la sinda sta cosa.
2: Non, non c'entra.
1: Non puoi entrare. La sono mangiato un cinghiale.
2: La stagione venatoria non c'entra.
1: E salsiccia,
2: te
1: mangi il salsiccia.
2: Non c'entra.
1: Mi piace, salsiccia e ferile.
2: Con quello che mangiamo. Chi va a cacciare spara anche un po' per lo sfizio.
1: Ma perché quando c'erano porco, perché ti fa schifo porco a te? Cioè,
2: ma mica mi fa schifo.
1: O porco fa le salsicce, ti mangi le salsicce a friarillo tu?
2: Sì.
1: O porco da morire, o porco.
2: Sì, dacci il tuo porco, che mano tu hai la prossima volta?
1: È caduto.
2: Allora, Cerrino che ti manda un messaggio molto critico.
1: Prego, prego.
2: Dice Rosario, stai diventando il portavoce dell'ignoranza becera, mi stai deludendo sempre di più, questo tuo minestrone politico-culturale è semplicemente vergognoso, Rino.
1: E beh Rino, scusami, tu ti mangi la salsiccia e friarillo, però ustambecca no, cioè fammi capire.
2: Ma non è quello
1: fammi
2: che
1: capire,
2: mangi.
1: Perché tu ti mangi il maiale e
2: ma la caccia non ha niente a che vedere col vegetariano.
1: O delfino no, guarda a scimità, no? Il delfino non si mangia, però ti mangi il pesce a spada.
2: È una specie protetta il delfino.
1: O pesce a spada, va a morire, che ti ha fatto pesce a spada?
2: Guarda che
1: non fai un pacco da pesce a spada. Guarda mio pesce a spada.
2: Purtroppo.
1: Poi dice, ma questa tua ignoranza la esco proprio.
2: Purtroppo c'è chi se ne frega.
1: I delfini no, delfini ci hanno fatto i film su delfini.
2: Sciocco.
1: Cioè, facciamo di film coppa pesce a spada. E noi c'è perché ho pesce a spada
2: da morire. Tu stai facendo tanto il maestro sull'altare. Tanto è vero che tutte queste regole sulla caccia sono proprio legate alle specie, per esempio il lupo non si può più cacciare, quella specie prima c'era, poi l'hanno levata, e la discussione è proprio anche su questo, sull'animale da cacciare, qual è, perché,
1: io, se nasce, se nasce piegher e se nasce stambeck, che va già ricevuto.
2: Anche perché, scusami, perdonami, il pappagallino verde, come si chiama, il parrocchino, il parrocchetto, là, come si chiama lui, mica te lo mangi, cioè, quando, ma questi mangi il
1: arraganato,
2: pappagallo. Ma che vergogna.
1: Poche limone per dare.
2: Ma quando mai?
1: Esce poca carne.
2: Ma quando mai? Se vai a vedere sono animali.
1: È tutto becco. Fai un fubrone.
2: Ma io non lo so, guarda.
1: Un becco a broro fai. Pronto?
2: Fabio, ti prego, non ti ci metti anche tu. Pronto?
3: Buongiorno, Nella dal Principato.
1: Nella, ma dammi una mano.
3: Ma sì, ma allora pensa che, ma voglio sapere una cosa, no? È sard, la liscia.
1: Che da fare?
3: Che differenza?
1: Non
3: fa?
1: Spari alle lici! E capì? La liscia va a morire! O delfino no, la liscia da morire, sono nata alice.
2: Ma non è questo!
1: O ci sceniella! Che da fare?
2: Ragazzi, io parlo italiano.
1: La triglia deve morire.
2: Non è una questione sull'essere vegetariani, carnivori, eccetera. È l'idea che io, quello che scende, va, deve sparare, non mi piace. Fine, punto, amen. Poi mangiatevi quello
1: ipocrite
2: che volete voi.
1: Ipocrite.
2: Ma no, sei tu che la metti sull'ipocrisia,
1: ipocrite,
2: per fare questa
1: ipocrite
2: cosa. Di che tu imbracceresti un
1: assassino
2: fucile?
1: Assassino.
2: E poi lo sai che i pallini di piombo sono pericolosissimi, perché possono inquinare le falde acquifere, lo sai questo?
1: Inquinare, tu te mangiate meglio pure, che hai fatto una strage. Vado via la falda acquifere.
2: Fabio, lasciamo perdere. Canzone, Fabio, canzone.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: fare lo stai.
1: Marco, tieni idea di sto ragazzi. Perché io vado a cacciare le prede che poi mangio. Non è che vado a cacciare a cazzo di cane così per uccidere. Vabbè, non sono cacciatori, Io non sono cacciatore, però sono favorevole alla caccia.
2: Buongiorno ragazzi, baci. Come sempre vi seguo, vi ascolto, mi faccio di schiattare in avanti. Un abbraccio a Marco.
3: Ciao caro.
2: E un grande abbraccio al mio Sasamen, la mia infanzia. Ciao. Mi sa che però ci fanno richiamo pure a te, che pure tu sei un assassino. Non vai a caccia ma sei un assassino.
4: E come?
2: Che ti stai mangiando pure il bell'acqua allora ognuno tuo.
5: Anche se potrei scrivere un manuale grazie a tutti i consigli che date quotidianamente. Oh, facciamo anche un saluto alla signora Marisa che ci guarda tutti
4: ciao,
5: i giorni.
4: Ciao Marisa, come stai? Grazie.
5: Lei e la sua figlia, la meravigliosa Jojo. E allora andiamo avanti. Terza ora, ragazzi, di Yes and Kiss Kiss. Sono le 12:04 in questo momento. Vogliamo continuare su questi argomenti? Vuoi
4: ma
5: dire qualche
4: so,
5: altra
4: ma
5: cosa?
4: Non lo so, cioè, finiamo questo passaggio con.
6: No, ma a noi piace solo la caccia a povero. Noi dal vomero ci mettiamo con il ribotto,
4: il ribotto.
6: E spariamo ai poveri.
4: Il ribotto! È la vita che non sentivo il ribotto. Pronto?
7: Buongiorno.
4: Buongiorno a te, ciao.
7: Ma perché una bella zuppa di koala, non ti piacesse?
5: Mamma mia, ragazzi.
4: No, io koala no.
5: La zuppa di koala è una cosa bruttissima.
7: La settimana scorsa.
4: Sì.
7: Hanno fatto l'unione un coppo del 1250 ambientalisti. Lo sai come è finita la sera?
4: Che hanno fatto?
7: Hanno fatto una bracciata in coppa.
5: Ma che ne sa?
4: Non ci credo. Non ci credo.
5: Quando mai?
8: Guagliù, la caccia è una cosa brutta, brutta veramente. Perché se tu allevi e uccidi, non lo fai per divertimento e diletto, lo fai perché si deve produrre cibo. Invece tu quando vai a cacciare lo fai perché proprio ti diverte proprio il fatto che devi andare ad ammazzare poveri animali in libertà.
9: Sì, allora esatto. Io non andrei mai a caccia perché aborro le armi, e però non posso dire di essere contro la caccia perché sono carnivora, mi piace mangiare carne.
4: Questo è il punto.
9: E quindi insomma non potrei dire no alla caccia e poi mi mangia carne. Se
10: partono i botte, io mi ricordo che c'avevo un Juan, era un campagnolo, diceva te levo i botte con sale.
4: Ecco, sì, io penso in questa discussione gli unici che hanno diritto di parlare e di dire qualcosa sono i vegani. I vegani che fanno dei sacrifici proprio e non mangiano né derivati né,
5: ragazzi,
4: né carne. Ma chi sa buffi carne e viene qua e vuole fare la morale, roba va.
5: Abbiamo negozi o macellerie
4: come gli ambientalisti che si pigliano là.
5: Ma state completamente sviando. Completamente sviando l'argomento.
4: O comprano su Amazon.
5: La cosa giusta l'ha detto l'amico un paio di messaggi fa. Noi quando andiamo in una macelleria, in un supermercato e acquistiamo della carne, nessuno di quegli animali comunque è stato, per quanto ammazzato, ma ammazzato tramite la caccia.
4: La
5: differenza passa, e come ha detto l'amico, chi va a cacciare, soprattutto oggi che abbiamo gli allevamenti, quindi se ti vuoi nutrire di carne la reperisci facilmente, chi lo va a fare lo fa semplicemente con quel gusto di sparare, di ammazzare un animale che, guarda caso, quella povera bestia che sta in libertà e si stava facendo gli azzi suoi, tu sei andato là e gli spari dietro le chiappe. Allora è quel concetto lì che non mi piace a me. Io sono dell'idea, come ha detto lui, che ammazzare tanto per ammazzare è una cosa che non ha granché senso.
4: Secondo la tua logica allora è questa: io l'animale libero che sta volando, che è libero così nella foresta, non si mangia, non si caccia. L'animale che purtroppo è nato in cattività, è nato nei campi di concentramento, che sono dei veri campi di concentramento, la me lo mangio. E tu sei la peggio, ma la peggio, ma la peggio persona che esiste sulla faccia della terra. Sei la peggio, tu e chi la pensa come te, siete i peggiori perché mi mangiate.
5: Sei tu che sei un assassino che vai ad avallare, chi si imbraccia un fucile e va a sparare.
4: Vabbè, signori, avete capito la logica del mio collega. Anzi io ritiro collega, perché tu ti mangi mi mangi che la cacciate e non cacciate, perché
5: sono
4: carnivoro, io lo dico anche nel mio spettacolo, io quando muoio non mi faccio cremare, talmente che mi piace la carne, mi faccio arrostro. Io mi faccio atterrare con torno, dico sempre, patane e insalata, mi faccio proprio atterrare così, perché a me ho cambio di concentramento, ho libero io la mano, perché se mi portano un bel sempre, una volta a Tramonti, da andare in vacanza là, e il proprietario di casa, Giulillo Fontaniere, che io saluto, era andato a caccia con i suoi amici, avevano preso il cinghiale.
5: Sì.
4: Va bene? E la sera fecero questa festa così che sfasciano, mangiato un cinghiale a fine rumun, ma veramente buono cacciato. Dice Pesacan, no, meglio che ti mangi il maiale che è allevato, ma no il cinghiale, perché il cinghiale è libero. Il maiale purtroppo è nato così, un pataterno, la vita, no, tu dovrai essere mangiato, sei nato
5: allora
4: per essere,
5: tu,
4: per essere
5: allora
4: trucidato.
5: Tu, ecco, allora, se vogliamo
4: sentire non c'è altro, infame, ipocrita.
5: Vuoi capire
4: che
5: come
4: andare,
5: sei?
4: Tu quando muori devi rinascere maiale.
5: Vuoi
4: capire?
5: Ma magari.
4: Lasci maiale
5: e ti vengo a cagare vicino alla macchina. Sappilo.
4: Vicino alla macchina tenga a picciare, non lo
5: fai. No, lo faccio.
4: Tu mi caghi vicino alla macchina.
5: Il vero ipocrita sei tu, perché allora tu da oggi, perché tu da oggi non vai a comprare più, così come io non mangio la carne cacciata, tu non comprare la carne allevata.
4: Ma che hai?
5: E ma vatti a mangiare solo la carne cacciata.
4: Ma mi ascolti quando
5: certo
4: parlo?
5: Certo che ti ascolto.
4: E mamma l'ho detto, mi piace la carne allevata e la carne cacciata.
5: Però se tu dici che io sbaglio, perché tu dici che io sbaglio, perché va bene quella carne allevata e non quella cacciata. Per me invece c'è una profonda differenza. Se tu ritieni che se tu pensi che quelli sono campi di concentramento e quindi è peggio un allevamento rispetto a una caccia fatta così, allora magna da carne cacciata e basta. La logica è la stessa.
4: È inutile, è inutile. Pronto?
7: Pronto, ragazzi, buongiorno. Io credo che il moralismo un po' in generale che è sbagliato, che secondo me manca scarpe pelle di accattare.
4: Certo. O giubbine pelle, la scarpe pelle.
7: Insomma, tutte quelle.
4: La custodia allora, in pelle.
7: Che tutto quello che diciamo che deriva dall'animale, insomma, può essere.
4: Tutto ciò che è pelle, manca.
5: Per dire una cosa, si è fermato in tempo.
4: Guarda.
5: Si è fermato in tempo, meno male.
4: Dici, scusa.
7: Niente, è questo quello che volevo dire. Quindi io credo che poi.
4: Sì, ma il tuo discorso che fa Marco, come lo vedi?
7: Niente, era l'unica cosa. Siete sempre simpaticissimi. Quando posso, vi chiamo. Alla prossima.
4: Alla ciao, prossima, ciao, bene, fratello. Ciao, ciao. Pronto?
7: Pronto?
4: Pronto?
5: Sì.
7: Pronto, mi sentite?
4: Sì, forte e chiaro, sì.
7: Pronto?
4: Oh. Vabbè, ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, 081-546-6873 potete intervenire in diretta. Pronto?
7: Vai, buongiorno, Sasà.
4: Ciao, Sansi.
7: Rosa, sì. Ma tu fa mangiare lo studio?
4: Sì.
7: Rosa, come si dice, l'agnellino, è tutto osso, lo sa?
4: Tutto. la carne vicino all'osso è sempre meglio, no? La costoletta, cosa, dice a fare.
7: Ragazzi, io avete ragione su questa cosa. Una cosa solo, rimasi impresso, io sono stato in Sardegna, il maialetto.
4: Un maialino, sì.
7: Chilo là piccolino. Cioè,
4: sì. Allevato e ammazzato piccolino, sì.
7: Allora là c'è più tenerezza, va, però come lo futto, aggiù mi arrepiare, troppo buono.
4: Lo stingo di maiale, buonissimo, che cosa stai dicendo? Pronto?
5: Pronto?
0: Rosario, buongiorno. Marco, buongiorno.
4: Buongiorno a te, ciao.
0: Volevo sapere, Rosario, ma come fai a supportare Mark? Ti mette in bocca
5: lo pagano
0: e non dici
5: riesce
0: a girare l'argomentazione come piace a lui.
5: Zio,
0: se non è così, dimmi chi dice, darà voglia, dove ti dice finché tu non devi arrenderti e dici vabbè, hai ragione tu. Come fai, caro?
4: Come faccio?
5: Scusami, ma io non faccio cambiare. Io ho detto semplicemente che se fossi al governo, invece di scrivere nuove regolamentazioni per la caccia, mi batterei per vietarla.
0: Ma tu hai chiamato ipocrita, quando di ipocrisia io non c'ho.
5: Zio! Mi ha chiamato ipocrita a me!
4: Va
5: appiccicato! È iniziato lui!
4: Va appiccicato, state calmi, non capisci pazzi, calmati, non capisci pazzi.
5: No, mi fa morire che.
4: Non parlo con me.
5: Mi fa morire che lui mette in mezzo le cose e poi sono io.
4: Sta pazziando. Sta facendo vera allora. Pronto?
7: Buongiorno ragazzi.
5: Ciao.
7: Buongiorno,
5: mettiti ciao. Bene vicino al telefono.
7: Buongiorno, sono Antonio.
4: Oui, Antonio.
7: Volevo dire, io sono contro la caccia, no?
4: Ah, sei contro la caccia.
7: Praticamente, perché praticamente le stesse cose che ti rimanono sangue, con la terra e tutte cose che te ne vuoi gli animali.
0: Sì. Allora chi lo cacciare dagli animali augura pure a loro il sesso.
4: E no, è Giam, non si augura la morte a nessuno. Va bene.
5: Va bene, vedi, ciao, poi ci sono, le, ci sono purtroppo le filosofie estreme, poi, che sono sempre sbagliate. Allora, ci sentiamo una canzone, ragazzi. C'è Farrucco con Peppas. No.

0: Yes, I know, kiss kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Rosario, Rosario, non fare lo stupidino. Quando tu vai a caccia, non vai a caccia perché hai bisogno di procacciarti del cibo, vai a caccia per divertirti, capo? Acchiappo pure l'animale, tu mangi, meno male, che altrimenti sarebbe morto proprio inutilmente.
3: Lo so, una volta mi trovai a Circello, mi sembra che si chiamava il paese, non mi ricordo, se veniva agriturismo a mangiare. E ci stava il cacciatore che era proprietario di questo agriturismo, che diceva così: ogni mattina stanno cinghiali, quattro la mattina vengono a su cancello cortile, ma vengono a sfidare. E io diceva, io per dispiace, cioè, c'è ciò quasi a tutta la famiglia. E noi...
4: Bella filosofia.
5: Marco, io penso che tu stia sbagliando, perché se uno caccia oppure viene allevato, sempre animale, quindi sempre ammazzato, cioè, viene e noi lo mangiamo.
6: Buongiorno. Allora, chi se vuole non sei manca a pisca. Comunque la caccia, l'essere umano è nato proprio cacciatore. Gli antenati noi si a caccia. Quindi ovviamente se uno va a caccia, non andai a caccia per divertimento, ma sono da mangiare, da sparare quello che si mangia.
7: Buongiorno ragazzi. Allora, mio suocero è cacciatore. Io ovviamente sono contro la caccia, ma non mi permetto assolutamente, tralasciando il rispetto, non mi permetto assolutamente di criticarlo o dirgli qualcosa, soprattutto quando lui parla con me della caccia, eccetera eccetera. Stare parlando con una persona che comunque ha altri cani, sono animalista in tutto e per tutto, però ovviamente io mangio carne. Quindi non mi posso permettere di essere ipocrita e criticarlo o criticare le persone che vanno a caccia.
4: E sono d'accordo. Pronto?
8: Pronto.
4: Buongiorno, ciao.
8: Salve, ragazzi. Ciao. Allora, io sono d'accordo con Rosario, perché anche nata Rosario Sapiens, io va a caccia. Quindi il Marco Sapiens non c'era, c'era il Rosario Sapiens. E il Rosario Sapiens cacciava con NASA. Andava
4: a NASA. È un'idea.
8: Caso, cacciava e si nutriva con gli animali. Oggi trima Rosario, kiss kiss e chiama cacciusis. Quindi io sono d'accordo con il comandante.
4: Aizza. Allora, per me in questa discussione gli unici che hanno diritto di parola sono i vegani, forse neanche vegetariani, perché le uova le mangiano.
9: Resta il tuo punto di vista, non è mica una legge universale, per fortuna c'è la libertà di pensiero e di parola.
4: Sto dicendo il mio pensiero, pensiero che sicuramente sarà sbagliato, ma secondo me in una discussione del genere gli unici che sono concreti e possono parlare sono i vegani e i vegetariani, che hanno fatto una scelta di vita, non mangiano pesce, non mangiano carne, sono per neanche vongole si mangiano roba. Però ecco, diceva l'amica, a caccia no, ma a pesca si può andare. Cioè, ma chi va a pesca, pesca per esempio, vedo d'estate, no? Ci sono amici che si mettono sulle scogliere, vanno a fare i pulpo, no? Un pulpo può morire. Cioè, che ha fatto un pulpo? Che poi è pure un animale senziente, il polipo, molto intelligente. E vi ricordo che l'organo sessuale del polipo è una ranfa. Quindi vi dico. Quando è andato a mangiare? Pronto? La piccola vendetta del polipo, hai capito?
9: Come dire, una ranfa realistica.
4: Esatto. Pronto?
10: Buongiorno, Trenini.
4: Ciao caro.
10: Ciao, buongiorno. Non so se vi ricordate di me, io andai a fare il ritiro del silenzio, la meditazione buddista.
9: Sì, mi ricordo.
10: Ok. E io chiaramente sono vegetariano.
4: Ecco, puoi parlare.
10: Vegano.
4: Puoi parlare.
9: Okay. Chiunque, no, non è puoi parlare.
4: C'hai diritto in questa cosa di dire che sei contro a questo, contro a quell'altro.
9: No, tutti
4: per me, uno che è per gli allevamenti intensivi e non è per la caccia, secondo me, uno fulmine. Cioè, capito? Per me.
10: Tutte le cose, secondo me, ci vuole un po' di criterio. Ecco, io faccio sempre questi discorsi pesanti, però fondamentalmente se ci mettiamo un po' di testa, un po' di cultura e non solamente discorsi populistici tipo però è facile fare il moralista, poi si arriva anche a fare un ragionamento che abbia un senso, cioè gli allevamenti intensivi, quindi non il massaggio shatsu, ma nemmeno, voglio dire, il pollaio con 100.000 polli in 50 metri quadri, chiaramente non fanno bene neanche a chi come me prima e come te adesso adorava la carne, perché per farli crescere questi 50.000 polli negli allevamenti intensivi li abbuffano di medicinali e poi noi ce li mangiamo.
4: No, ma il discorso è diverso. Perché no, aspetta, scusa, quindi, il discorso è diverso. Perché
10: caccia selettiva sì. Allevamenti intensivi no, cioè lo dico da ex pescatore non lo so, è un discorso che ci vuole equilibrio, secondo me.
4: Insomma, un po' anche di coerenza.
9: Ma
4: però,
9: secondo me, è un discorso che ha più piani di discussione, perché se la mettiamo su un discorso, come anche dice Rosario, chi è vegetariano, chi è vegano, chi è contro l'assassino, la tortura degli animali, chi è contro quello, chi è contro quello, è un discorso. Poi c'è proprio l'azione in sé, il fatto che possiamo criticare da qui a 1000 anni gli allevamenti intensivi o possiamo criticare da qui a 1000 anni la caccia fatta solamente per scopo ludico. Quindi il discorso diventa sicuramente ampio sotto questo punto di vista.
4: Ma i vecchi là che fanno il tunnino, la vabbè, che fa? Se mettono coppa che li spiaggia inquinatissime e si fanno che li belli tunnino, no? Il caffè cozzo, che t'ha fatta cozzo?
10: Bravo, vi posso raccontare che una cosa?
4: Fatta,
10: facendo il cammino di Santiago, sì, l'anno scorso a settembre sono passato dal Portogallo alla Spagna. C'è un ponte che ti collega tra il Porto, cioè un comune subito dopo essere entrati in Spagna, dove percorri un ponte.
4: Sì, si vede anche nel film di Zalone, sì.
10: No, perché quello fa il cammino francese, però comunque per farti capire l'ambientazione è un po' quella, sempre la Galizia. Mm-hmm. Però c'è questo ponte, ce ne sono tanti ponti, questo ponte va in secca. Che cosa succede? Che la secca permette ai pescatori, che in quel caso non sono pescatori ma sono raccoglitori, di scendere con i calzari e tutto quanto e raccogliere le vongole, i taratufi, eccetera eccetera. Per farvi capire quello che io volevo esprimere come concetto prima, al bordo del fiume, sul lato del fiume, si mette una camionetta del comune, mi dispiace non mi ricordo il nome del comune, si mette questa camionetta con un bilancino, una bilancia, ed ogni persona che va lì per raccogliere i frutti di mare deve pesarli, perché più di un tot non può raccogliere, altrimenti non si riproducono e vanno a bruciare, quello che è successo nei nostri mari, tutto il fondale. Questa è la coerenza di cui uno dovrebbe parlare, non tanto un pur parler. E quella cosa mi ha scioccato, ragazzi, perché sono organizzatissimi, cioè sono avanti anni luce.
9: Ma scusami, non so se ti ricordi, forse un paio di settimane fa massimo c'era stata la notizia che era rimbalzata un po' sui siti di quelle donne o persone, non mi ricordo adesso, che comunque avevano comprato gli astici al ristorante vivi e invece di farseli cucinare li hanno liberati in mare.
4: Ma sai che hanno fatto?
9: Hanno fatto un grave errore
4: perché vanno nell'oceano, non vanno in mare, le cise.
9: Esatto, cioè tu hai preso una specie di un'altra zona che viene definita aliena, quindi liberata nel Mediterraneo, si può rompere l'ecosistema, eccetera. A volte poi chi vuole.
4: Quindi non hanno neanche cultura di quello
9: che difendere
4: fanno.
9: Certe cose, a volte commette anche degli errori. Cioè bisogna essere un po' preparati quando si vogliono fare cose.
4: Ideologia, estremismo. Va bene, cavi, ci fermiamo un attimo. Ciao caro. Va a fare due corsi che ti darà tu e torniamo, vai.
1: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
11: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
12: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
13: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
14: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni, Costa d'Amalfi IGP.
13: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
14: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
13: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
15: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
16: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
17: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti. Avanti.
18: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
19: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Allora, vogliamo partire dai vocali? Sentiamo i vocali, che sono arrivati.
1: Carmine da Francoforte, siete i numeri uno in tutti i sensi. Comunque, grazie. Da Sasamen a Cacciamen in un attimo. Ma se si discute per la caccia, della pesca cosa dovremmo dire?
2: Salve ragazzi, Antonio da Bonn in Germania. Mi chiedevo, pensando ad una puntata di qualche giorno fa vostra, dove si parlava di pessimismo, di persone pessimiste che infettano la persona positiva, mi chiedevo, c'è quel famoso detto che dice storto te va, ritto te viene. E però se ti capita che ritto te va e storto te viene, come ci si comporta? Mi potete dire?
0: Ci vuole un po' di ottimismo.
3: Ottimismo.
0: Per rispondere anche all'amico sul fatto della pesca, dato che in molti lo hanno detto, cioè, diciamoci, cioè, secondo me la differenza sta sempre lì. Nel momento in cui tu vai a pescare, a meno che non vai sott'acqua, so, come si chiama, la fucina, o quella roba lì, teoricamente peschi e amen. E il concetto di imbracciare l'arma, che a me non piace, per poi procracciare anche il cibo, visto che ci siamo un po' evoluti e abbiamo trovato tecniche diverse, ecco, per procurarci la carne che vogliamo mangiare.
3: Antena logica, pure ragione, antena logica.
0: Tutto quello che vuoi, tu
3: per non ce l'ha, ma antena logica.
0: Perché non ce l'ha,
3: per me ce l'ha. Non da lungo.
0: No.
3: Non da voglio l'ha, ma non da lungo, ma antena logica, non ha logica. Pronto.
0: Invece ce l'ha ed è quello che
3: penso. L'ideologia dell'arma, però l'animale può morire. Cioè, pronto.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Ciao.
4: Buongiorno, sono Sebastiano e volevo... complimenti per la trasmissione, complimenti.
3: Grazie.
4: Per darci voce e anche
3: ciao.
4: Per le argomentazioni.
3: Grazie.
4: Premesso che io non mangio carne, però non è quello il problema. Per la caccia non è questione solo di uccidere gli animali, oltre che comunque distruggono tutto, ma i cacciatori inquinano in un modo esagerato il piombo nel terreno.
3: Vabbè, scusami se ti interrompo. Ti interrompo all'inizio. La fonte di inquinamento con la CO2 nel mondo è proprio l'allevamento della carne. Cioè quello là che consuma acqua, produce, come si chiama, etano e CO2 capal. Molte coltivazioni vengono fatte, alberi abbattuti per fare il foraggiamento degli animali, quindi proprio l'allevamento intensivo è quello là che inquina di più. Mo cioè, non riesco a capire la logica, signori. O siamo per gli animali o siamo contro gli animali.
4: Allora, io non mangio carne, però ho un terreno e voglio scegliere di coltivare un vigneto senza il piombo.
3: Ah, vabbè, sì, vabbè, ma non è una logica, manco quello che sta dicendo. Cioè, no.
4: vabbè. Cartucce. Vabbè. E si rubano pure le cose.
3: Va bene, va bene.
0: Ma ti è capitato qualche episodio? È caduto, vabbè. Ciao caro, un abbraccio.
3: Sì, ciao.
5: Salve.
0: Sì.
5: Allora, praticamente premettendo che io sono contro la caccia, contro ogni violenza, però pensandoci bene, la caccia è più etica della pesca. Perché? Perché purtroppo non esistono più i predatori in natura, quindi tutti gli erbivori, tutte le prede, piano piano diventano specie infestanti. E quindi purtroppo in alcune zone bisogna per forza cacciare gli animali, infatti molto spesso questo succede.
3: Vabbè, mo si sta facendo una strage di lupi, ma questa è dove in Calabria, non mi ricordo.
5: Il problema principale è che noi non riusciremo mai a convivere con i predatori, perché sennò diventiamo noi stessi prede, per quanto può essere una cosa accettabile filosoficamente, io penso che, perché poi in realtà i grandi predatori in tutti i paesi industrializzati sono tutti quanti scomparsi, gli orsi, cioè in Europa non ci sono più predatori.
0: Senti, io anche stando alle cronache la vedo una cosa pericolosa, ne parlavamo prima a microfoni spenti, era successo a febbraio, ho recuperato la notizia di quei 4 cacciatori di cui praticamente 3 sono morti perché il primo ha scambiato l'altro cacciatore per un cinghiale e lo ha ammazzato.
3: Ma poi
0: il
3: si è scoperto che l'hanno fatto apposta.
0: Il fratello di quello, ancora peggio, cioè vedi.
3: No, ma è proprio un omicidio, questo avevano delle cose, mi sembra, nell'indagine.
0: Sì, non si è mai capito, è successo in quel contesto, c'hanno le armi, si sono sparati.
5: L'equilibrio naturale adesso non c'è più, quindi i cervi, tutti gli erbivori si moltiplicano e purtroppo bisogna abbatterli a un certo punto, perché l'equilibrio naturale non esiste più, è una cosa proprio di ecosistema. Io sono contro la caccia, però io vedendo continuamente documentari vedo che in Europa purtroppo sono rimasti solo cervi.
3: Ma speriamo che non esista reincarnazione, sennò
5: non ci sta niente da fare.
3: Speriamo che non esista la reincarnazione, perché come stiamo ragionando qua, io e Pesacane ci rincarneremo in una mucca. E poi voglio avere come una scivaccarilla e poi dice,
0: tu mucca in allevamento intensivo e io stambecco
3: e
0: viene
3: io sarò l'allevatore
0: scappare,
3: io sarò l'allevatore che pensava ehi mo che dici mo che dici mo pensava e tu voglio fare, voglio fa.
0: Come fai Piecoro? Perché prima ti sei dichiarato così. Allora, altra musica e poi
3: ci sta l'uno, ecco.
0: Ma per favore.

0: Allora ragazzi, mi chiedevo migliaia di anni fa, quando il predatore era il dinosauro, l'essere umano si è evoluto per sopravvivere, lo facessero anche le galline.
1: Allora, quando c'erano i dinosauri non c'erano gli uomini, non c'era l'homo sapiens o l'uomo, il genere uomo non esisteva. È venuto molto dopo, quando Mina, chi l'ha menato, capito?
0: Ha sbagliato solo il periodo storico.
1: Dopo che l'ha menato il signore, l'asteroide, poi siamo nati noi. E quindi la damnanata
0: vedi, mi fai venire
1: l'altra
0: l'allergia.
1: Mi fai venire l'allergia.
0: Allora, pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Dimmi. Sono totalmente d'accordo con te.
1: Con me.
0: Metti bene il telefono, per favore.
1: Dimmi.
2: Sì. Sono totalmente d'accordo con te.
0: Sì.
2: Perché vedo proprio un'ipocrisia quel fatto dell'allevamento intensivo, che secondo me è. E tu vai a domandare ogni gallino, ogni mucca nell'allevamento intensivo, dirà sparatema, perché non ce la fa.
1: Ma addirittura dice che le vacche fanno meno latte perché vogliono morire, dice che fanno meno cose perché vogliono morire,
2: perché
1: proprio
2: soffrono.
1: Sì. Una sofferenza atroce in questi allevamenti.
2: E io sono solo contrario alla caccia quando è sportiva, nel senso che si va là solo per il fatto di sparare a qualcosa. Il resto alla caccia di quella là, la roba su cucina, su magna, su vino, per me va benissimo.
0: Il problema è che esiste quella e quella, cioè nel senso tu quando hai la stagione venatoria.
1: Ma io vado oltre, sono contro la caccia, contro l'allevamento intensivo, ma come mi piace la carne, caccia fan.
0: Lo sospettavamo.
1: Caccia fan. Io sono contro a quello, contro a quello.
0: Sospetto.
1: Però mi piace la carne, che devo fare?
0: Pronto?
1: E mi cade.
0: Allora.
1: Anzi, mi fate venire genio, io mi faccio un hamburger. Pronto?
0: Fatelo di lenticchia.
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Ciao ragazzi, io sono Simone.
1: Ciao Simone.
2: Allora, ragazzi, io sono diciamo un pescatore, da virgolette, lo faccio per passione.
1: Sì.
2: Allora io in passato, quello che mi capitava innanzi, che mi sparavo, poi sono giunto ad una consapevolezza che sparo soltanto quello che effettivamente mangio. Per esempio, l'estate scorsa sono passati dei pesci mortanti, tipo una murena che era un metro, faceva paura, non l'ho sparato. A me piace il punto. O Marco diceva prima. Dicevo, ci sono altri modi per poter procacciare cibo, ci sono. Ma scusate, ma un furto, non è meglio che io lo sparo a mare e lo ammazzo e lo metto in ordine, che questo furto viene preso, portato in pescheria, un po' per barca, un po' per cose, poi viene. Cioè, è una sofferenza, no? Furto. Io video sparo, uccido e mo mangio.
1: C'ha la sua logica, Marco.
0: Sto dicendo qualcosa? No, per carità.
1: Vabbè, ciao amico mio, grazie. Ciao bello.
0: Ciao.
1: Messaggino e ci fermiamo. Vai.
0: Allora, Rosario, ti ricordi quando vendevi giubbini vegani di cartone? Che danara, dice Antonio.
1: Guardando, ingarrato che da ragazzo ho venduto anche giubbini, rigorosamente simil pelle. Vai, fermi, vai.

0: per il tuo veicolo. Scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: c'è Sissi al telefono. Sissi.
1: Pronto?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, ciao amore, come stai?
2: Non c'è ma, bellissima, bellissima stamattina, è stato bellissimo.
0: Ah,
2: non
0: se piace, gli animali. Ti
2: telefonate, innanzitutto io faccio sempre ringraziamento a voi e ai componenti che si trovano sulla radio.
0: Tutti, oh, grazie.
2: Dire, tutti i radioascoltatori che ci ascoltano. È stata veramente una bella aiornata.
0: Ah, grazie.
1: Meno male, meno male, siamo contenti.
2: Comunque si è parlato di molte cose molto importanti comunque.
0: Tu vuoi dire la tua su qualche cosa, Sissi?
2: Ma caccia ricere, io non posso parlare, perché io sono una moglie di un macellaio.
0: Ah, quindi, insomma.
1: Vabbè.
0: Assassina!
1: Ma che c'entra lei?
0: Assassina!
2: Ma scusami, perché non dovevi assaggiarmi?
0: Io esco a impazzire per casa.
2: Scusa, non bisogna mangiare sempre la carne, però voglio dire che la carne, l'alimento che oggi costa di meno, perché puoi fare il primo e il secondo piatto, non bisogna sempre mangiare la carne, per carità,
0: che può fa male, certo. Pensa, sì, sì, mi sto conservando i soldi che devo andare in Giappone perché mangia la Kobe, va bene.
2: Che
0: non tagli carne, che pensa le vacche le fanno ascoltare la musica, stanno meglio noi che li pagano.
1: Finalmente ha imparato, dopo aver speso 25 euro per una codaletta, almeno si va a mangiare una carne di grande qualità.
2: Scusami, quando mangi quella fetta di carne, come senti la musica? Possiamo
0: entrare la mangiare? No, morbida. A fine del mondo.
1: Ciao Sissi, un abbraccio.
0: Ciao Sissi, un abbraccio.
2: A tutti voi, un bacio a piccolo e vi ringrazio sempre, va bene?
0: Pure a te, pure a te. Ciao, bella. Ciao. Che è Logan?
1: È un link Greenpeace contro gli allevamenti intensivi.
0: Sì.
1: Esatto.
0: Pronto?
1: Vai Fabio, il ragazzo che ha chiamato prima.
3: Buongiorno.
0: Ui, Carmine. Carmine, vado sì.
3: Ma dicetemi una cosa. Ma stamattina no, io non riuscivo, cioè era muto.
0: Abbiamo avuto problemi.
1: Un altro Fabio.
0: Abbiamo avuto problemi sulla.
3: Ah, ecco, no, pensavo. Poi io mi faccio beccata una mezz'ora fa, bella e buona. Sentivo di parlare di vacca. L'argomento che mi piace, le vacche.
1: Non l'avrei mai detto.
0: Sei carnivoro, sei.
3: Ah, che la vacca là.
0: Quella vacca là.
3: Prima faccio beccata una mezz'ora fa, bella e buona. Sentivo di parlare di vacca. L'argomento che mi piace, le vacche.
1: Non l'avrei mai detto.
0: Sei carnivoro, sei.
3: Ah, che la vacca là.
0: Quella vacca là.
3: Ho sbagliato vacca.
0: Vabbè.
3: Ho sbagliato vacca.

0: Ah, grazie, grazie.
1: Però poi vi devo dire una cosa, che io mi considero un pescacciatore.
0: Perché?
1: Perché vado a Fiecozza.
2: Pescacciatore. Enzo, avevi iniziato e chiuso così bene, ho chiamato solo per salutarvi. Quel però! Quel però!
1: Che ho detto di male?
2: Niente, no, però... A volte fermarsi è saggio. Ciao Enzo,
0: ciao pescacciatori, ciao. Pronto?
2: Penso
3: buongiorno.
2: Che
3: la
0: chi sei? Ciao. Ui, Silvana, ciao bella.
2: Ehi, Silvi.
3: Quasi piangevo perché non mi avete riconosciuto.
0: No, è proprio, proprio in estremo.
3: Sono stata un sacco di tempo senza ascoltarvi.
0: Abbiamo avuto
2: un piccolo problema tecnico risolto, per fortuna.
3: Fortunatamente sì. Ragazzi,
0: sì.
3: Buona domenica.
0: Pure a te.
3: Vi amo tantissimo.
0: Ciao pure noi a te. Ciao,
2: ciao
0: bella.
2: Cara, ciao.
0: Ciao Silvana. Ciao. Me bellezza, ci saluta sempre. Ci chiama sempre per salutarci. Pronto?
2: Sabato non è sabato se non c'è Silvana. Pronto?
0: Pronto.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno ciao. A te. Ciao.
4: Ragazzi, non è vero comunque, io sono un amico di Carmine. Carmine preferisce il pesce.
0: Sì, vabbè, sì.
2: A proposito di eleganza.
0: È amante della buona pesca, il pescato del giorno, va bene, diciamo così.
2: E guarda, a proposito di pescato, escono notizie ancora sui casi di epatite A.
0: Fanpage?
2: Sì, fanpage.
0: Esatto, bravo. Pronto?
2: Se le forze dell'ordine hanno sequestrato, ci sarà un perché. Pronto?
5: Ragazzi, buongiorno.
0: Dai, la propria voce della televisione e della radio.
2: La vita
0: sociale.
2: Proprio devi abbassare.
5: Qua, eccoci. Pronto?
0: Vai, ti sento bene, vai.
5: Allora, riguardo al concetto caccia, pesca, quello che sia, io diciamo che in un certo senso sono d'accordo, però nei limiti sempre. E poi non sono d'accordo al grosso consumo nella grande distribuzione. Vi ricordate che una volta mangiavamo... le cose, ogni cosa aveva il suo periodo. L'agnello mangiava sulla Pasqua,
0: sì.
5: La carne si mangiava una volta a settimana. Oggi c'è tutto di più tutti i giorni e di qualità pessima.
0: Sì, no, è vero.
2: Io sono d'accordo, il concetto pure che ci deve essere abbondanza tra virgolette, no? Che chiunque viene lì deve trovare quella cosa, invece no, ce ne sono 12, finiscono, fine, amen.
0: Poi diventa
2: andato.
0: Troppo caro però.
2: Che
5: io
2: vuoi fare?
5: Sono sempre, scusami se ti disturbo, che spezzo il tuo discorso, sono sempre del parere che ogni cosa ha il suo tempo, se una cosa se non c'è, non la desideri, ok?
0: Certo.
5: Quando arriverà avrai tutto il gusto, io non mangio più agnello, la carne difficilmente la mangio, ma proprio perché lo tieni davanti tutti i santissimi giorni. Preferisco mangiare un piatto di pasta buono, abbondante e beh, grazie a Dio.
0: Amen, perché... amen. Ci sarà una generazione che tornerà indietro, caro amico mio. Per ora stiamo andando indietro solo noi. Sì, ci stiamo andando.
5: Comunque,
0: non lo prendiamo.
5: Un'altra cosa e chiudo.
0: Sì,
2: a proposito di eleganza.
5: La carne di Cobb che gli fanno ascoltare la musica. Che si fa? Ci fanno ascoltare Rosario Verde e
0: E facciamo venire scema,
2: senta come stanno nervosi questi.
0: È nervoso.
5: Allora. La carne tende da tendere.
0: Bravo.
2: Col flex la taglia.
0: Ciao fratello, ciao. Allora, signore e signori, finisce questa puntata del sabato, l'appuntamento è lunedì tra le 10 e le 12 con lui, Marco Pesacane.
2: Ci sarà anche lui, Rosario Verde, grazie al mitico Fabio Esposito in regia. Le ultime notizie con Marcello Calvano, poi Radio Gol e che la felicità sia con voi.
0: Ciao, adiù.
6: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie. Buongiorno da Marcello Calvano, apriamo con la cronaca. Tragico incidente nel tratto casertano della A1 tra Capua e Caianello. Una donna di 50 anni pugliese che viaggiava in moto in direzione Roma ha perso la vita dopo essere stata investita da un mezzo pesante. Sul posto gli agenti della polizia stradale di Caserta che stanno indagando per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente. La vittima era insieme ad altri motociclisti quando avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo e venendo travolta dal tir. La donna è morta sul colpo e il corpo è stato trasferito all'Istituto di Medicina Legale di Caserta per l'autopsia. Ed un ragazzino di 16 anni è arrivato al pronto soccorso del CTO di Napoli nella serata di ieri lamentando forti dolori alla schiena. Il 16enne è stato sottoposto ad esami immediati e ricoverato in chirurgia d'urgenza, dove si trova ancora stamane per un grave ematoma al rene sinistro. Stando a quanto si apprende, l'adolescente avrebbe raccontato di aver avuto un litigio con un compagno di classe in un istituto della zona collinare che gli avrebbe scagliato poi contro.

contro un banco, colpendolo alla schiena. La dinamica della vicenda è tuttavia da verificare e chiarire. Poco prima della mezzanotte di ieri, all'altezza dello svincolo per Seiano, vicino Vico Equense, un tir in transito ha improvvisamente perso parte del suo carico. Enormi blocchi di cemento si sono sganciati dal rimorchio, piombando sulla carreggiata e travolgendo auto e moto. Il bilancio è pesante, diversi feriti, veicoli distrutti e la statale paralizzata per ore. Oltre alle forze dell'ordine, sul posto sono arrivate 4 ambulanze del 118 per prestare le prime cure ai feriti. Trasportati d'urgenza nei vicini presidi ospedalieri, le loro condizioni sono attualmente in fase di accertamento. La chiusura con lo sport, il calcio. Domani mattina alle ore 12 il Napoli scenderà in campo a Pisa per la penultima giornata di campionato. Con una vittoria gli azzurri sarebbero certi della qualificazione alla prossima Champions League. Politano squalificato, al suo posto dovrebbe partire Spinazzola. De Bruyne in dubbio, nel caso non dovesse farcela partirà nuovamente Giovane titolare. Per il resto confermata la formazione scesa in campo lunedì scorso contro il Bologna. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Eccoci qua, buon sabato a tutti, 16 maggio 2026, penultima giornata di campionato, domani con tutto questo papocchio alle ore 12, il Napoli andrà a Pisa, ci sarà il derby di Roma e poi vedremo se il Napoli riuscirà a conquistare la vittoria e quindi la matematica qualificazione alla prossima edizione della Champions League, noi ce l'auguriamo ovviamente e tutto lascia presagire proprio che il Napoli di Antonio Conte, che praticamente ha recuperato tutti gli infortunati, chissà quale sarà la formazione che il tecnico Antonio Conte naturalmente metterà in campo domani a Pisa. Ricordiamo, non ci sarà Politano, si fanno alcune valutazioni, Gutierrez potrebbe rimanere a sinistra, invece a destra potrebbe esserci Spinazzola. Nel frattempo vi ricordo anche tutti gli appuntamenti, domani alle ore 11, orario insolito visto che non si gioca mai, domenica alle 12 ci sarà Diretta Azzurra con il nostro Vincenzo Perna, Emanuele Calaio e Nicola More, poi a seguire alle ore 14 il post partita sarà il Bar dello Sport con Gianluca Vigliotti e Susi Fiorillo. Però apriamo la puntata di oggi di Radio Gol del sabato con Maurizio Pistocchi. Ciao Maurizio, come stai?
1: Ciao, buongiorno a tutti, bene, grazie.
0: Allora Maurizio, io prima di parlare di calcio giocato ovviamente sono molto curioso di conoscere la tua di tutto quello che è successo in questa settimana con il derby di Roma alle 12.30, le dichiarazioni di anche di Maurizio Sarri al termine della partita di Coppa Italia, della finale persa dalla sua Lazio, dalle parole di De Siervo, lo spostamento prima il lunedì alle 20.45 e poi questo spostamento definitivo con alcuni atti diplomatici alle 12.
1: Ovviamente sono stati fatti degli errori nella programmazione delle partite, non c'erano neanche tanti spazi a dir la verità, e forse Pinaghi, se invece di sollevare questo tipo di problema più di immagine che di sostanza, avesse detto dall'inizio la sua disponibilità per far giocare le partite a mezzogiorno invece che mezzogiorno e mezzo, forse di tutta questa montagna avrebbe partorito un topolino, ma così non è, anzi le polemiche continuano, anche perché come avrete visto ieri sera la partita di Sinner è stata sospesa per pioggia. Dal 2017 io ricordo perfettamente che la Federtennis aveva anticipato che entro il 2019 il centrale del Foro Italico sarebbe stato coperto. Sono passati dal 2017 ad oggi quasi 10 anni e invece ancora si sospendono le partite perché la struttura non è preparata per il maltempo. Detto tutto questo, in questo campionato che ha visto alla fine il trionfo dell'Inter, che si è portato a casa 2 trofei e ha lasciato agli altri solamente rimpianti, credo che chi deve avere più rimpianti di tutti sia sicuramente il Napoli. Lo dico perché ho sempre pensato che fosse la squadra più seriamente delle altre candidata per vincere, perché aveva fatto una campagna acquisti importante, perché aveva preso dei giocatori importanti, perché era campione in carica, perché aveva un gruppo che si conosceva. Così non è stato. Purtroppo nella gestione c'è stata qualche difficoltà e anche probabilmente qualche errore da parte di Conte, che peraltro rimane un allenatore che o arriva primo o arriva secondo. Quindi diciamo che nel nostro campionato è sicuramente una garanzia. Certo, bisognerà vedere cosa farà De Laurentiis e cosa penserà del futuro, perché se è vero che oggi la qualificazione alla Champions è diventata ineludibile per tutte le grandi e chi non va in Champions poi c'ha problemi grossi di gestione, perché i soldi che ti dà la Champions non te li dà nessuno, è altrettanto vero che il Napoli ha sempre avuto una politica societaria diversa da quella di quest'anno, cioè ha sempre preso dei giovani da valorizzare, ha sempre fatto una politica, diciamo, di non lo chiamerei un player trading come nella sua sostanza, ma ha sempre cercato, insomma, di,
0: diciamo, tra virgolette, un calcio sostenibile, nel senso,
1: un calcio sostenibile. Infatti il Napoli era una delle pochissime società di Serie A che aveva un bilancio a posto. Vi ricorderete quando l'allora presidente della Federcalcio Tavecchio disse: al giorno d'oggi solo due squadre potrebbero iscriversi alla Serie A, una era il Napoli e l'altra era l'Atalanta. Quindi, insomma, il futuro del Napoli è sicuramente lacunoso e nebuloso. Bisogna vedere cosa deciderà il presidente e che accordo ci potrà essere con il tecnico.
0: È incredibile, da questo punto di vista, ovviamente l'anno prossimo il Napoli ha sotto contratto Antonio Conte, che, come dicevi tu, Maurizio, è arriva o primo o secondo, quindi diciamo, tra virgolette, garanzia di risultato. E poi c'è una volontà della società di tornare, come dire, a una gestione un po' più virtuosa, abbassando clamorosamente il monte ingaggi e acquistando giocatori, tra virgolette, sostenibili, come dicevamo prima, giovani con un ingaggio contenuto e magari dalla grande prospettiva e la possibilità eventuale di fare plusvalenza.
1: È esattamente così, e ricordiamo che il Napoli ha vinto il campionato con Spalletti con il quinto monte ingaggi, quindi si è trattata di una vera e propria impresa, e ha dimostrato proprio con Spalletti che farlo, cioè coniugare l'equilibrio di bilancio con i risultati sportivi, è possibile.
0: È possibile, però, scusami Maurizio, anche attraverso una grande competenza del management. Allora c'era Giuntoli, perché se arriva Kim, arriva Kvara al posto di Koulibaly e di Mertens, Insigne e compagnia bella, significa che c'è una grande competenza, perché si sostituiscono dei mostri sacri che avevano fatto la storia del calcio Napoli con dei giocatori capaci subito di entrare in quest'ottica. E poi lo scudetto, per carità, è arrivato, merito di grandissimo di Luciano Spalletti, il risultato è arrivato, però anche a monte è stato fatto un lavoro incredibile, anche magari con un po' di fortuna, questo poi non possiamo negarlo.
1: Come dice l'antico detto, Roma non fu costruita in un giorno, e una squadra di calcio è come Roma, nel senso che non si può pensare di ottenere tutto e subito, ma bisogna avere la fortuna e l'intelligenza di programmare seguendo una linea, cosa che il Napoli ha fatto in passato, passando da Benitez a Sarri, da Sarri a Spalletti, con una continuità tecnica, che è la cosa più importante, perché se tu prendi dei giocatori per una idea di calcio e poi cambi l'idea di calcio, questi giocatori vanno in difficoltà, la squadra va in difficoltà, i risultati non sono più gli stessi. Ti faccio un paragone musicale: se tu esegui Beethoven e lo esegui con la Filarmonica di Berlino, ottieni un risultato. Se lo esegui con un'orchestra di paese, ne attieni un altro. Cioè, la qualità degli interpreti c'entra nel momento in cui sono funzionali, perfetti per lo spartito, cioè l'idea di calcio. Quindi la valutazione che deve fare la società Napoli è molto complessa, nel senso che Conte ha vinto l'anno scorso, è vero, ha vinto, è stato molto bravo a rimanere nella scia dell'Inter per tutto il campionato. Però quest'anno è stato un anno molto negativo, troppo negativo per quelle che sono...
0: Ad oggi il Napoli ha 15 punti dall'Inter e la classifica...
1: Troppo negativo. Quindi io penso personalmente che ci siano molte possibilità di una separazione. So che ci sono svariate idee nella testa di De Laurentiis, non solo Sarri, cui si è parlato molto, ma anche per esempio Italiano e Thiago Motta, che sono due allenatori sicuramente molto bravi, con un'idea di calcio più vicina rispetto a quella di Sarri e Spalletti che non a quella di Conte. vedremo cosa succederà, anche perché mi dicono che Conte sia molto appetito da un altro grande club italiano che sarebbe il Milan, che si trova in una situazione societaria difficile. Io avevo anticipato un mese fa, prima di tutti, su Twitter, sul mio account X, che c'era una rottura prolungata in corso tra Allegri e Ibrahimovic, cosa che poi è stata confermata in questi giorni da tutta la stampa sportiva. Il Milan è un'altra società che ha un problema grosso, deve centrare la Champions in queste ultime due partite, ma soprattutto deve programmare il futuro con un allenatore che sia identificato dai dirigenti come quello che può riportare il Milan a vincere.
0: E in questo Antonio Conte è bravissimo, visto che ha conquistato lo scudetto col Napoli dopo l'anno più brutto della storia del calcio a Napoli. Lo ricordiamo tutto, quel cambio di 3 allenatori.
1: Sì, fu un anno particolarmente sfortunato. Diciamo che l'anno dei 3 allenatori sono entrate in mezzo anche tante componenti. Io ricordo delle partite del Napoli dominate sul piano del gioco, tant'è vero che alla fine di quella stagione, se voi andate a vedere le statistiche, Napoli è la squadra che aveva creato più occasioni da gol, che aveva colpito più pali, però è stata una squadra che in quella stagione lì, che alla prima difficoltà prendeva gol, un po' per incertezze individuali, un po' per casi fortuiti. Quindi quando si giudicano i risultati e non il gioco, spesso si fanno degli errori. Abbiamo visto la finale di Coppa Italia, tutti hanno buttato la croce addosso alla Lazio dicendo che la Lazio aveva sbagliato l'impostazione, ma la Lazio aveva preparato la partita in un modo molto chiaro, secondo me. Aspettare, far giocare l'Inter e poi magari nel secondo tempo essere più aggressivi. Ha fatto autogol e ha regalato il gol del 2-0, è chiaro che la partita è stata compromessa in quel momento contro una squadra molto forte, molto organizzata come è l'Inter. Ma come vedete, molto spesso il risultato è figlio di delle componenti che un allenatore non può valutare. Come fai a valutare l'autogol? L'autogol non è valutabile, cioè
0: è una variabile impazzita del nostro caso.
1: È una variabile impazzita, esatto.
0: Maurizio, e detto questo, il Napoli secondo te la prossima stagione deve ripartire da Kevin De Bruyne?
1: Dunque, parliamo di Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne è un giocatore che, a mio modo di vedere, sta dentro un'idea di calcio diversa da quella di Conte. È un giocatore associativo che vuole avere la palla, che vuole gestire la palla. Perfetto in un 4-3-3 sariano, perfetto in un 4-3-3 guardioliano, meno adatto al calcio di Conte, che è un calcio più fisico, più di ripartenze, di palle lunghe, di rincorse, di attacchi alla profondità con scatti di 30-40 metri. Non è secondo me il calcio che può fare De Bruyne. Quindi torniamo a bomba, cioè il discorso che abbiamo fatto prima. De Bruyne è ancora un grande giocatore, sì, con dei problemi fisici, sì, è adatto al calcio di Conte. Se rimane Conte, ho molti dubbi. Ho molti dubbi perché mi sembra di aver visto quest'anno una idea di calcio che non è coerente con le qualità di De Bruyne. Si legge e si sente dire anche da parte di addetti ai lavori che molti giocatori del Napoli non siano proprio in sintonia con queste idee di calcio. È ovvio che quando tu ti muovi con la palla, come faceva il Napoli di Spalletti, fai meno fatica di quando devi fare degli scatti ripetuti senza palla, e quindi anche questa brutta. Insomma, si trova per l'ennesima volta a dover prendere una decisione importante, avendo peraltro molti elementi a disposizione per poter decidere nel modo coerente, e non sarà facile, perché qualsiasi scelta lui faccia ovviamente lo esporrà alle critiche nel caso i risultati non arrivassero, ma questa è la vita del dirigente. Si chiamano dirigenti perché prendono delle decisioni, perché dirigono delle aziende. E lo stesso è per un amministratore delegato, lo stesso è per un CEO, CFO, insomma.
0: Crediamo che se dovesse arrivare la vittoria domani a Pisa, in settimana queste decisioni da parte del presidente De Laurentiis saranno sicuramente prese. Maurizio, io ti ringrazio, ti saluto, ti abbraccio e ti auguro un buon sabato.
1: Anche a voi.
0: Grazie a Maurizio Pistocchi. Andiamo al telefono, c'è Marcello Altamura. Ciao Marcello, come stai?
2: Buongiorno, tutto bene?
0: Con Maurizio Pistocchi si faceva appunto il punto su quello che sarà del Napoli dell'anno prossimo, perché sono decisioni assolutamente da prendere praticamente subito. Il Napoli a qualificazione Champions matematica deve fare le sue valutazioni. C'è Antonio Conte che ha un anno di contratto, c'è una politica societaria che, da quanto abbiamo appreso e da quanto ci risulta, cambierà. Non ci saranno più grandissimi investimenti, ci sarà una riduzione del monte ingaggi e si andrà ad operare rispetto a giocatori che saranno più giovani e magari in rampa di lancio, sì, ma comunque non già con un curriculum ben definito. Detto questo, Antonio Conte e De Laurentiis, che detterà questa nuova linea, possono andare insieme a braccetto anche per la prossima stagione?
2: Se c'è convergenza di idee su queste cose che hai detto tu, aggiungo anche il fatto che l'estate prossima il presidente, dopo due anni diciamo di backstage, chiamiamolo così, di dietro le quinte, tornerà al centro della scena. Quindi Conte non sarà più, se dovesse restare, l'allenatore manager che fa il bello e il cattivo tempo sul mercato, ma farà l'allenatore che discute ovviamente con il club del mercato, dei giocatori da prendere, contemperandoli alle esigenze finanziarie del club, che, come hai detto bene tu, cambieranno, perché la strada del mercato è quella tracciata già a gennaio, cioè il mercato degli Alisson Santos, dei giocatori giovani, di qualità, che non costino uno sproposito come cartellini, che non prendano uno sproposito come ingaggio, e di una rosa che dovrà essere ringiovanita, perché purtroppo ha un'età media molto alta ed alcuni giocatori che pure hanno dato tantissimo al Napoli sono a fine ciclo fisico, a fine ciclo tecnico, ma anche a fine ciclo mentale, perché ovviamente dopo magari 6-7 anni che sono stati in maglia azzurra non hanno più stimoli. Quindi se ci sarà convergenza su questi temi, io credo che si può andare anche insieme. Io l'unica cosa, ti dico la verità, che mi lascia perplesso, secondo me il grande punto interrogativo, è il fatto che Conte non sia mai rimasto su una panchina a scadenza di contratto. Sarebbe la prima volta nella sua carriera. Eppure è vero che l'allenatore salentino in questo momento sulla sua scrivania non ha controfferte, per cui in questo momento la prospettiva è dire magari addio al Napoli e aspettare qualche soluzione che maturi, anche la nazionale, che diciamo fino a un mese fa sembrava, non voglio dire una certezza, ma un'ipotesi molto concreta, oggi si è abbassata notevolmente di percentuale. Per cui, sai, comunque in questo mondo, anche se girano tanti soldi, poi si fa presto ad uscire dal giro quando poi vai a casa. Per cui ci sono tante valutazioni da fare. Aspettiamo la settimana prossima, che credo sarà il punto nodale per sciogliere la situazione.
0: Poi Marcello, c'è anche da dire che da quello che ci risulta la volontà di Antonio Conte è quella di rimanere, di onorare il contratto, e questo vuol dire che siccome Antonio Conte è una persona di grande intelligenza, è una persona che non che ha tutto sotto controllo, vuol dire che innanzitutto gli piace la squadra e che questo cambio di progetto che conosciamo noi, figurati se non lo conosce lui, è accettato. Poi per carità ci sono alcune cose che Antonio Conte vorrebbe cambiare, tipo l'organizzazione dello staff medico, dello staff sanitario, di tutto quello che riguarda anche la comunicazione, di creare dei diciamo degli asset più a livello europeo, perché sappiamo quali sono alcune criticità che noi ogni giorno riscontriamo durante il nostro lavoro, e sappiamo che Antonio Conte invece vuole alzare ulteriormente l'asticella, ma lì deve fare lo sforzo il club, perché persone che tra virgolette collaborano col Napoli adesso devono essere inglobate in un progetto dove si lavora 24 ore su 24 per migliorare tutti gli aspetti della società.
2: Sì. Ma io la cosa che mi auguro e mi auspico è che se Antonio Conte, come diciamo in queste ore sembrerebbe, accetta di restare sulla panchina del Napoli, e che lo accetti veramente. Cioè io non vorrei poi ritrovarmi un Antonio Conte che passa l'anno a mettere le mani avanti e non abbiamo fatto il mercato delle altre, abbiamo fatto il mercato giovane, non abbiamo il vivaio, non abbiamo il centro sportivo. Ecco, io questo non me lo auguro, perché poi alla fine se tu scegli e sposi la linea di un club che oggettivamente, e questo lo dico soprattutto a beneficio dei tifosi e dei nostri amici che ci ascoltano, oggettivamente devi tornare indietro, perché non si può pensare che il Napoli faccia ogni campagna acquisti estiva spenda 200 milioni, non è pensabile, non lo fa neanche più il Real Madrid piuttosto che il Bayern Monaco, il Barcellona, figurarsi se lo può fare il Napoli, lo devi veramente accettare. Quindi se Conte veramente al 100% condivide la linea della società e del presidente, ben venga la sua conferma. Non mi auguro che poi, come dire, poi magari con le cose che magari non vanno come auspicato, poi lui, lo conosciamo da questo punto di vista, metta sempre le...
0: Però Marcello, una cosa la voglio dire, perché almeno da quello che ci risulta, Antonio Conte, che ha ancora un anno di contratto, che ha la volontà di rimanere a Napoli, crede che questa squadra, con quelli che rimarranno e con alcuni piccoli tasselli da integrare all'interno di questo contesto, sia una squadra molto competitiva per provare a vincere lo scudetto l'anno prossimo. Questo è importante, perché a parte il fatto che è la sua squadra, tutto sommato, e li vede lavorare tutti i giorni, e questo è importante perché è anche un segnale di continuità, nonostante, diciamo così, una linea societaria che cambierà ovviamente, perché l'abbiamo detto, si fa calcio ma si fa anche business, economia in determinati parametri.
2: Certo, no ma io sono d'accordo con te. L'unica cosa è l'incognita che io temo, ti ripeto, è la scadenza di contratto, nel senso che sai, quando un allenatore ha un po' come le buste di latte impressa la data di scadenza, inevitabilmente ha anche meno presa nello spogliatoio, perché poi i giocatori capiscono.
0: E allora, scusami Marcello, rispetto a questo che è uno scenario che condivido in toto, rispetto a questo pensiero, il Napoli conquista la matematica Champions, ci auguriamo già domani ovviamente, nella settimana prossima si potrebbe addirittura rilanciare con un prolungamento, se Antonio Conte, perché tanto si incontrano, parlano del futuro, e a quel punto, visto che Conte non rimane mai a scadenza...
2: Guarda, io ti dico, in questo momento, poi tu magari hai notizie differenti, a me non risulta che il Napoli voglia proporre un prolungamento a Conte, dico la verità. A me risulta che si seggano a tavolino, parlino di questi temi. Poi diciamo anche una cosa, noi come media abbiamo e stiamo caricando questo incontro, ma in realtà è soltanto un passaggio formale, perché De Laurentiis sanno perfettamente quello che l'altra parte pensa e quello che l'altra parte vuole fare. È un incontro, diciamo, ratificatore di un qualcosa, ma le parti comunque sanno benissimo che non c'è bisogno di sedersi a tavolino per conoscere quello che quelli che sono i piani del Napoli. Ripeto, finora a me non risulta che il presidente voglia proporre un prolungamento di contratto con Conte. Poi magari cambia tutto, domani il Napoli fa una bellissima partita, vince, va in Champions League come tutti ci auguriamo, mette un'ipoteca sul secondo posto, Conte dice abbiamo conquistato la Champions, il lavoro è appena iniziato, si parlano con il presidente e fanno un contratto triennale, per carità, questo può anche succedere, ma a oggi non ho segnali che vadano in questo senso.
0: Un abbraccio Marcello, buon lavoro, grazie.
2: Grazie a voi, un abbraccio.
0: Grazie a Marcello Altamura di Cronaca di Napoli, dobbiamo fermarci, un po' di pubblicità e torniamo.
3: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
4: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
4: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
4: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
6: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Ben ritrovati a Radio Gol. Vi ricordo che domani ci saranno tutta questa serie di partite alle ore 12, cambia un po' anche le abitudini del calcio, anche se siamo abituati al launch match, così si chiama, quello delle 12:30, si giocherà alle 12 e in contemporanea con il derby si giocherà anche Pisa-Napoli, con un Napoli che cerca la vittoria per la matematica qualificazione alla Champions League e ovviamente anche mettendo una seria ipoteca sul secondo posto. Ci auguriamo che il Napoli possa giocare un calcio brillante, diverso da quello delle ultime uscite stagionali, e con un Antonio Conte che magari a fine partita, nella consueta conferenza stampa, possa darci già delle indicazioni rispetto al suo futuro. Però parliamo di questo e di altro con Enrico Variale, che abbiamo collegato con noi al telefono. Ciao Enrico, come stai?
8: Ciao Lucio, buongiorno, tutto bene? Un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Abbiamo vissuto una settimana particolare e da questo punto di vista chiedo anche un tuo parere rispetto a questi vari spostamenti. In effetti l'abbiamo saputo solo giovedì in tarda serata, dopo le ore 20, che si sarebbe giocato alle 12. Ti dico, tu che sei sempre molto attento a tutto quello che riguarda anche le situazioni della federazione, della Lega, mi verrebbe da dire non ci abbiamo fatto una bella figura, però è proprio secondo me un segnale della deriva della nostra governance del calcio.
8: Ma Lucio, guarda, qua il discorso è molto semplice. In questo momento il calcio italiano non ha il presidente federale che si è dimesso, per la terza volta non va al mondiale, alla questione arbitrale, cioè l'AIA decapitata e sotto inchiesta, ha una squadra di club che in Europa hanno fatto obiettivamente molto male tutte, e dalla questione del calendario, che è una delle cose che, come dire, dovrebbe essere di default fatta bene da chi gestisce il calcio italiano, fatta nella maniera in cui fino a giovedì sera 10 squadre, no una squadra, 10, non sapevano quando avrebbero giocato partite decisive, perché poi quando si assegnano i posti in Champions League sappiamo bene che per alcune squadre è quasi una questione di vita o di morte sul piano dei bilanci. E quindi verrebbe da dire, siccome queste cose le abbiamo dette tante volte alcuni di noi, no? Che insomma la deriva era preoccupante, che il calcio italiano continuava a fare passi indietro, soprattutto riguardo al discorso della nazionale, che per la terza volta non va al mondiale, un mondiale a 48 squadre, e che insomma uno lo dice, ma poi pensa che prima o poi questo sprofondare si ferma. E invece non si ferma mai, qui hanno scavato più che il petrolio, insomma, oggettivamente questa è una di quelle situazioni dove ci sarebbe davvero da chiedere le dimissioni, ma sul serio, di chi organizza queste cose, perché non prevedere che a Roma ci sia la fine di uno sport che in questo momento è in grande ascesa rispetto al calcio e che oggettivamente, e Binaghi lo dice con una certa durezza, ma dice la verità, e dice in questo momento se chiedete agli italiani si deve spostare il tennis o la partita di calcio, non hanno dubbi, ti dicono se sposta il calcio. E insomma fare quello che ha fatto onestamente la Lega nella gestione di questa vicenda, c'è veramente da mettere.
0: Sai cosa mi, cosa mi ha davvero colpito, per non dire scoraggiato, di questa vicenda? È che dall'errore clamoroso magari di non mettere l'opzione finale foro italico derby di Roma, non devono coincidere nella stessa data, cosa che poi è successa, l'ha sottolineato anche Sarri, con le ATP Final a Torino ci mettono il derby, vabbè lasciamo stare, e che tu combini un papocchio e il comitato di ordine e sicurezza, un prefetto per motivi di sicurezza dice che la concomitanza è pericolosa per noi cittadini e quindi sposta il derby di lunedì alle 20:45, si va contro una decisione che tutela comunque la sicurezza dei cittadini. E poi un'altra cosa è che tu fai il papocchio e vai a chiedere anche al presidente Binaghi di la possiamo spostare, cioè tu fai un guaio e per apparare questo guaio potresti fare guai ancora più grossi.
8: Ma ti dico di più, dal punto di vista dell'ordine pubblico la macchina indietro che ha dovuto fare il prefetto di Roma è altrettanto, come dire, grave e clamorosa, perché io penso che la decisione che aveva preso il prefetto era una decisione saggia dal punto di vista, diciamo così, della situazione che si era venuta a creare, certamente non per colpa né della prefettura e né del tennis, ma del calcio e di chi organizza i calendari nel calcio. Ma la cosa più grave è che alla fine la partita viene rimandata per timori di ordine pubblico anche maggiori, perché lì la cosa che sposta poi la decisione è la presa di posizione dei tifosi della Roma, subito sposata dalla Roma, che dice noi lunedì non entriamo, non entravano loro, non entravano quelli della Lazio, alle 20:30, 20:45 di un lunedì romano è stato chiaro all'equazione, dice questi li controlli con difficoltà dentro allo stadio, figura di fuori due tifoserie, e allora lì sei scelto da un certo punto di vista il male minore. Ma tutto questo oggettivamente è veramente imbarazzante per lo sport, per la capitale d'Italia, perché stiamo parlando della capitale d'Italia e dell'ordine pubblico nella capitale d'Italia, ma tutto questo ha origine da una mancanza, ma anche minima, di programmazione. Perché poi invece a me la cosa che ha veramente ancora di più indignato è che tu hai fatto il disastro, no? Hai fatto il disastro al momento dei calendari, ma 10 giorni fa, 15 giorni fa, quando hai visto che la Lazio, che non prevedevi andasse in finale, dichiarazioni del presidente della Lega Simonelli, che già pure quella dice la Lazio è entrata in finale, Sinner obiettivamente, insomma, vediamo oggi che succede, ma arriverà in finale, e comunque c'è quel discorso degli internazionali che riguardano tante e tante persone, ma tu potevi tranquillamente spostare di una settimana per esempio la finale di Coppa Italia, con l'Inter già campione d'Italia, ma che problema c'era a giocarla non mercoledì, ma questo mercoledì che viene, la finale di Coppa Italia, dando la possibilità, per dire, di giocare il derby di Roma il sabato. Invece manco questa elasticità hanno avuto, quindi cioè ti dà proprio l'idea di una deriva dove qui veramente.
0: E poi sai qual è l'arroganza del calcio in tutto, anche la finale di Coppa Italia, per carità, è stata una partita noiosa, lo diciamo, e vinta meritatamente dall'Inter, quei fuochi d'artificio alla fine che poi fanno interrompere la partita di tennis.
8: Però su questo, Lucio, cioè io ti dico una cosa,
0: no, per dire l'arroganza del calcio che non prevede che magari quella nebbia poteva.
8: Però quello non bisogna neanche poi esagerare in senso contrario, nel senso che quello è un cerimoniale che da anni si fa, va andare a prevedere che in quel momento l'umidità ti porta i fumi dall'alta, mi sembra anche un po' eccessivo. Io trovo l'arroganza.
0: No, però è simbolico, questo voglio dire,
8: certo,
0: è simbolico.
8: Ma no, ma è simbolico di una mentalità per cui il calcio era il calcio, e come si dice, io sono io e voi. Mentre invece negli ultimi anni il problema lo può porre il tennis, non il calcio, e su questo ha ragione Binaghi. Perché se tu agli italiani chiedevi: ma scusate, se deve spostare il calcio o il tennis, ma ti rispondono tutti quanti: il calcio con una pernacchia, perché questo è il momento. Insomma,
0: e in più ci sta anche da vedere una federazione che partiva, anche la federazione del tennis, dalle ceneri perché certo, davvero era una cosa incredibile. Ora abbiamo non so quanti giocatori tra i primi 30, nei primi 100, quindi è una federazione che ha lavorato bene. In più certo, abbiamo vinto la Coppa Davis da 2 anni consecutivi con la maschile e con la femminile uguale, voglio dire, significa che non si rispetta neanche una federazione che magari rispetto al CONI sta a 2 stanze vicino, che lavora bene, mentre il calcio fa solo disastri.
8: Ma il problema è proprio questo qui, che la federazione tennis, come peraltro anche, che ne so, la federazione atletica leggera, la federazione nuoto, oggi gli sport italiani che vanno per la maggiore sono tante, e nel tennis, tanto per rimanere al tennis, è vero che c'è il fenomeno, è che quello, se nasceva 200 km più al nord, era austriaco e magari non te poteva esaltare il tennis italiano, ma tu su Sinner hai costruito intorno a Sinner una rete per far crescere giocatori d'intesa con i circoli che vengono in qualche modo sostenuti in maniera seria e con una scuola federale che va bene, per cui tu c'hai tanti italiani nei primi 100 del mondo come non si è mai verificato nella storia del tennis italiano. E perciò Binaghi in questo momento poi dice: ma certe cose sono coincidenze, ma poi sono coincidenze strane se a Torino mi metti nella settimana dell'ATP Final il derby e a Roma mi metti nella settimana degli internazionali il derby, perché è chiaro che il calcio lo soffre il tennis. Lo soffre perché in questo momento il tennis mette in discussione quella che era un must per gli italiani. Esisteva il calcio e poi esistevano quelli che anche noi giornalisti colpevolmente indicavamo come sport minori. E adesso non è più così. Questa è la realtà di cui bisogna che il calcio prenda atto e faccia finalmente delle cose, non solo delle chiacchiere per cercare di rilanciare un movimento che francamente è al minimo storico, insomma.
0: Enrico, torniamo a parlare invece di campionato. Il Napoli domani affronterà il Pisa, partita che viene, sì, diciamo così, un po' in secondo ordine, però qualcosa possiamo dirla. Sono praticamente tornati tutti, non so se verrà convocato Neres, però tra Napolitano, finalmente Antonio Conte, in queste ultime 2 partite li potrà vedere tutti sì, e fare delle scelte non dettate dagli infortuni, quindi magari chissà anche in prospettiva futura.
8: Sì, quello sicuramente, però vedere tutta la rosa al completo è un discorso che, come abbiamo visto anche per alcuni rientri, è più teorico che pratico, nel senso bisogna capire come sono rientrati questi giocatori. Faccio l'esempio di Di Lorenzo, che è stato una settimana in panchina e poi ha giocato la partita contro il Bologna. E Di Lorenzo è un grande recupero per il Napoli, però certamente, insomma, non è che poi è stato esente da colpe nella partita contro il Bologna, soprattutto in fase difensiva, perché poi in fase offensiva si è confermato quello che è un giocatore importante, determinante. Quindi come rientrano questi giocatori lo sa solo Conte, in che condizioni sono e quanti ne potrà realmente utilizzare. Ma io dico che la partita però di domani, adesso, al di là dell'orario, al di là di come ci si arriva, io francamente è una partita che mi aspetto solo che il Napoli la vinca, poi il come, lo spettacolo, francamente mi sembrano veramente in questo momento discorsi di lana caprina, perché il Napoli deve centrare un traguardo vitale che comunque sembrava a un certo punto già conquistato, e credo che questo l'abbiano pensato anche i calciatori, ed è un male, perché io 2 partite quest'anno ho visto del Napoli giocata non dal Napoli di Conte, ecco, con la squadra determinata che sta sul pezzo fino alla fine, sono state proprio le 2 partite col Bologna, quella dell'andata e quella del ritorno, che quella con la Lazio non la considero al Maradona, perché quella era subito dopo, diciamo, la fine del sogno scudetto, e ci sta, l'abbiamo visto col Milan, quando tu insegui un traguardo difficilissimo e questo sfuma, ci può anche stare umanamente un momento di rilassamento. Però su col Bologna ti giocavi la qualificazione in Champions League, il Bologna non si giocava niente, e insomma diciamo che al di là della partita che poteva tranquillamente finire pari, non credo che il Napoli avesse meritato meno del Bologna, però il Napoli non ci ha messo quella cattiveria che era secondo me necessaria, considerando che l'avversario non aveva motivazione e tu ne avevi una importante. tantissimo. E lo stesso quadro psicologico della partita di domani: il Pisa non ha più niente da chiedere a questo campionato, il retrocesso, e però il Napoli deve fare la partita con la determinazione, davvero, come si dice sempre, di giocarsi una finale, perché questa è una finale, perché tutta questa e la prossima devi fare 3 punti. E però oggettivamente sulla carta, ma non solo sulla carta, è più facile farli domani che farli contro l'Udinese, però è più facile per un Napoli che l'affronta con la testa giusta, non entrando in campo dopo un tempo, non regalando mezz'ora agli avversari come è successo nelle ultime 5 partite. Quindi io mi aspetto una partita con gli uomini che Conte riterrà più adatti e più idonei e più pronti a giocare al di là dei rientri, ma con un Napoli determinatissimo a chiudere la gara prima possibile, insomma.
0: Grazie davvero Enrico, un abbraccio, buona giornata, buon sabato.
8: Ciao, buona giornata anche a voi.
0: Grazie ad Enrico Varriale. Andiamo al telefono, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Paolo Specchia. Ciao mister.
9: Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti.
0: Allora mister, parlavamo con Enrico Varriale anche della partita, anche se diciamo dal punto di vista tecnico ormai noi giornalisti siamo più proiettati alla prossima. Abbiamo qualche piccolo problema con Paolo Specchia, che è caduto, mi ha interrotto anche il ragionamento, però dico rispetto anche a tutto quello che riguarda i discorsi sul futuro, sull'incontro tra De Laurentiis e Antonio Conte resterà o non resterà sulla panchina del Napoli, accetterà il progetto di tra virgolette piccolo ridimensionamento del Napoli. Voglio tornare alle cose di campo, Paolo. Il Napoli, ecco, oggi chiaro. Era caduto.
9: Non sentivo più, poi eccoci, siamo ricollegati.
0: Beh. Allora, ti chiedevo, visto e considerato che sono tornati praticamente tutti gli elementi del gruppo, e visto che il 3-4-2-1 è nato per diciamo così un'emergenza clamorosa, soprattutto con tantissime assenze contemporanee a centrocampo, Antonio Conte continuerà su questa strada tattica, oppure avendoli tutti si può tornare con la difesa a 4, si può tornare al 4-3-3, al 4-2-3-1, al 4-1-4-1, come si voglia chiamare?
9: Ma guarda, tu hai sollevato un caso che io spesso, quando sono stato in qualche talk show televisivo, ho sollevato anch'io, cioè, ma perché mettersi a 3 quando alcune squadre tu devi affrontare che hanno una sola punta centrale, quindi non hanno un tasso di pericolosità, almeno sulla carta, tale da essere sempre molto ben munito in zona centrale, quindi spendere un uomo in più sottraendo in una zona mediana, dove invece tu sai che si costruisce lì la vittoria o la sconfitta in una partita al 90% e in mezzo al campo che decidono i sorti del mezzo. Ecco, questa è una domanda che vorrei fare io anche a Conte, per fargli spiegare perché tante volte insiste su questo sistema che prevede 3 difensori laddove non c'è magari necessità, o anche a campo, a partita in corso, non si intravede la capacità di poter godere un uomo in più, di quindi sistemarsi a 4 solo uomini dietro che possono essere governatori della zona in ampia del campo, laddove c'è un solo giocatore che c'è in presenza, e poi ci possono avvicinare altri un paio. Ma perché perdere un uomo? È una cosa che io stesso non so spiegarmi, ti confesso. Nacque, come hai detto tu, perché non avevamo più centrocampisti, eravamo rimasti con 2, allora abbiamo dovuto per forza riempire questa zona, i 2 in mezzo al campo, e il resto li abbiamo messi dietro. Ma ora che senso ha? Ecco, questo io ti posso dire anch'io la stessa cosa, ma non mi so dare una spiegazione. Quindi se tu mi domandi, rimarrà così, mancano 2 partite. Ma a parte il fatto che, credimi, al di là di tutto, se domani il Napoli non dovesse vincere, per me è la disperazione. Non credo sia possibile. Se fossi un giocatore avvezzo a fare le scommesse, domani mi giocherei 1 miliardo di euro sulla vittoria del Napoli, perché non è pensabile che domani si possa vincere con una squadra già retrocessa, che ha un tasso tecnico limitatissimo, con un Napoli che per forza dovrà avere determinazione, capacità di fare la partita sua, perché domani si sentenzia il secondo posto, non solo, ma soprattutto direi la missione certa in Champions. Quindi quello che tu mi hai detto, io l'ho girato a domanda quasi a rivolgere a te e ai spettatori, mi sembra veramente una cosa abbastanza particolare, ma avrà un nesso, avrà un significato, se poi l'ha continuato a fare anche quando ha recuperato i centrocampisti, ha recuperato tutti. però ci sono alcune cose che ti confesso in quest'ultimo.
0: E allora diciamo che per una questione di abitudine, per una questione di allenamenti preparati, da qui alla fine del campionato, che sono due partite, sì, andrà avanti col 3-4-2-1. Qualora invece Antonio Conte dovesse rimanere sulla panchina dell'anno prossimo, quando si imposta il mercato, mister, va fatto sulle idee tattiche, perché quindi secondo te il Napoli che nascerà diciamo così in questo periodo fino al ritiro di Di Maro sarà un Napoli che si muoverà sul mercato per un 4-3-3 qualora dovesse rimanere Conte, per un 4-2-3-1 però, oppure però sempre continuando su questa difesa a 3?
9: Hai un'altra volta sollevato un caso. Con quale sistema ama giocare Conte? Quale? Unico, perché poi uno lo può modulare, ecco perché bisogna parlare di sistemi, no? Io ho un sistema base che poi modulo in qualche, non so, il 4-3 può diventare 4-3-2-1, quindi ho modulato i due esterni, li ho stretti più vicini, c'è cioè una voce centrale e due che si avvicinano, non due larghi. Ma qual è il sistema di Conte? In base a questo ci dovrà operare il mercato. Però volevo dirti una cosa, è vero quello che tu hai detto, tante volte, soprattutto quando uno cerca soluzioni tattiche che prendono tempo per poterle insegnare, per poter farle apprendere bene ai giocatori, allora c'è un discorso che è dovuto al fatto che troppe volte si è giocato, troppe volte si è allenato durante la settimana, si è fatto due partite, tre partite per settimana, quindi in quel periodo si è persa la didattica dei movimenti, direi, stereotipati, quelli che sono conclamati come delle catene, delle situazioni da sostenere in due, in tre, e si è scelto quasi tutte le squadre del campionato italiano, giocano a specchio uno contro uno, perché è molto più facile avere un dirimpettaio, un riferimento solo, e quindi adeguarsi a quello. Quindi voglio dirti, in questo finale è pensabile appunto che sia più facile omettere le didattiche che siano molto più, direi, imbarazzanti, da dover essere riprese o sviluppate, ma quindi affidarsi a un solo sistema, quello che prevede appunto, se voglio giocarmi con una squadra forte, diventa specchio con lei, metto quindi in maniera da fare uno contro uno con una squadra forte, e lì posso anche avere un po' di prudenza. Ma se io sono in Napoli e gioco a Pisa, devo schierare con i miei uomini migliori, secondo quello che è il mio sistema migliore, gioco quello più, direi, appreso, al di là del fatto che durante l'anno ho dovuto mediare, secondo le difficoltà che sono state tante, quindi poter ricorrere ai tre dietro perché non ero centrocampisti, oppure non so, a fare il discorso con i quinti anziché appunto con l'esterno che poi si allunga lungo la fascia da solo. Quindi in sostanza è questo il trebus che sul piano tattico bisogna un po' chiarire, ma credo che appunto molte volte sono rimasto sorpreso dalle scelte di Conte. Questo non elede la mia stima, perché è sempre stato un allenatore vincente, però credimi, sono rimasto qualche volta imbarazzato troppo quest'anno da qualche lettura anche a partite in corso, e quindi poteva secondo me fare meglio Conte quest'anno, almeno in questo particolare momento. Ma ripeto, può capitare a tutti, la causa è stata quella che non ha mai avuto una rosa, direi, corposa su cui poter attingere, quindi abbiamo dovuto a volte ricorrere alle necessità, però obiettivamente sul piano delle scelte sono rimasto un po' deluso, te lo posso confessare.
0: Grazie davvero Paolo, un abbraccio, buona giornata, buon sabato. Grazie a Paolo Specchia. Dobbiamo fermarci, tornerà a parlarci di mercato il nostro Gianluca Miranda subito dopo la pubblicità.

0: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
5: Olive granata. Metti in tavola.

0: Granata, dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Di nuovo buon pomeriggio a Gianluca Miranda, rush finale della prima ora di Radio Gol, ancora per parlare di calciomercato e non solo il mercato dei calciatori, ma anche quello dei direttori sportivi e degli allenatori. Con Daniele Longo, ciao Dani, come stai?
5: Ciao Gianlu, bene, grazie per l'invito e buon pomeriggio a tutti.
4: Grazie a te naturalmente per aver accettato il nostro invito in questo weekend così importante di calcio. Poi ci arriveremo al calcio giocato, che poi alla fine è la cosa più importante, soprattutto in queste due settimane che ci porteranno alla chiusura del campionato di Serie A, e vedremo quali verdetti saranno emessi. Molto importante questo weekend per capire la situazione lotta Champions League, che diciamo è la lotta più affascinante di questo campionato. Ma prima vorrei passare dal calciomercato, da quello che succederà in estate, perché si susseguono tante voci. Poco fa abbiamo sentito anche nel corso di Radio Gol con Lucio Pengo e Maurizio Pistocchi, abbiamo parlato della situazione legata al Milan, che potrebbe essere una situazione legata ad Antonio Conte. Allora voglio chiederti, siccome che io so che tu sei nei pressi del centro sportivo del Milan per recarti verso la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, credi che il futuro di Massimiliano Allegri sia così saldo e certo sulla panchina del Milan? Credi che il nome di Conte possa essere un nome che possa intrigare la dirigenza rossonera?
5: Ma guarda, il Milan nelle ultime due settimane è stato investito da una crisi tecnica molto molto profonda, ma soprattutto l'ennesima crisi societaria, perché almeno arriviamo a maggio, prodotti del Milan o comunque di voce del Milan, e devono fare i conti con le ennesime lotte intestine che sembravano essersi messe un po' da parte con l'arrivo di un po' di competenze di Italia, di Allegri, ma in realtà sono riemerse, perché il Milan ha sempre tante anime, non ha una struttura forte, non ha una visione, non ha un progetto, e poi alla fine i nodi vengono sempre al pettine. La situazione è molto molto tesa, anche come era prevedibile la convivenza tra Ibrahimovic e Allegri, che era già stata molto difficile quando uno era l'allenatore dell'altro, è diventata sempre più complicata nelle ultime settimane, ha portato a degli scontri verbali molto accesi. Quello che vi posso dire è che Allegri sa che il suo futuro, al di là della qualificazione in Champions League, ti garantirebbe comunque anche un altro anno di contratto, il rinnovo automatico fino al 2028, sa di non godere della fiducia di una personalità, quella di Ibrahimovic, che tornerà a essere abbastanza centrale, se non centralissima, nel nuovo disegno di Red Bull firmato Gianni Cardinale. Quindi sa che potrebbe non essere confermato al di là del contratto, ma vi posso dire con altrettanta certezza che non si dimetterà. Quindi, in parole povere, dovrebbe arrivare un'offerta dall'Italia, magari dalla Nazionale Azzurra, si sa che da diversi giorni che comunque uno dei candidati principali di Malagò, sì. O altrimenti dovrebbero trovare un accordo per la buon'uscita. Conte rimane quindi, in parole povere, dovrebbe arrivare un'offerta dall'Italia, magari dalla Nazionale Azzurra, si sa che da diversi giorni che comunque uno dei candidati principali di Malagò, sì. O altrimenti dovrebbero trovare un accordo per la buon'uscita. Conte rimane forse l'unico nome in questo

0: sono comunque delle, diciamo, delle botte risposte dialettiche a distanza da lui tra Conte e Ibrahimovic. Se superiamo questo passaggio, secondo me Conte potrebbe diventare, qualora dovesse essere via lei, un candidato sicuramente per la panchina del Milan.
1: Sicuramente, poi bisognerà capire anche quella che sarà il mercato dei direttori sportivi, no? Perché con l'addio di Tony D'Amico all'Atalanta, con l'approdo di Giuntoli, bisognerà capire dove andrà a finire questo DS. Si parla tanto anche di Milan, sappiamo, non è più un segreto, che Tare si separerà dal club rossonero dopo solo un anno, se non erro, giusto? Un anno,
0: sì,
1: di Tare?
0: Qualcosina, sì, precisamente un anno, perché è stato nominato l'anno scorso, che era la fine di maggio, sì, farà un anno preciso, proprio 12 mesi precisi.
1: Durato pochissimo il progetto di Tare al Milan, forse non ha avuto nemmeno il tempo. È chiaro che una piazza come Milano adesso ha l'esigenza di tornare in vetta alla classifica. E poi bisognerà capire ovviamente anche per quanto riguarda il Napoli il futuro di mister Conte, perché ne parlavamo in orbita Milan, ci deve ancora essere, lo sappiamo, questo incontro con il presidente De Laurentiis, che può essere, diciamo, imprevedibile, no? Può succedere di tutto tra i due.
0: Esatto, anche l'anno scorso, prima dell'incontro, esatto, tra De Laurentiis e Conte, ci dava già la possibile destinazione di Conte. I bookmakers erano scatenati sulla possibilità che potesse andare alla Juve, quindi quota il ripasso. In realtà poi è rimasto, ha raddoppiato, anzi rinnovando con un contratto migliore. Credo però che qua siamo arrivati a un momento un po' diverso del rapporto De Laurentiis e Conte. Dopo aver vinto una Supercoppa italiana, uno scudetto, aver riportato comunque stabilmente il Napoli in Champions League, credo che sia anche arrivato il momento giusto per dirsi addio, perlomeno quello la speranza di De Laurentiis. Chiaro che Conte, prima di lasciare il Napoli, deve avere qualcosa di altrettanto ambizioso sotto la lente di ingrandimento, altrimenti per come conosciamo Conte non lascia un qualcosa che conosce per un qualcosa che non conosce, anche perché non mi risulta non ci siano proprio rotture totali come ci furono per esempio sia con la Juventus che con l'Inter. Vediamo, lui spera di tornare in nazionale, credo che sia la speranza anche di molti italiani, perché comunque nel suo biennio, nonostante il suo attuale povero dal punto di vista tecnico, ha risvegliato anche un po' l'interesse di tutti con prove orgogliose, con prove di carattere, con prove di vincenti, in linea con la sua mentalità. Se dovesse andare via Conti, io credo che bisogna fare attenzione al nome di Sarri.
1: Sì.
0: Siamo spesso ricalliamo, ma il nome di Sarri è un nome che sta risuonando moltissimo negli hotel del mercato, anche qui a Milano, quando si parla di Sarri come possibile idea per l'Atalanta, come possibile per il Milan. In realtà da qualche settimana fonti ben informate mi dicono: guarda che se va via Conti al Napoli, occhio a Sarri, perché è una tentazione forte quello di riportarlo.
1: Anche se quello che dico io sempre, Dani, scusami se ti ho interrotto, è che ormai venire a Napoli è un'arma a doppio taglio, cioè nel senso, io fossi un allenatore ci penserei 15 volte, perché ti dico che Conte è criticato, cioè Conte ha portato uno scudetto in una società che ne ha 4 di scudetti in 99 anni, quasi 100 di storia, e viene criticato. Io addirittura, noi qui lo sai, io ho modo di fare il filo diretto tutti i giorni, leggo i messaggi, leggo molte persone scrivono di fallimento, cioè fallimento, un secondo posto, un piazzamento Champions, uno scudetto e una Supercoppa in 2 anni. Qui se vinci devi vincere lo scudetto, altrimenti hai fallito. Qui purtroppo molte persone credono di tifare Real Madrid, questo è un grande limite secondo me di questa piazza, che deve secondo me crescere anche sotto questo punto di vista. Bisogna far capire, e il Milan ne è da insegnamento, che non si può vincere assolutamente tutti gli anni. Può esserci il gradimento per un determinato tipo di gioco, puoi dire io preferisco il gioco di un altro allenatore, però io credo che il risultato e la vittoria sia sempre la cosa principale nel calcio, quindi parlano, e diciamo le chiacchiere poi se le porta il vento, parlano i titoli.
0: Ah, sono d'accordo, d'accordissimo con te. È chiaro che gli ultimi anni il Napoli è tornato in una dimensione molto alta, 2 scudetti in 3 anni,
1: sì,
0: la consapevolezza di la cosa paradossale è che secondo me ci è arrivato in questi 2 scudetti in 3 anni quando ha avuto delle squadre meno forti rispetto al passato, perché secondo me la squadra con i Higuain, Mertens,
1: sì, quella era fortissima,
0: quella secondo me meritava molto molto di più. Questo per farti capire che non sempre avere la squadra migliore
1: potrebbe, esatto,
0: vincere è molto molto difficile. Secondo me il tifoso del Napoli va rispettato l'opinione di tutti, perché comunque il calcio è bello perché ognuno lo vede a modo proprio, ma che possa essere diciamo contestato l'operato di Antonio Conte, può essere un pensatore, può essere contestato forse la parte della comunicazione che a volte è troppo forte e cede, ma dal punto di vista dei risultati si può dire poco. Ha fatto male questo della Champions League, e questo forse è l'unico cosa che gli si può imputare. Per il resto il percorso è importante, il percorso è stato fatto anche quest'anno con tante difficoltà, perché il mercato è stato sbagliato, perché c'è

0: tanti infortunati. Se avesse avuto la squadra che era stata aperta nell'estate tutta, almeno per almeno 20-22 partite consecutive, non so così convinto degli Stati Uniti.
1: Esatto, tra l'altro ci siamo dimenticati anche questo fattore della rosa indisponibile.
0: Poi volte sappiamo, non è il, cioè, se ti vuoi divertire, dipende che tipo di divertimento vuoi. Cioè,
1: esatto. No, ma io ti assicuro che i tifosi del Napoli l'anno scorso in estate si sono divertiti con il pullman, con la festa scudetto. Certo. Questo te lo posso assicurare. Nonostante dicano di non essersi divertiti con Conte, Conte ci ha fatto divertire lo stesso. E io ricordo, con un Napoli con organico al completo nel periodo della Supercoppa, che il Napoli giocava anche bene a calcio, francamente.
0: Guarda, ti do un consiglio, perché noi al Milan stiamo vivendo anni dove il Napoli sulla panchina, sulla prima presentazione, ringrazio la società di aver avuto una questa opportunità. Non è un caso che il Milan ha vinto uno scudetto in 20 anni, o due scudetti in 20 anni, non so, ricordo male. Se avere Conte come allenatore è un vantaggio,
1: è un vantaggio e un privilegio, lo so.
0: Le possibilità di mantenerlo al di là dei gusti estetici, deve tenere lo stesso, perché vuol dire sempre sinonimo di competitività, o fai primo o fai secondo.
1: Molto spesso poi ti rendi conto del valore di una cosa quando la perdi, è così nel calcio come nella vita.
0: Sono un po' come i primi amori, insomma.
1: Esattamente.
0: Ti sempre qualcosa quando non ce l'hai più, insomma.
1: Io diciamo che però al bel gioco e alla complimenti cup preferisco sempre i titoli veri, questa diciamo che è una mia prerogativa. Dani, chiudiamola così, okay. Un abbraccio, ciao Dani.
0: Grazie. Ciao,
1: grazie a Daniele Longo, ci dobbiamo fermare, sarà un pit stop tra me e Lucio Pengue, 39 secondi e ritorniamo.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Eccoci qua, seconda ora del nostro programma di informazione sportiva, Radio Gol del sabato, seconda ora. Andiamo subito al telefono, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi, Boris Sollazzo, ciao Boris.
5: Ciao Lucio, ciao, come stai?
4: Allora Boris, prima di parlare della partita del Napoli, prima di parlare del futuro di Conte, prima di parlare anche dei desiderata di Aurelio De Laurentiis, tu che vivi la capitale, questo casino dell'ultima settimana, cioè voglio conoscere il tuo parere.
5: Beh, è sempre il solito, se fosse successo a Napoli adesso si scriverebbero libri di antropologia sul fatto che non c'è civiltà. È ridicolo, secondo me dice tantissimo anche della nostra dirigenza sportiva, proprio in questo momento in cui dovrebbe arrivare Malagò. Binaghi, insomma, l'ha trattato. Binaghi non è un uomo simpatico, ma come dice lui, i dirigenti antipatici sono quelli che hanno successo. E gliel'ha detto, insomma, siete riusciti con un anno d'anticipo a mettermi il derby di Torino alle ATP Finals e il derby di Roma agli internazionali di Roma. È stato ridicolo l'impallo con Qatar e con tutto il resto. Insomma, è il risultato di una dirigenza sportiva arretrata in una città arretrata che è Roma, e queste due cose insomma rendono il tutto abbastanza grottesco. Il problema è che
4: Boris, ma secondo me guarda, il mondo del calcio, non dico i vertici federali perché ormai non esistono più, i vertici dell'AIA non esistono più, ma la Lega, che rappresenta, lo ricordiamo, tutti i club di Serie A, davvero vivono in un altro mondo, e credo che non facciano la cosa che avrebbero dovuto fare, perché i club esistono, questi ingaggi così milionari per i calciatori, per i dirigenti, per tutti, perché esiste la passione della gente, esiste la passione di gente che compra un biglietto a 150 euro, a 200 euro, abbiamo visto anche la protesta dei tifosi del Milan contro Furlani, che una curva non so costava più di 100 euro, infischiandosene, non andando verso i tifosi, e poi vengono anche colpevolizzati questi tifosi come se il male del calcio, lo dice sempre De Sirvo, fosse il la pirateria. Per carità, la pirateria è una è un reato e quindi lo Stato lo deve punire, e invece qui si colpevolizzano anche i tifosi se per guardare il calcio, magari non avendo le possibilità, trovano altre strade. Ora dico, ma ci rendiamo conto che questi dirigenti non lavorano nella direzione dei tifosi? E se i tifosi si scocciano, se i tifosi preferiscono vedersi il tennis, la colpa è loro?
5: Ma guarda, io ti aggiungo anche una cosa, visto che loro ci trattano come consumatori e come clienti e non come tifosi, ma quando mai come consumatori e clienti il servizio che ci hanno dato è valso anche solo la metà di quello che paghiamo? Mai. Cioè, abbiamo una piattaforma di streaming ridicola, abbiamo degli stadi imbarazzanti, questi sono buoni solo appunto a cambiare orari, a cercare di andare in Supercoppa in Arabia a prendere soldi, questi sono buoni, sono dei predatori. Però possiamo stare tranquilli, Lucio, perché i prossimi consiglieri di Lega saranno Chiellini e Marotta, quindi sicuramente tutto tornerà a posto, insomma, ci saranno persone oneste, lungimiranti e non legati al potere che riusciranno a rivoluzionare il calcio, quindi io sono fiducioso assolutamente.
4: E poi stiamo parlando sempre della Lega a livello federale, ok, c'è un vuoto, ora chissà se Malagò riuscirà a colmarlo, però sempre facendo il parallelo con il tennis, Binaghi, quando prende una situazione disastrosa, la prima cosa che fa dice la maggior parte dei tornei si giocano sul veloce, in Italia che abbiamo? La terra battuta, quindi cambiamo il 90% dei campi, e già questo sarebbe cioè interviene su un problema analizzando le nostre difficoltà. I ragazzi perché non crescono, li portiamo lontani da casa in questi centri federali, che invece se ci sono i ragazzi buoni lasciamolo a casa loro con le loro comunità e con la loro professionalità, sta nel loro ambiente, e finanziamo questi centri dove ci sono questi campioni.
5: Guarda,
4: neri.
5: Cioè, Binaghi veniva dalla Sardegna, non ha bisogno né di potere né di denaro perché li aveva già entrambi. Quando l'hanno chiamato ha detto ok, ma decido tutto io e mando tutti a casa, ed ha funzionato. Ma io ti dico di più, essendo qui a Roma lo so, a Binaghi è stata offerta la presidenza della Federcalcio e lui ha risposto non vi conviene, prendetevi qualcuno come Malagò che non si fa nemici, dice al massimo ai mondiali ci andrete se li organizzerà lui perché quello è bravissimo. Ragazzi, può essere una battutaccia, può essere una leggenda metropolitana, ma se è una leggenda metropolitana fotografa perfettamente quello di cui stiamo parlando, così non andremo da nessuna parte. Che era Nanni Moretti che diceva al PD no, così non vinceremo mai, così è.
4: è pazzesco quello che stiamo combinando, e poi magari non lo so, noi siamo ancora romantici legati a un vecchio calcio che però sta davvero morendo nel cuore dei piccoli tifosi. Tu hai figli piccoli, non vedo perché dovrebbero innamorarsi di questo calcio.
5: Eppure se ne sono innamorati, quindi pensa che patrimonio è vero che hanno anche un padre malato, pensa che patrimonio è questo sport se ancora non è morto, cioè se ancora la cosa che più bambini vogliono fare quando vanno al parco è giocare a pallone. Noi stiamo sputando su una delle poche cose buone che eravamo riusciti a costruire in termini di cultura, ma questo nasce da quando, insomma, negli anni 90 i genitori hanno smesso di portare i figli a calcio per farli divertire, per farli imparare uno sport, e hanno cominciato a puntare su di loro come se fossero degli asset, a cercare la scuola di calcio più performante e non quella che magari aveva gli uomini di sport migliori. C'è una rivoluzione culturale da fare, che certo non deve partire da un 77enne romano che fa parte dei soliti circoli canottieri.
4: No, è pazzesco davvero, perché tutta una mentalità davvero da cambiare. Detto questo, torniamo al calcio giocato, poi affronteremo questi discorsi perché sono molto interessanti e soprattutto sono discorsi che riguardano tutti quanti noi e tutti quanti che vorremmo che i nostri figli si divertissero e non che diventassero degli asset, questo è poco ma è sicuro. Però domani si gioca alle 12, orario totalmente inedito, con tante partite alle 12, ok, e il Napoli contro il Pisa potrebbe conquistare la matematica qualificazione alla Champions, magari ipotecare anche il secondo posto. Alla fine questa stagione di Antonio Conte come la valuti, Boris?
5: Io non cambia per me il discorso. Certo, se fai un casino mai visto col Pisa e l'Udinese, ma che non sarebbe, non risponderebbe a niente quello che abbiamo visto in questi due anni, però magari può succedere, potrebbe cambiare, ma altrimenti insomma è una squadra che ha avuto uno tsunami di infortuni, che chiuderà con un punteggio molto basso, non perché valga quel punteggio, ma perché a un certo punto ha mollato, perché ovviamente è stata sottoposta a uno stress mentale e fisico tale che a un certo punto, quando ha capito che davanti e dietro non si sarebbe mosso nulla, ha mollato. Adesso insomma ha un po' rovinato quello che aveva fatto, all'occasione, spero proprio domani, di rimettere a posto le cose, ma io continuo a pensare che sia una grande stagione. Qualsiasi altra squadra sarebbe finita a metà classifica nella stessa condizione. Noi, se tutto andrà come dovrà andare, arriveremo secondi o terzi, mi sembra insomma una grande stagione, se uno pensa pure al trofeo. Però insomma ho scoperto che noi non abbiamo vinto una dozzina di trofei, ma 120, se ci fa schifo un allenatore che ha vinto due trofei e che fa sembrare deludente una stagione da secondo posto.
4: Che poi ti dico, si parla anche del calcio spettacolare, tornare per carità, qualora dovesse andare via a Antonio Conte, si parla tanto di Sarri, però le ultime Lazio di Sarri ne sono state abbastanza deludenti come gioco proposto. Anzi, io ho visto anche delle involuzioni rispetto a dei concetti di gioco anche, come dire, talebani che aveva Maurizio Sarri. Fatta questa premessa, è vero che siamo condizionati un po' dalle ultime partite, alcune bruttissime, con la Lazio, con il Parma, con il Bologna, però il Napoli anche quest'anno, nonostante tutti i problemi, ha giocato bellissime partite, ha ottenuto grandi vittorie. Forse siamo un po' offuscati dall'ultimo mese e mezzo,
5: ma da quando, io voglio dire, a dicembre e gennaio, quando la squadra era comunque decimata. Tu hai fatto la Supercoppa, poi ti ricordo anche la partita con la Lazio, quella d'andata, penso alla partita con l'Inter, ma tu hai fatto vedere il miglior calcio, neanche l'Inter ha giocato così bene. Ovviamente all'apice delle motivazioni è con i più forti in campo, neanche tutti, e tu hai fatto vedere cosa valevi. Dopo, ragazzi,
4: che poi penso che il Napoli più brutto c'è stato dopo la vittoria dell'Inter col Cagliari, che aveva dato proprio il là al fatto che l'Inter vincesse lo scudetto, eliminando qualsiasi tipo di possibilità di rimonta di un Napoli sullo scudetto. Ci sta anche un calo mentale, Boris.
5: Ma certo, cioè, no, ma poi io mi ricordo dopo Verona o dopo Napoli-Milan come sono andati in conferenza stampa l'allenatore e i giocatori. Voi non avete idea di che cosa abbiamo passato, che cosa è stata questa stagione. Ma uno come McTominay, che non si lamenta nemmeno se gli sparano in petto, che fa quella cosa dopo Milano, no Ramani, no sì. Di Lorenzo, cioè noi non abbiamo idea dell'enorme stress che ha vissuto questa squadra, di quanto ha tenuto botta, ed è normale che a un certo punto, finito il sogno, abbiano tirato i remi in barca. Ma la Roma, di cui adesso tutti parlano bene, ma ve la ricordate quando perdeva Genoa e Como? Cioè, questi hanno sempre tenuto. A Como sono andati a pareggiare con una pigna, e lì poi si sono convinti che era, cioè eravamo convinti tutti che il più era fatto. Poi se Italiano cerca di migliorare il curriculum venendo a fare la partita della vita a Napoli, in questo noi siamo abituati, e loro sono stati,
4: e poi anche andare sotto di due con un bruttissimo primo tempo, riprendere, cioè la sconfitta col gol di Rowe, che secondo me nasce da una papera di Milinkovic-Savic.
5: Sì, poi sei stato sfortunato in tutto, cioè tutto quello che poteva succedere è successo. Poi insomma, vogliamo davvero vedere come andrebbe senza Conte? Io no. Io spero di avere almeno un altro paio d'anni in
4: e
5: cui.
4: E poi ti dico, è vero che i due si incontreranno, perché Antonio Conte sa benissimo, perché oltre ad essere una persona intelligente è anche informato dei fatti, che la linea della società cambierà. Ci sarà un ringiovanimento, un calo del monte ingaggi. E Antonio Conte, dall'altro lato, sa anche benissimo, oltre ad avere un anno di contratto, che ha nonostante il fatto che verranno sforbiciati qualche ultra trentenne e che verrà ridotto il monte ingaggio, lo sa benissimo che la sua squadra è forte perché l'ha portata al secondo posto nonostante tutto. Quindi io non vedo motivi per i quali Antonio Conte non dovrebbe essere l'allenatore del Napoli l'anno prossimo.
5: Sì, no, io no, nessuno tranne il nostro autolesionismo che è frequente e ne abbiamo in grande in grandi quantità. Vedo che ogni volta che le cose vanno bene cerchiamo di rovinarle, continuiamo così, facciamoci dal male continuando a citare Moretti, diciamo.
4: Esatto, quindi anche tu te lo immagini uno scenario con Antonio Conte l'anno prossimo sulla panchina del Napoli?
5: Sì, me lo auguro ovviamente, sarebbe veramente stupido non farlo.
4: Senti Boris, è una domanda che in questo scenario che ci auguriamo, De Bruyne lo vedi ancora in maglia azzurra?
5: Secondo me è la scommessa più divertente, cioè Conte ha un problema, secondo me l'unico problema potrebbero essere le motivazioni. Far diventare De Bruyne il suo Pirlo potrebbe essere la cosa più divertente che avrà davanti, quindi io troverei veramente un grande peccato aver visto solo intravisto De Bruyne. Non gli darei un altro anno, perché secondo me Conte, al di là degli errori fatti tatticamente con lui, è uno che lo può valorizzare esattamente come ha fatto con Pirlo.
4: E sottoscrivo con te, anche perché sono un innamorato di Kevin De Bruyne. Boris, un abbraccio fortissimo, buon sabato, grazie.
5: Un abbraccio a te, speriamo che sia anche una buona domenica, un buon pranzo domenicale.
4: Eh sì, ci auguriamo tutti. Grazie a Boris Sollazzo, andiamo sempre al telefono, c'è Pasquale Salvione, il Corriere dello Sport. Ciao Pasquale.
6: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
4: Allora Pasquale, col Corriere dello Sport basta guardare anche solo la home, ma anche lo spazio che date sul giornale, effettivamente in queste settimane, in queste ore c'è uno sbilanciamento forte con gli internazionali d'Italia, con il tennis, e non perché voi siete pazzi, ma perché la gente vuole conoscere tutte le cose del tennis. Quindi non era pazzo Binaghi quando ha detto chiedete alla gente se preferiscono vedere il tennis o una partita di calcio. Non ha aggiunto una partita noiosa di calcio tipo la finale di Coppa Italia che si è giocato qua a pochi metri.
6: Ah, guarda, chiaramente il tennis è in grande ascesa, ovviamente trascinato dal fenomeno Sinner, la prima volta nella storia insomma che l'Italia ha un numero uno al mondo in grado di dominare la scena internazionale così, per cui è anche giusto che in questo momento il tennis abbia una ribalta importante anche nel nostro paese, come non l'ha mai avuta. Dopodiché è chiaro che il calcio i problemi se li crea da solo, perché questa concomitanza di domani era onestamente più che prevedibile.
4: Però guarda, posso dirti una cosa Pasquale? Allora, sì. Visto che non è stata una casualità, cioè è stata una casualità, però è stata una casualità anche che il derby di Torino si giocasse in concomitanza con le ATP Finals, anziché mettere nel computer che fa il calendario, evitiamo che i derby si giochino in concomitanza di questi due appuntamenti molto importanti per il nostro tennis. Non è che hanno sbagliato proprio nello scrivere, mettiamoli anziché non mettiamo, perché è assurdo, perché è una doppia casualità così e cervellotica.
6: E ti manca anche il terzo passaggio, perché in questa settimana dove allo Stadio Olimpico, nel complesso dello Stadio Olimpico ci sono stati gli internazionali, c'è stata anche la finale di Coppa Italia, quindi è stato veramente probabilmente un errore strategico clamoroso, no? Perché bastava insomma mettere nel computer che il derby non si dovesse giocare in questo fine settimana e magari fare la finale di Coppa Italia la settimana prossima. Ecco.
4: No, ma poi per carità, la finale di Coppa Italia, purtroppo lo dico perché noi qualche anno fa sappiamo anche la drammaticità di quella finale di Coppa Italia, è veramente un punto interrogativo incredibile, non sai quali tifoserie si vanno ad affrontare, e il regolamento della Coppa Italia quando si gioca a Roma la finale è la metà dei biglietti vanno venduti ai tifosi di una squadra, la metà ai tifosi dell'altra squadra, quindi davvero si sono presi un rischio clamoroso. Poi lascia stare che Inter e Lazio sono due tifoserie gemellate e che non è successo niente, però veramente tu vai a giocare veramente con la sicurezza pubblica.
6: Ma non c'è dubbio, tanto è vero che poi l'altra sera i fumogeni della premiazione della Coppa Italia hanno costretto alla sospensione della partita di tennis ritarderi perché non c'era visibilità, quindi cioè, io credo, ci sia stata leggerezza organizzativa di questi due eventi a Roma, finale di Coppa Italia e derby, perché ovviamente che in questa settimana, in questi 10 giorni al Foro Italico ci fosse il tennis si sapeva da più di un anno, quindi onestamente è una situazione incresciosa che insomma doveva essere evitata a monte.
4: Poi Pasquale, ti dico sinceramente un'altra cosa che mi viene da dire dell'arroganza del calcio, è che quando un prefetto per motivi di ordini pubblici sposta una partita tu fai il ricorso al TAR, poi non lo so, andare contro una decisione prefettizia ci vuole un po' di incoscienza, credo.
6: Ma soprattutto il prefetto è il massimo organo di pubblica sicurezza, quindi non è che c'ha uno che gli possa far cambiare idea, la responsabilità dell'ordine pubblico è sua e quindi diventa difficile. Quello che è successo in queste ultime 48 ore è stata la presa di posizione dei tifosi della Roma, che hanno detto che non avrebbero, non sarebbero andati più allo stadio lunedì. Questo che ha fatto ha cambiato un po' le carte in tavola dal punto di vista della sicurezza, perché non entrando già i tifosi della Lazio, se fossero rimasti fuori anche i tifosi della Roma, si sarebbe creato un pericolo molto più alto di scontri all'esterno, e quindi da questo punto di vista il prefetto evidentemente ha fatto le sue valutazioni e ha ritenuto opportuno, come rischio minore, questo di farla giocare domani questa partita, perché altrimenti se non c'era questo, diciamo, ulteriore cambio di programma di tifosi della Roma, io credo che il prefetto sarebbe stato irremovibile.
4: No, è pazzesco davvero, alla fine credo che tutto si basi forse su una sorta di questa superiorità del calcio, che invece è secondo me basata sul niente, anzi c'è anche poco rispetto agli altri movimenti. Scusami Pasquale, ti interrompo perché abbiamo al telefono chi mi ha fatto innamorare anche di questo sport del tennis. L'abbiamo al telefono Diego Narciso. Ciao Diego, come stai?
7: Ciao, buongiorno ragazzi.
4: Allora Diego, tu sei un grandissimo tifoso del calcio, però rappresenti anche il tennis, perché davvero già dalla tua storia professionale è una dimostrazione incredibile. Ma tu come lo leggi da questa situazione che è successa rispetto a quello che stiamo descrivendo, lo spostamento del derby, delle 4 partite, della quasi ingerenza della Lega su un torneo così importante come gli internazionali di Roma?
7: Ma la leggo semplicemente come un non volere ammettere, non volere alla fine cioè, vedere l'evidenza, no? Noi facciamo parte, cioè il tennis fa parte di un circuito internazionale dove ci sono dei diritti televisivi mondiali e dove ovviamente lo spostamento di una partita anche di mezz'ora, per dire, con il discorso della pioggia e tutto, crea delle difficoltà a livello chiaramente strutturale del torneo stesso. Una partita, una tantum diciamo, ci mancherebbe altro, è una partita importante, però è una partita dove gli attori sono le società e la Lega Calcio di un solo paese e di una sola organizzazione, per cui per un problema di coincidenze non del tutto consone, è assurdo poter pensare, perché poi il tennis è diventato uno sport, quest'anno più di 400.000 biglietti venduti no? In una settimana, per cui stiamo parlando di un evento che muove veramente mezzo milione di persone, e quindi non credo che si possa diciamo ignorarlo, per cui c'è questa presa di posizione che non sta molto, secondo me non sta molto né in cielo né in terra.
4: Questa sorta di autoreferenzialità del calcio. Pasquale Salvione del Corriere dello Sport, è una domanda per Diego Narciso.
6: No, chiaramente siamo tutti, diciamo, esaltati dal momento del tennis italiano, perché la cosa che poi non si capisce è perché anche creare questa contrapposizione col calcio, nessuno ne ha bisogno. Io credo che insomma ci sia soltanto la necessità di saper programmare gli eventi. Ripeto, il tennis, l'internazionale di Roma, sono le date, sono, si sanno da più di un anno, e secondo me l'errore è stato di programmazione da parte degli organi calcistici, che potevano evitare una concomitanza del genere. La mia domanda a Diego la voglio fare sul nostro campione, su Sinner, e capire quanto era pensabile pronosticare di poter dominare da italiani la scena internazionale così. A volte sembra quasi un sogno, perché nessuno se lo sarebbe mai aspettato.
7: Guarda, non era pronosticabile, perché non è mai pronosticabile il grande campione, cioè il campione come Jannik, che è un campione ormai, lo diciamo da un po', non è un campione italiano, non è un campione nostro, è un campione planetario, no? Perché veramente incomincia ad essere, cioè, tra gli sportivi più importanti al mondo, ma sta facendo la storia di questo sport, pertanto sta facendo la storia dello sport a livello internazionale. E sono quei campioni tipo Michael Phelps, tipo, voglio dire, il Michael Jordan, sono quei campioni che non hanno tempo e non hanno neanche nazione. Quindi quello non era pronosticabile. Quello invece è stato pronosticabile, ed è il lavoro fatto dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, è quello di aver lavorato per più di 20 anni ad un progetto, anche in modo a qualche volta non del tutto popolare, scendendo in terza categoria della Coppa Davis in Serie C, pur di fare epurazione di quello che era il vecchio, e di costruire il nuovo, mettendo dentro ex atleti, tutti gli ex atleti possibili e immaginabili, rifondando un sistema da zero, portando i valori al primo posto e non la parte economica. E questo è stato, secondo me, qualcosa che ha rigenerato totalmente il sistema, perché non c'era più l'arrivismo dei soldi o della parte professionale, ma c'era solamente il muoversi attraverso i valori, attraverso la volontà di rifondare uno sport che se vogliamo è stato uno degli sport importanti diciamo in Italia da tanti decenni, e credo che questo debba essere fatto anche nel calcio, cioè in qualsiasi sport dove a un certo punto gli interessi vanno oltre e la parte se vogliamo si perde poi la parte più valoriale, che invece fa la differenza dall'inizio, perché prende tutte quelle persone che non devono campare su quel tipo di attività, ma lo fanno soprattutto per grande passione, per la passione di portare di nuovo alle giuste, diciamo, livelli quello sport. Credo che questa sia la cosa più importante, e che non vedo in questo momento nel calcio, neanche dopo l'abbandono dell'ex presidente Gravina, perché c'è sempre qualcosa rivedo Abete tra i potenziali presidenti. Sinceramente, cioè, e i manager, cioè, io prenderei tutte persone che sono fuori dallo sport del calcio, tutti i manager che sono fuori dallo sport del calcio, prenderei una persona di riferimento che potrebbe essere un personaggio tipo Paolo Maldini, Roberto Baggio, voglio dire questi grandi, no? Che come presidente onorario, perché deve comunque andare in giro e essere riconoscibile e riconosciuto nel mondo, e poi tutti i manager che rifondino da zero i valori del nostro sport diciamo popolare, che il calcio chiaramente rappresenta, no? E quindi ricominciare proprio dalla formazione degli educatori, e quindi dalle formazioni degli allenatori, dei ragazzi dai 8, 7, 8, 9, 10 anni, perché quelli sono quelli che poi educano e fanno arrivare alla fine i professionisti, perché i professionisti non sono altro che quei bambini che cominciano con l'insegnamento giusto dei valori dello sport, e non con tutte le scene che vediamo nei campi di Serie A tutte le domeniche, che sono sinceramente imbarazzanti per uno sportivo vero, sono veramente qualcosa di imbarazzante è la parola giusta, cioè io vedo sono un tifoso di calcio, perché sono un tifoso del Napoli e tutto, però quando vedo i miei giocatori o gli altri giocatori buttarsi per terra, fare quelle scene, andare contro l'arbitro, contro tutti, doversi prostrare alle curve contro questi pseudo tifosi, che cose veramente che sono per me fuori da ogni logica, ecco. Io comincerei da lì.
4: Diego, grazie sempre, condivido perfettamente la tua analisi, un abbraccio e speriamo di vedere Sinner in finale domani. Manca poco.
7: Grazie a tutti voi.
4: Grazie.
7: Un abbraccio grande.
4: Grazie, grazie a Diego Narciso e grazie anche a Pasquale Salvione. Grazie Pasquale, un abbraccio forte.
6: Grazie a voi, buona giornata.
4: Ci dobbiamo fermare, il tempo di un disco e poi torniamo.
8: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
9: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
10: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
11: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
12: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
11: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
12: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
11: Sal de riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
13: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
14: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto hai in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo e puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano.
15: Cerciello Auto.
14: Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio senza costi di attivazione.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengo, un saluto anche a Marco Lobasso in collegamento con noi. Ciao Marco, come stai?
1: Buon pomeriggio Lucio, buon pomeriggio ai radioascoltatori.
0: Sabato 16 maggio, sabato che è vigilia della sfida tra il Pisa e il Napoli, tutte le squadre che devono giocarsi l'accesso alle Champions League, che giocheranno domani alle 12. Sappiamo di tutte le polemiche di questa settimana, però Marco, approfitto anche della tua competenza di tennis per chiederti, visto che tra pochissimo alle ore 15 scenderà in campo Sinner per completare il match di ieri, che è successo ieri? È stata una pioggia benedetta, perché l'avevamo visto un po' in difficoltà alla fine.
1: Sicuramente il secondo set Sinner era in difficoltà, certo, però benedetta fino a un certo punto, perché quando il match è stato interrotto Sinner stava conducendo 4-2 con un break di vantaggio, quindi insomma in quel momento era favorito lui al di là della crisi del secondo set, però credo che si sia preso bene tutto il riposo che c'è stato e che ci sarà fino alle 3, quando scenderanno in campo i due contendenti, Sinner e Medved, e credo che sia importante un giorno di riposo in più per questo ragazzo che sta giocando ininterrottamente da oltre 2 mesi, vince solamente, insomma è vero che è una macchina, è vero che è un fuoriclasse, però è anche vero che
0: è un uomo,
1: esatto, bravo Lucio, un uomo, certo.
0: Senti Marco, approfitto anche di questo parallelismo tra tennis e calcio, di tutte le polemiche, sappiamo di De Siervo che chiedeva al tennis il piacere di spostarsi anche solo di una mezz'oretta, così come se fosse il torneo dell'oratorio, senza calcolare che gli ATP di Roma vanno in tutto il mondo e che insomma non è così semplice spostarli. È come se ci fosse una presunta superiorità del calcio sulla pallacanestro, anche con un minimo di, mi viene da dire, arroganza, magari la parola sbagliata. Tu che racconti il calcio, ma racconti anche e soprattutto il tennis, come l'hai vista questa polemica tra due sport che per carità sono molto popolari, ma quasi che si stanno facendo una guerra, quando poi alla fine è forse il calcio che dovrebbe, come dire, venire più incontro al tennis? È successo, ricordiamo, per la finale Coppa Italia, è successo per le ATP Finals a Torino e anche oggi con gli internazionali.
1: Sicuramente, intanto bisogna dire Lucio, e questo è un dato di fatto oggettivo, che gli orari della finale e delle semifinali anche degli internazionali Benelli di Italia sono bloccati da un anno, vuol dire, cioè sono ufficiali e si vendono i biglietti in base a quegli orari, per cui un anno fa, per dire, e poi mesi dopo c'era tutto il tempo da parte del calcio italiano e delle sue istituzioni di studiare un calendario ad hoc, perché quegli orari del tennis non si possono cambiare una volta decisi. Poi è chiaro che se hai il numero uno del mondo Sinner che rischia, come tutti noi vogliamo, che arrivi fino in fondo, è chiaro che c'è più attenzione, c'è più pubblico, c'è il pienone da giorni, quindi bisogna stare doppiamente attenti, quindi è sicuramente una scivolata del mondo del calcio italiano, e le polemiche sono inutili e in parte anche pretestuose, perché poi c'è la soluzione, giocare in questo assurdo orario delle 12 della domenica, capisci bene che il tifoso medio storce il naso, ed è un eufemismo.
0: Eh sì, parliamo un po' anche di questo Napoli, di questo ritorno dei tanti giocatori rispetto a agli infortuni che hanno falcidiato la stagione del Napoli. Che stagione sarebbe stata secondo te? Però non facciamo i maghi, ma possiamo immaginare una stagione diversa rispetto a un Napoli senza tutti questi infortuni, Marco?
1: Ma sicuramente, perché alcuni sono arrivati nei momenti topici della squadra. Il Napoli è tante cose, è sicuramente il Napoli che abbiamo visto a dicembre vincere la Supercoppa. Quello, a mio giudizio, è stato il miglior Napoli della stagione, ed è questo, ed è quello il Napoli, non è che poi è così diverso da adesso, soltanto che con gli infortuni tra l'altro importanti, cominciando da agosto con Lukaku che era disponibile a un'altra stagione da protagonista, lasciamo stare come è finita la stagione, ma in quel momento doveva essere lui il perno tra l'altro avevano vinto uno scudetto, quindi insomma c'era tutti i presupposti. Poi sono continuati nei momenti peggiori, momenti in cui il Napoli andava più forte, quindi è chiaro che il latte versato c'è stato e come. Però permettimi di dire, Lucio, che a questo punto bisogna avere il coraggio di non pensarci più di tanto, perché il secondo posto in questa stagione conta e come, oltre che la Champions, il secondo posto, perché finendo bene questo campionato il Napoli dimostrerà a se stesso, i giocatori, a Conte e il Napoli ai tifosi che è comunque, al di là degli infortuni, la seconda forza del campionato, e non era scontato, perché sappiamo bene che quando si vince uno scudetto l'anno dopo non sempre si riesce a essere super competitivi, e anche il Napoli di Maradona ha scontato questa
0: ma basta non andare neanche così tanto lontano dagli anni, basta pensare il Napoli di Spalletti dopo lo scudetto di Spalletti, quello che ha combinato, quindi avere questa tensione così alta con la Supercoppa e con comunque un secondo posto da mantenere, mi sembra un ottimo risultato, nonostante i tanti infortuni, ovviamente.
1: Sicuramente sì, e fa andare a dormire sonni tranquilli i tifosi, perché è vero che chiaramente vincendo ti abitui e vorresti vincere sempre di più, però viva Dio, si chiude una stagione con un Napoli secondo in Italia che ha vinto un altro trofeo e si farà meglio l'anno prossimo per la Champions, perché poi io credo che sia questo un po' il perno su cui la discussione da Conte e la società e De Laurentiis prenderà molto, chiaramente è la Champions che è mancata quest'anno, cioè è il percorso in Champions, qui nessuno chiede che il Napoli
0: anche sia... se però lo sai, Marco, hai ragione e quando tu stili il programma di una stagione, la società ed Antonio Conte aveva chiesto ad Antonio Conte alcune cose. La prima era tornare in Champions e la seconda fare almeno 10 partite in Champions. Questo non è successo perché il Napoli ne ha fatte 8. Però per dire, rispetto anche ai programmi societari, la vittoria anche della Supercoppa, che non era messa ovviamente in preventivo, ma si andava lì per vincere, è ovvio. Certo. Comunque più o meno rispetto agli obiettivi stagionali il Napoli di Conte lo ha fatto.
1: Ma su questo sicuramente la stagione è molto positiva, però poi chiaramente se finisci trentesimo su 36 nella super classifica di sorrisi e canzoni, chiamiamola così, della Champions, dei gironi eliminatori, che è ancora un po' complicata, beh, un po' di delusione c'è. Io credo che si può prendere la parte positiva di questa storia, cioè la sfida continua, è una bellissima sfida, sappiamo tutti che il Napoli può competere a alto livello nella Champions con una squadra senza infortuni, naturalmente, quindi la sfida continua, certo, con le regole che la società e Conte riusciranno a trovare, a stabilire insieme per la prossima stagione, regole che mi pare che un po' ci siano già, perché chiaramente un ringiovinamento della squadra è abbastanza nell'aria, e nell'aria una quota ingaggi un po' più bassa, ma è anche nell'aria un mercato importante, un mercato più intelligente ancora, perché il Napoli l'anno prossimo dovrà comunque essere a alto livello in Champions, lo sta dimostrando da anni e deve continuare a farlo.
0: Grazie davvero Marco, un abbraccio, buona giornata. Grazie.
1: Grazie a te, Lucio.
0: Di Lascia Sinner che tra poco giocherà.
1: Tra poco alle 3 su Sky, questo possiamo dirlo, perdonaci, sì. Insomma, che adesso non so se anche su Canale 8, ma certamente gli appassionati lo vorranno seguire perché andare in finale a Roma è tanta roba.
0: Tanta roba. Andiamo al telefono e ci ha raggiunto al telefono Pasquale Casale. Ciao mister, come stai?
2: Ciao Lucio, bene.
0: Allora, con Marco Lobasso parlavamo anche un po' del futuro, però guardiamo anche al presente. Pisa-Napoli per te è una partita un po' speciale, no Pasquale?
2: Sì. Ho giocato in due squadre, ho avuto la soddisfazione anche di vincere una partita con Napoli, dove feci una doppietta, poi a Pisa, in Pisa-Napoli. 2-0 feci, ebbi la fortuna di fare una doppietta. Quindi, come ricordi, bellissimi, sia a Napoli che a Pisa, insomma. E poi tra l'altro oggi è un giorno speciale per me, perché ricordo 50 anni dal debutto in Serie A. Quindi
0: insomma 50 anni fa esordivi in Serie A e poi questa doppietta che poi non era proprio nella tua corda, la doppietta, cioè giocava un po' più dietro, doppietta al Napoli, penso che te la ricorderai.
2: No, vabbè, l'anno prima ne avevo fatto 15 doppiette, ne avevo fatto 2-3, insomma, poi dopo proprio in Serie A ho cominciato a giocare un po' più basso, perché vabbè, poi una storia lunga, perché io a Pisa cambio l'allenatore e ritorno a Micio, che mi impiegava da mediano, insomma, nella prima fase del campionato, insomma, giocava un po' più dietro. Però io l'anno prima avevo fatto 15 gol in B, quindi quell'anno ne feci 6 più 3 in Coppa Italia, quindi abbastanza. Solo quando ritornai a Napoli mi facevano giocare un po' alla destra, che non era proprio il mio ruolo. Pur facendo benissimo nella prima parte del campionato.
0: Senti Pasquale, sulla carta sembra una partita dove che non c'è storia, ma quali sono le insidie che può nascondere questo Pisa-Napoli?
2: All'inizio soprattutto nella testa del giocatore del Napoli, perché il Pisa sicuramente cercheranno di salutare quel proprio pubblico la Serie A con una bella prestazione, e di solito questa è una partita del Napoli in cui insomma ha avuto sempre delle difficoltà, e se dovesse scendere in campo, e non penso perché sarebbe gravissimo, però con la giusto approccio, l'approccio del modello Cremonese, per dire, dobbiamo fare una grande partita, se no veramente potremmo incappare una brutta sorpresa, perché Pisa, a Pisa è una partita, ci sono molti napoletani, questa è una partita molto semplice, a prescindere dalla classifica. E poi ripeto, c'è l'addio alla Serie A, l'addio ai tifosi, poi anche a volte certe partite come è successo il Verona o la Juventus, sono partite che i calciatori ci tengono a fare bella figura contro una grande squadra, quindi ci vorrà un Napoli al mille, insomma, soprattutto con la testa dentro la partita, determinati, un approccio immediato a voler chiudere la gara, non dare spazio agli entusiasmi del Pisa, insomma.
0: Ti piace McTominay vicino Lobotka?
2: No. Lobotka è un giocatore, vabbè, costo potrebbe poi giocare tutto, però togliere gli ultimi 20 metri, parlavamo prima di me con Vinicio, no?
0: Per questo te l'ho chiesto.
2: L'anno prima giocavo 20 metri avanti e stavo sempre dentro la porta, e considerando che Napoli gioca una punta centrale e con degli esterni, avere un centrocampista che viene, sta dentro l'area spesso, insomma, la cosa è partire, lui può fare il mediano, chiaramente l'ha fatto anche in Inghilterra, però ormai è entrato nella sua modo di giocare, questa capacità di stare sempre dentro l'area, in cui fare l'incursore d'aggiunta, giocare 20 metri più avanti, insomma, sicuramente è un vantaggio, però conte per esigenze di formazione, per far coesistere alcuni giocatori, preferisce giocare a tenere il McDonald's da dietro, insomma, non è un delizio farlo.
0: Grazie davvero Pasquale, un abbraccio forte e buon sabato, grazie.
2: Grazie a voi.
0: Grazie a Pasquale Casale, dobbiamo fermarci, il tempo di un disco e torniamo.

0: Ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
4: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci rientrati, 14:52 in punto, sabato 16 maggio 2026, il punto sul calciomercato. Andiamo nella redazione della Gazzetta dello Sport, c'è Carlo Laudisa. Ciao Carlo, come stai?
1: Ciao,
0: buon pomeriggio.
1: Ciao Gianluca, ciao a tutti.
0: Grazie naturalmente per aver accettato il nostro invito. Sarà un mercato secondo me molto caldo, con tutto quello che cambierà, dai direttori sportivi, passando per gli allenatori, anche tanti calciatori che saluteranno e che arriveranno. Sarà una sessione secondo me molto intensa di calciomercato.
1: Sì, per parlare di direttori sportivi, il Napoli parte da una conferma, quella di Manna, no? Che aveva avuto dei contatti con la Roma, però De Laurentiis lo ha confermato, era sotto contratto, ma resta un punto centrale del progetto azzurro, mentre invece al Milan e all'Atalanta ci sono dei cambiamenti all'orizzonte, perché appunto Tare è destinato ad andare via, vedremo se rimarrà anche l'amministratore delegato Furlani, e nel frattempo è stato imbastito un accordo con Tony D'Amico, mentre invece al Milan e all'Atalanta ci sono dei cambiamenti all'orizzonte, perché appunto Tare è destinato ad andare via, vedremo se rimarrà anche l'amministratore delegato Furlani, e nel frattempo è stato imbastito un accordo con Tony D'Amico dell'Atalanta, che ha

0: punti iniziali di una rivoluzione più generale, perché potrebbe riguardare anche altre società, anche la Lazio, Cifibrillazione, al Cagliari, e vedremo. L'unica società che sicuramente sta guardando in prospettiva è l'Inter, che ha i suoi manager in scadenza tra un anno, ma è avviato il dialogo perché Marotta, presidente Marotta, Ausilio e Baccin stiano ancora più a lungo in nerazzurro. Questa è la base di partenza, ma come hai annunciato tu, siamo solo agli inizi di un mercato che si prospetta davvero interessante.
1: Con un campionato di Serie A che inevitabilmente dovrà provare a tornare competitivo per l'Europa, perché quest'anno è stato fatto veramente molto poco, effettivamente tutti i limiti evidenti del calcio italiano si sono mostrati per quel che sono.
0: Sì, anche perché alla fine il Napoli non è riuscito a qualificarsi e l'Inter ha finito troppo presto la sua rincorsa, no? Con la trappola norvegese, ancora una volta questa insidia, no? Che ha tarpato le ali alla nazionale,
1: sì.
0: Indirettamente e direttamente all'Inter. Sono dei passaggi negativi, ma io credo che ci sia un problema più ampio, guarda caso fotografato anche dal ricambio ai vertici federali, ma in tutto ciò non va mai trascurato neanche, al di là poi degli effetti dell'inchiesta penale della Procura di Milano su Arbitropoli, la cosiddetta Arbitropoli,
1: sì.
0: la crisi che c'è interna, no? Perché c'è un presidente, c'è un commissario all'orizzonte, anche per gli stessi arbitri che 3 mesi fa sembrava dovessero fruire di una maggiore autonomia, no? Con il progetto di Gravina. Insomma, è un momento davvero di cambiamenti, auspichiamo positivi, nel senso che il calcio italiano deve essere, c'è questo slogan, la sostenibilità, no? Ma non deve essere solo tale, deve essere anche un motivo per tutti di impegno, per dare anche più spazio ai giovani italiani, per riequilibrare un sistema che si sta evidentemente un po' chiudendo, no? E anche la polemica con il tennis,
1: sì.
0: Non ci voleva, insomma, è davvero un periodo delicato.
1: Tutte cose effettivamente estremamente evitabili. Senti Carlo, andrei sul campo, perché poi domani alle 12 andrà in scena una vera e propria battaglia sportiva per la Champions League. Polemiche a parte, siamo pronti a goderci lo spettacolo, perché effettivamente quello che è il vantaggio più grande è che può chiudere la pratica il prima possibile, il Napoli che va contro il modesto Pisa, con tutto il rispetto per il Pisa, una squadra che non ha più nulla da chiedere al campionato, una squadra effettivamente modesta, secondo me una delle peggiori viste in Serie A negli ultimi anni. Poi ci sarà il derby Roma-Lazio che dirà tanto sicuramente, e tutto passa anche da Genova, con Genoa-Milan che effettivamente potrà dire tanto.
0: Sì, senza trascurare il vantaggio che ha comunque la Juventus con la Fiorentina, un'altra partita,
1: esatto.
0: Grandissima. Mi permetto solo una sottolineatura.
1: Vai.
0: Il Pisa, più che dal punto di vista tecnico, ha deluso a Cremona. A Cremona praticamente non è sceso in campo, mentre merita un elogio il Verona, che scende in Serie B a testa alta, con prestazioni sempre di grande orgoglio. Questo è un messaggio positivo, anche alla luce di questa nuova giornata, no? Quella in cui ci saranno 2 partite decisive per la salvezza, per il duello fra Lecce e Cremonese. Per quel che riguarda la Champions League, la sintesi è questa: è tutto nelle mani del Milan, perché il Milan, come ha giustamente detto Allegri, se fa risultato a Marassi, se tiene il vantaggio sulle rivali in questo turno, poi virtualmente vincerà quel duello. Perché? Perché c'è, non va mai dimenticato, il vantaggio del regolamento, perché avendo la superiorità negli scontri diretti con Roma e Como, anche arrivando a pari punti si garantirebbe l'accesso in Champions League, e questo è un vantaggio non da poco per Allegri, nonostante intorno a lui sia scoppiata una bufera davvero brutta, perché il Milan non merita tutte queste polemiche.
1: Vedremo cosa accadrà, siamo pronti a goderci un grande weekend di calcio. Grazie a Carlo Laudisa, collega della Gazzetta dello Sport, per essere stato con noi.
0: Grazie,
1: ciao.
0: A voi, ciao a tutti.
1: Ciao Carlo, ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità, poi il meteo e poi torna Lucio Pengo in studio per la terza ed ultima ora di Radio Gol del sabato.
2: In vacanza porto tutto. Oh,

0: lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trevi Meteo. Nelle prossime ore la perturbazione che sta interessando la Campania sarà in graduale allontanamento e permetterà tempo più asciutto entro sera e con anche rasserenamenti via via più estesi da ovest verso est. La giornata di domenica 17 maggio sarà all'insegna del bel tempo grazie ad una temporanea rimonta dell'anticiclone. Tempo asciutto, assolato, cieli sereni o poco nuvolosi e temperature diurne in leggero incremento prossime ai 20-22 gradi in diverse località, ma restano valori diurni inferiori rispetto alle medie del periodo. Dettagli maggiori sull'app gratuita Trebi Meteo.
3: Terza ora del nostro programma di informazione sportiva Radio Gol del sabato. Andiamo subito al telefono, andiamo a Roma ancora. Andiamo da Vittorio Zambardino. Ciao Vittorio, come stai?
4: Buonasera. Notavo adesso, e lo dicevo a Gianluca Miranda, che il tempo fa schifo anche oggi, quindi Sinner avrà un altro problema. Speriamo che possano finire la partita, ecco.
3: Esatto, anche perché ormai il tennis è diventato, vedi, abbiamo iniziato il collegamento con te che parli di tennis. Il tennis è diventato uno sport molto più, come dire, con più appeal rispetto al calcio. C'è anche questa sorta di dicotomia, va, tra calcio e tennis. Contrapposizione.
4: È un sport di cui io non ho nessuna competenza particolare.
3: So che ti ho letto ieri.
4: Sentivo adesso Diego Narciso che ha fatto dei discorsi molto seri. Beh, che il tennis sia uno sport ormai di massa è evidente, cioè voglio dire, ci sono qui io vedo già, ma non solo il tennis. Cioè, il calcio ha da tempo perso il suo primato, anche se non lo sa, no? Anche se non lo sa, però
3: i vertici sicuramente non lo sanno.
4: Non lo sanno, non si rendono conto. Questa vicenda del campionato, sulla quale vi ho ascoltato religiosamente, l'avete affrontata fino alle molecole, fino agli atomi più piccoli, quindi non mi dilungo. Però è un segno di sciatteria e arroganza uniche. Del resto, non è solo questo in questo paese. Insomma, è un tratto italiano molto profondo, questo, quello della sciatteria. Quindi...
3: Ma guarda, Vittorio, il calcio è uno sport che non piace più perché sta diventando noioso. Se la nostra Serie A produce rispetto a tutti i campionati professionistici più 0-0 rispetto a tutti gli altri campionati di Europa, se ci sono alcune partite dove non ci sono neanche un tiro in porta, e purtroppo qui devo dire la verità, il Napoli ci è capitato anche in questa statistica così negativa, ma perché dobbiamo... Cioè, dovremmo guardarlo se è così noioso?
4: Non è solo noioso, è anche perdente, perché voglio dire, poi diciamoci la verità, se non ci fosse Sinner forse l'interesse per il tennis sarebbe più moderato, solo che sentivo che qualcuno dice se Sinner ne fosse nato a 200 km, no, bastavano 10 km più a nord per averlo in un'altra nazione. Però abbiamo avuto questo fenomeno, che è veramente un fenomeno, e la gente impazzisce.
3: Devo dire la verità che è un'abitudine italica. Io ricordo i tempi di Alberto Tomba, eravamo tutti sciatori, i tempi di Pantani eravamo tutti quanti ciclisti, lo facciamo solitamente così.
4: Una grande pallavolo, no? Addirittura mi ricordo una volta che senti dire, tanti anni fa, i tempi in cui la pallavolo non c'era ai mondiali, che a Roma addirittura non avevano abbastanza arbitri per far giocare tutte le partite che dovevano giocare. Cioè, voglio dire, ormai non è più un paese che ha il calcio come le religioni. Il grande Mario Sconcerti, no? Sosteneva che il calcio era la vera religione italiana, più del cattolicesimo. E non è più così, non è più così. La gente è diventata protestante, buddista, nel senso che pratica altri sport. Non è più così.
3: E devo dirti anche che le nuove generazioni, questa poi è una mia valutazione empirica non supportata da nessun tipo di statistica, prima si diceva si può cambiare tutto tranne che la propria squadra di calcio, anche qui si cambia addirittura.
4: No, si cambia, io sono stato beneficiato da questo, perché avevo la disgrazia di avere un figlio juventino quando era ragazzo, perché giocava a pallone e l'istruttore allenatore era juventino. E ha cambiato, capito? Adesso è romanista, allora ti dice ma non è napoletano, sì, ma capisci, è come se fosse stato eroinomane e adesso prende il metadone, cioè capisci, è una droga più leggera ai miei occhi, insomma. Poi comunque voglio dire, crescendo a Roma, amici romanisti, scuola, cioè, però si può cambiare, la gente cambia, voglio dire, posso citare napoletani, Ugo Tassinari, giornalista, juventino fin dalla più tenera età, era al liceo con me e adesso è il tifoso del Napoli, cioè è possibile, ci si può convertire, la Madonna appare ogni tanto.
3: Senti invece Vittorio, rispetto al futuro di Antonio Conte, che è un altro argomento che tiene molto molto banco.
4: Un altro argomento in cui ci vorrebbe aiuto la Madonna.
3: Che poi mi sembra abbastanza, cioè è una lettura che forse magari è forzata anche da alcune valutazioni giornalistiche, perché c'è Antonio Conte che sa benissimo che i programmi societari dell'anno prossimo cambieranno, perché gli investimenti non saranno più gli stessi e sarà abbassato il monte ingaggi. Antonio Conte ha un anno di contratto e sa anche che la squadra è forte, lo sa perché con tutti gli infortuni comunque ci è arrivato secondo, però se ne parla ancora del suo futuro.
4: Ma perché io ho l'impressione che ci sia, della Renzi, cioè noi siamo amici, ma secondo me prevalgono gli interessi, e quindi ci sia una partita un po' diciamo, di ipocrisie, no? In cui si finge, si fa un po' di pretattica, no? Io mi rifiuto di credere che i due non si siano già parlati.
3: Sì,
4: no,
3: sicuro.
4: No, voglio dire, ma per carità.
3: Non si saranno incontrati davanti a un buon calice di vino oppure davanti a una pizza, ma i telefoni esistono anche le video call.
4: Capito? Cioè, voglio dire, quindi evidentemente De Laurentiis sta aspettando che si abbia la certezza di questa benedetta Champions. Parentesi, non dirò altro, io sono terrorizzato dalla partita di domani, chiusa parentesi, terrorizzato, la partita di domani è una di quelle cose proprio terribili. Ora, e magari vinciamo 4-0 e non se ne parla più, però, e me lo auguro, mi rifiuto di credere che i due non conoscano i rispettivi programmi, e quindi c'è probabilmente questo accordo di non far casino, che potrebbe saltare nel caso che le cose andassero male in campo, cosa che non voglio neanche prendere in considerazione. Io non sono così certo che Conte resti, è vero che lui era dato per un possibile candidato al Real Madrid, ma vedo stamattina Fabrizio Romano ci ha detto che Mourinho
3: sì.
4: Ha vinto la gara, è arrivato, e quindi voglio dire, rimane solo il Milan come possibilità di Conte, ma io non, tanto più che la situazione è estremamente complicata, perché io sono, per carità, lo vorrei ancora anche io, no? Però voglio dire, 2 anni di Conte più l'anno precedente di errori di mercato ti hanno portato a una situazione in cui a te, per portare tutti gli esuberi a Di Marlo, c'è bisogno di un charter.
3: Forse anche di più, perché
4: di più, cioè non ce la fai, è una cosa veramente impressionante. Guarda che è una situazione dove, altro che cedere manna, tu hai bisogno di un'altra persona che lo aiuti, perché c'è una situazione veramente drammatica con gente che può rimanere fuori rosa e che tu dovrai pagare. Quindi io, se De Laurentiis è allarmato per i conti, io finalmente sono d'accordo con lui, perché è veramente, e non sono così tanto convinto che Conte cambi, io non ci credo al fatto che la gente cambia, voglio dire, lui è uno che ha i suoi principi, i suoi metodi, e lui no, cioè, peraltro la questione tra i due, che ce n'è una che precede la valutazione sull'anno e sulla possibilità di rimanere, cioè che cosa è successo quest'anno con gli infortuni. Antonio Conte non lo vorrà dire a noi giornalisti, perché ci schifa, tre domande dopo la partita e via. Ma insomma, al padrone della società lo dovrà dire che cosa è successo con gli infortuni.
3: Però no. Vittorio, potrebbe essere, perché poi alla fine gli infortuni muscolari sono, quelli là anche molto gravi, sono corsi ai calciatori più avanti con l'età, tutti ultra trentenni, sì, perché poi abbiamo... se penso di Lorenzo, vabbè, si è fatto male, è traumatico, lo stesso Neres, però molti infortuni muscolari sono arrivati agli ultra trentenni, quindi la nuova politica societaria dovrebbe essere, come dire, sposata da Antonio Conte, perché avere giocatori giovani capaci di sopportare quei carichi di lavoro che sono davvero molto molto molto intensi dovrebbero aiutare il metodo Conte.
4: Beh, ma lui, il metodo Conte, però io se guardo indietro a fin dalla Juventus in poi, no, lui non ha mai, diciamo, costruito, ha sempre voluto, diciamo, delle situazioni, delle tavole molto ben imbandite, ed è uno che butta pure via alcuni dei piatti che gli portano, cioè lui, voglio dire, quest'anno ha bocciato Lucca, Marianucci, Lang, credo che siamo sui 100 milioni di calciatori bocciati. No. Allora, voglio dire, insomma, lui è uno costoso, allora lui garantisce che rinuncia a questi suoi principi? No, perché adesso guarda,
3: diciamo che quello che succede, che è diverso secondo me, Antonio Conte, rispetto agli altri allenatori, è che pretende, però dicendo pretendo questi grandi investimenti, però se non vanno bene non fa niente, però ed è questo, mentre invece altri allenatori che pretendono alcuni giocatori poi devono dare conto anche alla società.
4: Poi ti arrangi, o per esempio adesso si dice dare spazio a giovani, guardavo l'elenco degli esuberi, ma o comunque dei ritornanti da prestiti, ma perché non pensare a Rao, ad Asa, cioè ci sono delle possibilità che io sono convinto che se glielo dici a Conte, quello sviene dall'orrore, dalla paura, dice che chi è, chi sono, no? Cioè, voglio dire.
3: Però anche Vergara veniva dalla Reggiana, oddio, aspettate un poco, però poi dopo è esploso.
4: Sì, c'è voluta la peste di Milano nel 1603, insomma, quando sono morti tutti, è entrato in campo Vergara. Cioè, voglio dire. Capisci, è questo che non mi convince, la incompatibilità tecnica di Conte con la necessità dei conti, deve passare da Conte ai conti, e questo è il problema che non vedo. Poi se riescono a conciliare le cose, gloria a loro, e noi ti feremo. Sperando di non fare un'altra volta trentesimo in Champions, perché vi ho sentito, io vi ascolto attentamente, la stagione i tifosi sono scemi perché disprezzano, vero, hanno, come dire, gli ha dato il grasso al cuore, come ha scritto una volta Massimiliano Gallo portando il napoletano dentro l'analisi calcistica, però il tifoso vede il gioco e si ferma all'immediato, ma c'ha pure in corpo il trentesimo posto in Champions. Il trentesimo posto in Champions, una volta ho fatto il calcolo matematico a che cosa, non una proporzione, a che cosa equivaleva in campionato, quasi al 17° posto. Cioè, voglio dire, è una roba da retrocessione.
3: Caro Vittorio, io devo salutarti, ti abbraccio e ti auguro buon sabato, grazie sempre.
4: Chiedo scusa per aver destabilizzato l'ambiente.
3: No, va bene, noi ci piacciono i destabilizzatori, grazie a Vittorio Zambardino, andiamo al telefono, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi. Gaetano Imparato, ciao Gaetano.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, ciao a tutti.
3: Allora Gaetano, oggi è un giorno importante anche per la Juve Stabia, e Vittorio Zambardino nel passaggio precedente aveva nominato due giocatori che hanno fatto molto molto molto molto bene in Serie B, che sono Rao e Asa, anche se il Bari qua a 90 minuti da un possibile psicodramma, Asa comunque con la Carrarese ha fatto un buon campionato, secondo te possono tornare a fare parte della rosa del Napoli? È meglio dargli un'altra possibilità lontano da Napoli, e quindi poi non ci lamentiamo che i giovani non trovano le occasioni.
5: Ma io voglio dirti questo, cioè è un po' difficile, come giustamente ci avevate voi prima, Vittorio, anche Vergara era del gioco Emilia, poi l'ha visto a Dimaro Conte di nuovo e gli ha chiesto di rimanere, ci ha lavorato sopra e Vergara è sbocciato come è sbocciato. Quindi penso che la valutazione vada fatta sul campo in estate vedendo cosa succede, però ritengo che questi due nomi sono ancora un po' leggermente in ritardo, un gap da fare verso una squadra che deve andare a giocare poi in Champions League, perché noi abbiamo visto delle cose quest'anno, come giustamente diceva Vittorio, la Champions League, i tifosi sono rimasti così colpiti dal fatto il 30° posto Viscore, e siamo andati a giocare in Champions League senza nulla togliere a nessuno, ma in un centrocampo dove ci stava Elmas al posto di Anguissà, o per problemi che avevamo al centrocampo perché Anguissà non c'era, quando non stava al top neanche l'attacco con Lucca, qualche volta è dovuto partire titolare, abbiamo visto che è successo. Quindi cioè, quando sei vai sul campo puoi essere con tutte le proiezioni possibili e immaginabili, la buona volontà di ragazzi pronti o meno che, però poi vai sul campo e quegli altri ti divorano. Quindi se tu li metti nella rosa e li fai lavorare come hanno fatto con Vergara, Brodini, discorrendo quest'anno, e poi vedere che succede, sì, ma dirti già adesso metterli in rosa e privarsi di due nomi che servono per poter far alzare il livello di questo Napoli, che quest'anno solo per insomma alcuni problemi ha fallito in Champions League e in campionato è stato dietro, insomma direi un po' no.
3: Come finirà la telenovela tra Conte e De Laurentiis?
5: La telenovela fra, scusami?
3: Conte e De Laurentiis.
5: Ma io non la vedo come, ecco, non la vedo come telenovela, anzi secondo me più che telenovela, insomma questi si parlano volendo tranquillamente, sì. Al di là del fatto dell'incontro, esatto. I telefoni vanno usati alla grande, poi figurati se uno come De Laurentiis lascia la sua creatura in Napoli senza sapere nulla e senza andare. Non, secondo me una cosa importante è il problema del fatto che chiunque voglia interrompere il rapporto deve sborsare soldi, cioè se il presidente volesse prendere un altro tecnico comunque deve pagare il nuovo tecnico e deve liquidare Del Conte. Lo stesso Conte, se volesse andare altrove, insomma dovrebbe chiedere la buona uscita e cose di questo genere. Ma io penso
3: di comunque Gaetano andiamo dietro al gossip. Ok, andiamo a dire al gossip. Corona ha detto che ci sono alcuni giocatori che non vogliono Conte all'interno del gruppo squadra perché ci hanno litigato. Ok, oppure che magari non sopportano i suoi metodi. Ci può stare, no? Che in un gruppo lavoro così grande c'è qualcuno che ha litigato con Antonio Conte. Ora, secondo la logica del calcio, che è sempre una stortura rispetto al mondo reale, si dice vabbè cambiamo Conte perché purtroppo ci sono alcuni giocatori che hanno litigato con Conte. Nel mondo reale invece funziona l'esatto contrario, cioè se ci sta un direttore che porta dei risultati e che porta il giornale, che ci sono alcuni dipendenti scontenti o che hanno litigato col direttore, la proprietà se ne frega. Invece qua nel calcio sembra sempre che lo ribaltiamo il mondo, chissà perché.
5: Sì, sono d'accordissimo con te, col calcio ribaltiamo il mondo, e poi comunque anche se dovesse essere due, tre o quattro, non vedo come due, tre o quattro ci fossero un Maradona, un Hollywood, un Kian, uno chi. Cioè sono due o tre o quattro che se non si trovano possono tranquillamente prendere la strada, perché il Napoli è un gruppo, grandi, grandissimissimissimi nomi, cioè Osimhen non c'è più e lo stesso non c'è sta Kvaratskhelia. Gli altri sono tutti francamente sostituibili, ove mai insomma si volesse sostituire e non darsi un pizzico sulla pancia. Che ci sia stato qualcuno che con Conte quest'anno ha avuto poco spazio, io penso che il problema non è tanto il rapporto con Conte, non lo vuole più, ma secondo me nell'ambito dello spogliatoio ci sta un gruppo che è abbastanza forte e poi ci sono altri che patiscono questo gruppo forte e sono ai margini. Ora o sono fortissimi di loro e quindi hanno il posto assicurato come i vari McTominay e via discorrendo, oppure sono quelli che hanno perso un po' l'idea di essere titolarissimi a scapito di chi alla fine si è arrabattato, chi doveva andare via e poi è stato ritenuto perché comunque ha fatto benino e via discorrendo. Secondo me sono più gli equilibri fra di loro che non fra loro e il tecnico, secondo me.
3: No, è un'analisi condivisibile. Le difficoltà della partita di domani voglio sapere da te, caro Gaetano.
5: No, la partita di domani è la classica partita che il Napoli andrà là, deve fare il Napoli, diciamo sempre le stesse cose, deve vincerla, deve finire, non deve succedere nulla, perché ove mai così non fosse, dovesse strappare un pareggio e poi rinviare tutto con l'Udinese e cose, non meriterebbe proprio nulla, non dico il secondo posto, non meriterebbe neanche di dire veramente, poi il campionato diverrebbe, a miei occhi, la mia considerazione, fallimenta, perché poi basta, cioè basta, tentennare, cioè è stato un buon campionato, non fare per mille anni che non finisca per mettere mano alla rosa, è una rosa che è aggiustabile e via discorrendo. Quindi devi andare con la Pisa, devi vincere la partita, netto, nei primi minuti devi star là, magari giochi e ti guardi la torre in lontananza aspettando che i 90 minuti passino perché li ha già preso in mano, poi loro hanno anche delle defezioni e viscose. Quindi se vai lì e devi aspettare, devi fare. No, non mi sta proprio bene, perché veramente mi incazzerei come una biscia e non è questo il caso. Poi sostanzialmente non dico che sono ottimista, a me la sconfitta con il Bologna non è che mi ha fatto venire la pelle d'oca, perché alla fine è successo tutto con quei cambi di Conte. La gente dice ha messo i difensori e quindi ha perso, no, il problema è che c'era solo un difensore, uno bravo a fare la fase difensiva era Mazzocchi. Se andate a vedere i quattro che ha messo, sono quattro che la fase difensiva non sanno manco dove sta di casa, Elmas, Gilmour e aiutami l'altro chi era che mo mi sfugge il nome, è Spinazzola.
3: Spinazzola,
5: Elmas, Gilmour e poi Mazzocchi, l'unico che sa fare la fase difensiva è questo. Piuttosto ha depauperato un centrocampo nei minuti finali col Bologna, si è trovato in una situazione del genere, Bologna ha approfittato, ok, però penso che a Pisa deve andare, deve fare la partita, deve vincere, chiudere quest'anno, chiudere il capitolato, sedersi a un tavolo e programmare per l'anno prossimo, stando attenti a non ragionare di pancia, a non dire tutto sbagliato, tutto da rifare. Servono degli innesti, degli aggiustamenti. Ritengo che sia l'anno sì di Conte e del presidente, ma soprattutto l'anno di maturità, come se si va a fare l'esame di maturità del direttore Manna, perché se piazza 3-4 colpi in uscita, vediamo chi arriva, ma in uscita, se fa 3-4 operazioni importanti risolvendo 3-4 problemi al Napoli in uscita, davvero può diventare uno dei migliori direttori sportivi d'Italia.
3: Grazie davvero, grazie, un abbraccio Gaetano.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, buona domenica, ciao.
3: Grazie anche a te, buon lavoro Gaetano. Imparato, andiamo al telefono, c'è Salvatore Malfitano. Ciao Toto, come stai?
6: Buongiorno, ben ritrovato Lucio, ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori.
3: Allora, è vero che stiamo parlando di questa, io l'ho definita telenovela, anche se comunque forse ho sbagliato il termine, diciamo questa vicenda che fin quando non ci sarà l'incontro, non verrà definita al 100%, anche se sappiamo più o meno come andrà a finire. Invece ho qualche dubbio su quello che riguarda Giovanni Manna, perché ci sono delle offerte sul tavolo importanti, la Roma sta cercando un direttore sportivo, si stanno muovendo, come ovvio che sia, prima il primo giro è quello dedicato ai direttori che si muovono e poi quello degli allenatori e poi va a ruota il mercato dei calciatori. E siccome Manna ce l'ha un'offerta anche importante da parte della Roma, come andrà a finire Toto?
6: Secondo me in questo momento, fossi in Manna, non mi muoverei mai da Napoli. Chiaro che il progetto tecnico del Napoli e la stabilità finanziaria,
3: però c'è da dire, hai ragione, perché è una valutazione che faccio anch'io, c'è da dire che la Roma ha offerto 3 volte lo stipendio.
6: Questo è vero, assolutamente, però guarda Lucio, riprendiamo velocemente allora magari la parabola di Giuntoli, va bene? Giuntoli quando ha lasciato il Napoli ha fatto un anno dove ha steccato alla Juventus e lì non c'è stato alcun tipo di pazienza, di attesa eccetera ed è stato mandato via, è stato 2 stagioni fermo mi sa e poi adesso sembra diventi il prossimo direttore sportivo dell'Atalanta. E quindi questo, diciamo, lo rilancia, ma Manna conviene fare la stessa cosa, cioè andare via da Napoli in questo momento, dopo che in 2 anni comunque è arrivato uno scudetto, sta per arrivare quello che presumibilmente dovrebbe essere un secondo posto, quindi la possibilità di partecipare nuovamente in Champions, la possibilità di lavorare in una società che ha i conti più che a posto, la possibilità di poter misurarsi comunque in un club che compete ai massimi livelli del calcio italiano e che sta cercando di farsi strada nel calcio internazionale, ma Manna che non ha neanche 40 anni in questo momento, perché dovrebbe inseguire un ingaggio triplicato per andare in una società dove non credo abbia tutta questa influenza nelle scelte e che poi di conseguenza insomma sarebbe più rischioso anche in termini di progetto sportivo, perché oggi la Roma a 180 minuti dalla fine del campionato non sa ancora se disputerà la Champions League o meno.
3: Senti Toto, invece per quello che riguarda il Napoli avrà sicuramente dei riscatti con la Champions conquistata, sicuramente c'è quello di Højlund, poi ci sono dei ritorni e sarà un mercato dove davvero sarà difficile potersi muovere nei paletti dell'austerity.
6: Questo è vero, diciamo che più o meno è anche una questione che si ripete un po' ciclicamente, no? Siamo sempre a discutere delle limitazioni a cui le società andranno incontro, però appunto io vedo il Napoli sempre molto avvantaggiato in questo senso, anche perché il solito problema che diciamo per un po' sembrava essere risolto e che adesso invece si ripropone è quello delle uscite per il Napoli, perché ci sono dei calciatori che hanno bisogno di trovare una differente destinazione, mi riferisco soprattutto a Lucca che con ogni probabilità non verrà riscattato, e poi bisogna capire dalle cessioni che secondo me ci saranno anche tra quelli che sono un po' i calciatori titolari quali di questi saranno sostituiti con degli interventi concreti sul mercato, perché per intenderci un calciatore come Anguissa non è che cederlo adesso ti procura un afflusso di una quarantina di milioni, perché Anguissa per l'età che ha, la situazione contrattuale che ha e tutto il resto, se tutto va bene Anguissa viene venduto per una quindicina di milioni, e quindi chiaramente sostituire un titolare con quel tipo di budget diventa complicato. Secondo me insomma questo farà molto la differenza in base alle uscite e come poi agirà il Napoli per quanto riguarda le entrate, soprattutto poi come dicevo per quanto riguarda il centrocampo, dove secondo me tra Anguissa e Lobotka si possono muovere più situazioni, mentre alla fine in attacco Højlund è sicuramente un punto fermo, Alisson sarà sicuramente confermato e quindi magari si tratta poi di intervenire con degli innesti. Posto che Lucio, poi giusto una premessa prima di ridarti la parola, secondo me il Napoli dovrebbe cominciare a ragionare per fare un mercato che alzi in modo sensibile il livello della rosa, affinché quel gap che c'è con l'Inter possa essere ridotto e non che vada sempre alla ricerca del talento che magari poi può esplodere e quindi poi diventare il trascinatore della squadra.
3: Grazie davvero Toto, un abbraccio, buon lavoro, buon sabato.
6: Grazie a te, buon proseguimento, a presto.
3: Grazie, grazie a Salvatore Malfitano della Gazzetta dello Sport, dobbiamo fermarci, il tempo di un disco e torniamo.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
8: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
7: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
8: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
9: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci qua, ben ritrovati, domani alle ore 12 si giocherà Pisa-Napoli, vi ricordo anche che a partire dalle ore 11 ci sarà Diretta Azzurra con il nostro Vincenzo Perna, Emanuele Calaiò, Nicola Mora, non ci sarà ovviamente Sunday Sport che tornerà domenica prossima e subito dopo il match a partire dalle ore 14 il Bar dello Sport versione post partita con Gianluca Vigliotti e Susi Fiorillo insieme a Gennaro Scarlato. Andiamo però subito al telefono, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Gianluca Agata. Ciao Gianluca, come stai?
1: Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Allora Gianluca, stiamo discutendo anche un po' di questa guerra tra sport, tra tennis e calcio con i vertici federali della Federtennis e Padel, con la Lega di Serie A che hanno provocato, diciamo così, un po' di papocchio fino a giovedì sera, non sapevamo neanche quando si sarebbe giocata Pisa-Napoli, e a livello di politica dello sport dobbiamo dire che il calcio sta facendo sempre peggio, non può, cioè magari una volta sono gli arbitri, una volta la federazione, una volta la Lega Serie A, cioè fanno a gara a chi fa più disastri.
1: Mi veniva una battuta, dico, l'incontro di Sinner non è ancora cominciato in quanto si sta giocando il terzo set di Bolelli-Vavassori, mi veniva se dovesse piovere e domani a mezzogiorno Sinner doveva giocare il residuo della semifinale con Medvedev, sarebbe l'apoteosi con Sinner che gioca a mezzogiorno.
0: Giove pluvio magari farà questo.
1: Esatto, perché praticamente se dovesse Sinner non è ancora cominciato, se dovesse piovere, interrompere gli incontri e necessariamente per poter giocare alle 5:30 la finale ci doveva essere, o addirittura lunedì la finale ci doveva essere in mattinata, questa appendice di Sinner sarebbe stata l'apoteosi con Sinner e in contemporanea il derby di Roma. Comunque venendo a quello che dicevi, sì, fondamentalmente io credo che ci sia un... Io allora non so nemmeno se parlare di pressappochismo, ma sicuramente credo che il calcio italiano si stia incartando in una maniera incredibile, perché è come se fosse un qualcosa di molto autoreferenziale che non si rende conto di quello che c'è attorno, e allora ecco che non si va al mondiale semplicemente perché non ti rendi conto che stai spingendo in una direzione iperprofessionistica e quindi che non tiene conto dei giovani, perché addirittura una partita la si vuole giocare in Australia e quindi mandi Como e Milan in Australia, non si sa per fare che cosa, per un pizzico di diritti,
0: per un pugno di dollari come diceva,
1: bravissimo, australiani, per non renderti conto che poi successivamente la federazione australiana deve imporre i propri arbitri, cioè è come se facessi delle fughe in avanti.
0: Anche non c'è lo stadio San Siro perché ci sono le Olimpiadi di Milano Cortina, andiamo a giocare in Australia,
1: cioè proprio delle soluzioni pazzesche, il derby di Roma che è messo il giorno degli internazionali e magari non si può fare in modo che quella partita non si giochi quel giorno, il derby di Torino che è messo nel giorno delle ATP Finals a Torino, cioè un tafazzismo continuo che porta allo sfacelo che noi abbiamo, un'inchiesta sugli arbitri, partita che sembrava chissà che cosa fosse e non si sa a che cosa ha portato, cioè veramente è pazzesco, veramente tutto quello che succede nel calcio italiano è pazzesco. E paradossalmente i primi passi che si stanno muovendo per una nuova federazione non sono diversi dai precedenti.
0: È davvero tutto così così triste che senti, prima di tornare a bomba sul Napoli, sono preoccupato a questo punto, visto che stiamo parlando di criticità dell'America's Cup, perché vedo passando per la zona di Bagnoli qualche cantiere, ma niente di, come dire, trascendentale. Ce la faremo? Quello è il 2027, ricordiamo.
1: Allora, il problema non credo sia per il 2027, perché ce la faremo fondamentalmente, nel senso che i cantieri che devono essere completati adesso sono i cantieri della famosa colmata e della messa a disposizione dell'America's Cup, perché poi nel momento quello che dobbiamo concludere, che si deve concludere più velocemente, sono i lavori della colmata, i pontili e della scogliera frangiflutti, diciamo così, che viene messa all'esterno. Poi, una volta conclusi questi lavori, sarà America's Cup a dover fare dei lavori per la costruzione degli hangar. Il discorso è che sicuramente non si finirà il tempo per giugno, cosa che era stata più o meno annunciato per il TA giugno-luglio, è probabile che la seconda regata preliminare, dopo che la prima regata si svolgerà dal 21 maggio a Cagliari, si svolgerà a settembre inoltrato. In quel momento più o meno i team dovrebbero avere quasi tutto a disposizione per poi dopo cominciare ad allenarsi seriamente a partire dall'inizio del 27 con gli AC75, perché ricordiamo che le regate preliminari si fanno con delle barche più piccole, mentre l'America's Cup si fa con delle barche più grandi, quindi il problema reale sarà nel 27, e adesso si tratta solo un po' di rischedulare, diciamo così, riprogrammare, e credo che a settembre vedremo le regate preliminari a Napoli.
0: Speriamo. Senti Gianluca, invece c'è questo Pisa-Napoli, il Napoli che recupera praticamente tutti gli infortunati, non ci sarà Politano.
1: Napoli, scusami la domanda, quando?
0: L'abbiamo saputo giovedì sera.
1: Ok.
0: Domani alle 12,
1: è sicuro?
0: È sicuro, orario aperitivo, penso, anche se qualcuno mangia anche a mezzogiorno.
1: Dimmi.
0: È una squadra al completo, finalmente non c'è Politano perché è squalificato, però Antonio Conte va sempre con le vecchie convinzioni, con la sua difesa a 3, il centrocampo a 4. Secondo te è ora anche di cambiare qualcosa, oppure ormai...
1: Non credo, perché mancano due partite, tantomeno domani, dove devi andare, vincere, portarti 3 punti a casa e portarti la Champions, punto. Cioè domani non c'è proprio ragionamento. Io mi aspetto un Napoli che dopo 20 minuti deve stare 3-0 praticamente, un Napoli con sicuramente non quello visto con il Bologna o con altre squadre. Mi aspetto un Napoli che entra con la testa e con la determinazione, come si stia facendo la finale di Champions, perché sono 3 punti fondamentali, perché poi dopo portare tutto all'ultima giornata con squadre dietro che magari fanno punti o altre cose diventa una corrida, e magari con l'Udinese che ti vuole fare uno scherzo o cose del genere. Io dico, Napoli domani deve andare a Pisa, Conte deve utilizzare le sue idee e chiudere la partita prima possibile.
0: Eh sì, sperando poi che possa diventare davvero, diciamo così, l'occasione per festeggiare finalmente questa Champions League. Detto questo, caro Gianluca, oltre alla determinazione mi aspetto anche un Pisa molto basso, e il Napoli quest'anno, quando ha giocato con squadre molto basse, è andato in difficoltà. Mi aspetto un piano B già pronto per Antonio Conte.
1: Guarda, penso di sì, credo che, conoscendo Conte, questa sarà una partita preparata benissimo, proprio perché ha un valore enorme questa partita per il Napoli. Cioè, questa partita significa entrare in Champions, significa 70 milioni, significa poter programmare l'anno successivo con una settimana d'anticipo, significa tante cose, e mi aspetto un Conte e una squadra che conoscono il valore di questa partita. Se così non fosse, ne sarei molto stupito, di la verità.
0: Grazie davvero Gianluca, un abbraccio.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Grazie a Gianluca Agata de Il Mattino. Andiamo al telefono, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Carlo Iacomuzzi. Ciao Carlo, come stai?
2: Ciao, tutto bene. Anche Gianluca vedo che sempre sta bene.
0: Sì. Senti Carlo, io sono curioso, è vero che stavamo parlando di Pisa-Napoli, poi abbiamo parlato anche delle storture di questo calcio moderno e anche abbastanza autoreferenziale, però come Visto che non c'è una sorta di programmazione, visto che non ci siamo qualificati ai mondiali, non c'è spazio per i giovani, sia il programma di Abete ma anche e soprattutto quello di Malagò non porteranno a sviluppi del movimento, soprattutto favorendo i giovani. Detto questo, tu che sei a capo degli osservatori calcistici, per quanto possiate segnalare ai vertici dirigenziali di qualche club dei talenti, poi comunque questi talenti non giocano, allora come si fa?
2: Allora, prima cosa, vedi, il problema sono sempre i soldi, perché tu puoi anche proporre giovani talenti, puoi proporre giocatori di futuro, però purtroppo adesso, come sono i bilanci, si vanno a cercare sempre giocatori e agenzie di procuratori che propongono sempre giocatori per cercare di mettere a posto i bilanci. E questo purtroppo è da qualche anno che si è avviata questa situazione e siamo ridotti a quello che siamo ridotti, che adesso abbiamo paura di prendere un ragazzo italiano, no? Perché ci costa certe cifre, è meglio prendere un giocatore polacco, perché tanto, anche se non è bravo, così va bene in questa maniera, si gira. Io vado a vedere ancora le partite di primavera e continuo a vedere stranieri e dico: ma signori miei, va bene, siamo in Europa, va bene tutto quello che volete, però a un certo punto dobbiamo, se non ricominciamo a risanare il nostro calcio, che per due volte non va ai mondiali, giusto? A risanare il calcio dal basso, e qui non risolviamo la situazione.
0: A dire la verità, sono tre i mondiali che saltiamo, però
2: sì, adesso non ci siamo ancora,
0: perché ancora li dobbiamo vedere questi mondiali saltati, però
2: dobbiamo per forza andare a cercare i nostri giovani. Io, vedi, continuo a vedere l'under 21, l'under 19, l'under 20 che si qualificano, anche se non si vince, perché vincere è sempre difficile, però si qualificano nei vari rispettivi campionati e cose. Io dico: ma è possibile che noi avevamo il Veneto che dava giocatori a tutt'andare, avevamo un certo periodo che la Calabria e la Campania davano giocatori, come là. C'è stato il periodo quando io ho lavorato a Roma, che Roma era, venivano tutte le squadre del mondo a cercare i ragazzini nella Roma e nel circondario, perché erano i migliori del mondo. Adesso non ci siamo più, non esistiamo più. Prendiamo giocatori che, scusatemi, io vado a vedere anche la Serie B e vedo anche qualche partita qua a Novara, dove abito, di Serie C, vedo degli stranieri, sì, seconda, terza, quarta generazione, d'accordo voi, tutto quello che volete, ma non siamo all'altezza. Io, quando noi facciamo le riunioni con gli osservatori, anche che andiamo a Coverciano a contatto con Ulivieri e l'AIA, e discutiamo di queste cose, anche loro vorrebbero potersi imporre, però qui c'è un andazzo che non va bene. Vediamo questa federazione nuova, chi verrà, chi sarà il presidente, che dia degli input verso una nazionalizzazione del nostro calcio. Questo è importante, perché non possiamo vedere 11 giocatori in campo stranieri in Serie A, in una squadra, non è ammissibile, e purtroppo siamo in queste condizioni. Adesso vediamo anche nelle coppe se riusciamo a ottenere qualche risultato, abbiamo buone squadre, speriamo almeno di ottenere qualche risultato nelle coppe che ci dia di nuovo lustro al nostro calcio, che ci rimetta in quadra, perché sennò qui non andiamo avanti, perché saltare i mondiali per una squadra come l'Italia, una nazione come l'Italia, è veramente una debacle incredibile.
0: Quindi chissà come possono cambiare queste politiche federali. È sempre un piacere parlare con te, caro Carlo, un abbraccio fortissimo e ci sentiamo presto.
2: E insistete anche voi, insistete su queste cose, speriamo, come dicevo prima, che il nuovo inizio di questa federazione possa dare questo impulso di cui ne abbiamo bisogno, perché sennò saremo sempre incollati a questo maledetto televisore.
0: Grazie davvero a Carlo Iacomozzi, presidente dell'Associazione Italiana Osservatori Calcistici, grazie sempre. E in questo momento, sempre parlando di tennis, il doppio Boleli Vavassori ha vinto gli internazionali di Roma e quindi continua il lustro del tennis italiano che porta a casa un altro trofeo molto molto importante, e complimenti a Boleli e Vavassori. Detto questo, ci dobbiamo fermare subito dopo un bel disco, Rush finale della nostra trasmissione.

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti. Avanti.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol, colto da insolita euforia. Ho festeggiato troppo il doppio italiano che è arrivato in finale, non ha vinto la finale, con Bolelli, Vavassori. Avevo interpretato male la news. Detto questo, vi ricordo che domani alle ore 11 andremo in onda con la nostra trasmissione diretta azzurra con il nostro Vincenzo Perna, Manuele Calaiò ed anche Nicola Mora, che ci racconteranno un'ora di prepartita, poi tutto quello che succederà a Pisa durante Pisa-Napoli, anche con ovviamente gli aggiornamenti su tutte le altre partite che possono poi alla fine decidere anche se il Napoli andrà in Champions League. E subito dopo alle ore 14 Gianluca Vigliotti, Susi Fiorillo e Gennaro Scarlato, il post partita di Pisa-Napoli. Detto questo, io ringrazio e saluto Fabio Esposito alla regia video, alla regia audio, ringrazio e saluto anche Marcello Calvano e Gianluca Miranda, che hanno confezionato questa bellissima puntata di Radio Gol del sabato. E vi lascio un'intervista del nostro direttore Walter De Maggio a un ex Napoli, ma soprattutto commentatore anche di Prime, di tutto quello che riguarda la Champions League, Fernando Llorente. Ciao a tutti.
1: Con Fernando Llorente. Fernando, tu sei campione del mondo con la Spagna. Spagna che andrà ai mondiali, l'Italia no, è la terza volta. Però tu il calcio italiano lo conosci. Secondo te dove sta sbagliando il nostro calcio?
2: Non so, è difficile. È vero che è incredibile che per terza volta di fila non si è classificata per un mondiale. È una roba che non può accadere mai, no? Per l'Italia, perché è una nazione che ha vinto 4 campionati al mondo, no? E ci deve essere sempre. E mi dispiace tanto, il problema non lo so, magari dal settore giovanile, non lo so, sicuramente voi sapete più di me, perché non sono io, no, il giorno non conosco bene i settori giovanili neanche. Ma certamente penso che qualcosa si deve cambiare, perché non può succedere un'altra volta questo, no?
1: Senti, tu conosci molto bene Antonio Conte, però 2 anni a Napoli, ha già vinto lo scudetto, la Supercoppa, il secondo, anche perché lui arriva primo o secondo, eppure a Napoli si discute se andare avanti con Conte o meno. Lui che è un vincente, tu lo terresti?
2: Certo, io lo terrei sempre. Alla fine è un allenatore che devi dar fiducia, devi lasciare fare. Lui sicuramente ha bisogno dei giocatori che deve scegliere lui per fare bene. Ha dimostrato che è un campione, un vincitore. E poi alla fine, lui sicuramente ha bisogno dei giocatori che deve scegliere lui per fare bene. Ha dimostrato che è un campione, un vincitore. E poi alla fine quando vinci tanto

0: fine, se non c'hai un allenatore forte così come Conte, anche rischi di fare stagioni brutte, no? Davvero, e lì è dove magari si rendono conto.
1: Hai fatto cenno al Tottenham, dove è appena arrivato De Zerbi, allenatore italiano, ma ce n'è uno spagnolo, Fabregas, che sta incantando l'Italia. Secondo te il calcio va in quella direzione, nella direzione che indica Fabregas, i giovani bravi e giocare al calcio piuttosto che pensare a difendersi?
0: Sì, sì, veramente una squadra, il Como, che sta investendo tanto, poi della mano di Cesc Fàbregas, che sta facendo molto bene con giocatori giovani. Lui ha molto talento, a vedere chi può dare tanto dei giovani, e sta facendo una stagione pazzesca, sorprendendo a tutti. È riuscito a mettersi in Champions, le ultime partite è uscita, no? Ma la stagione che sta facendo è pazzesca. Comunque, si riesce ad andare in Europa League, è una stagione buona per loro.
1: Tu sei stato un grandissimo bomber e ha avuto Conte. Oggi Conte allena Højlund. Secondo te l'allenatore giusto per farlo davvero emergere e diventare tra i più forti al mondo?
0: Sì, perché è un allenatore che con il gioco che fa cerca di cercare la punta sempre. A me mi piaceva tantissimo giocare di punta con lui, perché faceva dei movimenti meccanici che già sapevi, avevi più informazione che il contrario, no? Questo ti aiutava tantissimo a fare i movimenti un secondo prima che il difensore, e in quel momento lì facevamo la differenza.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buon pomeriggio da Gianluca Miranda. Tragico incidente nel tratto casertano della 1 tra Capo e Caianello. Una donna di 50 anni pugliese che viaggiava in moto in direzione Roma ha perso la vita dopo essere stata investita da un mezzo pesante. Sul posto gli agenti della polizia stradale di Caserta, che stanno indagando per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente. La vittima era insieme ad altri motociclisti quando avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo e venendo travolta dal tir. La donna è morta sul colpo. Il corpo è stato trasferito all'istituto di medicina legale di Caserta per l'autopsia. Un ragazzino di 16 anni è arrivato al pronto soccorso del CTO nella serata di ieri lamentando forti dolori alla schiena. Il 16enne è stato sottoposto ad esami immediati e ricoverato in chirurgia d'urgenza, dove si trova ancora stamane per un grave ematoma al rene sinistro. Stando a quanto si apprende, l'adolescente avrebbe raccontato di aver avuto un litigio con un compagno di classe in un istituto della zona collinare, che gli avrebbe scagliato poi contro un banco colpendolo alla schiena. La dinamica della vicenda è tuttavia da verificare e chiarire. Poco prima della mezzanotte, all'altezza dello svincolo per Seiano in provincia di Vico Equense, un tir in transito ha improvvisamente perso parte del suo pesante carico. Enormi blocchi di cemento si sono sganciati dal rimorchio, piombando sulla carreggiata e travolgendo auto e moto. Il bilancio è pesante, diversi feriti, veicoli distrutti e la statale paralizzata per ore. Oltre alle forze dell'ordine sul posto sono arrivate 4 ambulanze del 118 per prestare le prime cure ai feriti trasportati d'urgenza nei vicini presidi ospedalieri. Le loro condizioni sono attualmente in fase di accertamento. La chiusura con lo sport, il calcio. Domani mattina alle ore 12 il Napoli scenderà in campo a Pisa per la penultima giornata di campionato. Con una vittoria gli azzurri sarebbero certi della qualificazione alla prossima Champions League. Politano squalificato, al suo posto dovrebbe partire Spinazzola. De Bruyne in dubbio, nel caso non dovesse farcela partirà nuovamente Giovane titolare. Per il resto confermata la formazione scesa in campo lunedì scorso contro il Bologna. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'ascolto.

0: per il tuo veicolo. Scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti. Avanti!
3: Ah, ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
4: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

Peter Pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: la tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
2: Finalmente, finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modul Nova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Quante cose al mondo
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
2: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
3: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Air Q LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più. Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it. Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
1: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
2: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero, zero zucchero, zero calorie.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Air QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
3: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Kiss Kiss Napoli. State ascoltando Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto hai in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
3: Olive granata, metti in tavola.

Stai ascoltando Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: Ragazzi, benvenuti a Momento Latino Hits. Questo è il pari del fin di settimana, chiaramente classifica, redatta in collaborazione con Momento Latino Miami e Connessione Latina di New York, ma soprattutto classifica presentata da Gino Latino e Oscar.
1: Muy buenas tardes, mi gente, y están en sintonía con Momento Latino Hits, el pari del fin de semana directamente desde Miami, en Estados Unidos. Y Miami y Latinoamérica nos pueden escuchar desde las 6 hasta las 7 de la noche y en Italia medianoche hasta la 1.
0: Sì, mentre state facendo il vostro aperitivo qui nei pressi di Ocean Drive oppure nei pressi di una bellissima spiaggia con questo bellissimo tramonto caraibico, ascoltate la nostra classifica.
1: Bueno, tu sabes que nosotros después que terminamos el programa siempre vamos a hacer el aperitivo, ¿no?
0: Siempre facciamo l'aperitivo e quindi tra pochi minuti andremo sulla nostra bellissima Ocean Drive a fare il nostro aperitivo. Cosa prenderai oggi?
1: No, una tequila boom boom.
0: Boom boom. Ragazzi, questa è la nostra classifica latina, top 20 countdown, i 20 brani più ascoltati, più ballati in Italia e in Sud America. Ma partiamo, Oscar, numero 20
1: con Yalil López con Más Bella.

0: le più importanti è proprio la bachata.
1: Sì, sì, la bachata esplotò questo ultimo anno.
0: E infatti negli ultimi tempi la bachata è diventato uno dei generi numeri uno qui nei Caribe. Molto ascoltata, no? Molto
1: sì,
0: ascoltata.
1: Sì. Demasiado, demasiado, y también se baila mucho en Europa.
0: Salutiamo tutti gli amici che ascoltano Momento Latino e ci scrivono su Momento Latino. Vamos, numero 19.
1: Y nos vamos con Llegases tú de David Saán con Amos Valentín.

0: classifica ascoltata solo da tante persone che sono in auto, ma soprattutto tanti ballerini che ci ascoltano, no? Ci mandano sms, seguono le nostre pagine. È diventato veramente un programma dedicato a tanti amici che ballano.
1: Sì, también nos escuchan a través de las aplicaciones que se la descargan.
0: Salutiamo il nostro amico Gennaro Capasso di Mambo Elite che ascolta Momento Latino, un altro maestro di ballo. Sì, sì, tu sai ballare, Oscar, per esempio?
1: Claro, io lo llevo en la sangre.
0: Tu sei nato.
1: Sì, però io bailo normal como se baila en Colombia, Venezuela. Tú sabes que hay muchos en Europa que también hacen muchas figuras, los bailarines también en Miami hacen muchas figuras.
0: Muchas figuras, sí. Ragazzi, andiamo avanti con la nostra classifica, siamo arrivati alla numero 18.
1: Con Jean y Alex, con Lo Tenías Callao.

0: primer latino a nivel mundial en ganar un Grammy Award, porque también hay, tú sabes, el Grammy Latino.
1: E infatti, il primo latino per eccellenza a vincere il Grammy Award. Ragazzi, dovete sapere che Bad Bunny ha aperto anche il Super Bowl ultimamente.
0: Sì, sì, in el estadio cantò il Super Bowl.
1: È veramente stato un momento magico, perché Bad Bunny ha un carisma sul palco molto importante. Sicuramente è il personaggio del momento.
0: Sí, en este momento sí. Y yo creo que eran como 700 bailarines.
1: Tra tanti ballerini, tanti amici nostri, tra cui anche il nostro Jesús Aponte, che salutiamo.
0: Saludamos, Jesús Aponte de Puerto Rico.
1: Andiamo avanti con Momento Latino, ragazzi. Siamo arrivati alla numero 16, dove troviamo Manuel Turizo.
0: Con Por un pendejo, no se llora.

0: di particolari, di un contenuto un po' particolare, no? Sì, diciamolo, sì. Tutto per una persona inutile non si piange.
1: Sì, sì. Detta in due parole. Bellissima questa ultima baciata.
0: Non bisogna piangere, no, per una persona, no, che non vale la pena.
1: Dico, non c'ho il porgino, non si preoccupi.
0: Assolutamente no, ragazzi.

0: Habíamos dicho antes, los colombianos están dando la talla. Bueno, esta canción yo creo que me la dedicaron a mí, Gino.
1: ¿Por qué?
0: Porque en privado me voy a llevar a Lilia.
1: Oscar continua a guardare le ragazze sul palco invece di ascoltare i cantanti e i musicisti che sono lì a fare delle performance molto importanti.
0: Gino, però dime. Mucha gente sì. Che va al concierto di Manuel Turizo al final se enamoran de ellos, porque yo veo en las redes sociales todo el mundo, no es que ponen los videos del concierto de Manuel no, Turizo, de Lilian.
1: A Lilian, la ballerina. Andiamo avanti con la nostra classifica latina, siamo arrivati alla numero 13, dove troviamo Luis Fonsi, sicuramente uno degli artisti pop più importanti latini, insieme a Fade.
0: Con cambiare, con

0: ci trasferiremo sulla nostra bellissima e magica spiaggia Ocean Drive. Nel frattempo siamo un po' qualche chilometro un po' più all'interno di Miami Beach, siamo sulla bellissima Lincoln Road, una strada alberata bellissima, siamo nei pressi del Flamingo Park, quindi se siete da queste parti veniteci a trovare, siamo qui,
1: sì,
0: vi aspettiamo.
1: Venga a salutare che Gino le offre algo da tomar.
0: Facciamo, gli prepariamo un caffè all'italiana, cosa ne pensi?
1: Sì.
0: Prepariamo un caffè a tutti gli amici che arrivano dall'Italia.
1: Sì, nosotros vamos para el bar donde hacen el café alla
0: italiana.
1: Però
0: non lo fare con la solita...
1: No, all'italiana.
0: All'italiana, devi fare all'italiana, no. Anche perché gli amici arrivano, molti arrivano in viaggi di nozze, ci vengono a salutare, quindi approfittiamo tutti per quelli che vengono a fare vacanza qui a Miami.
1: Bueno, y también muchos italianos nos llegan y nos preguntan dónde se toma el café alla italiana.
0: Alla italiana. Andiamo avanti con la nostra classifica numero 12, Randy Malcolm.
1: Junto a Diana Fuente.

0: con el cantante de Gente de Zona.
1: È stato un cantante importante di un gruppo che ha fatto sicuramente la storia della musica urbana Cuba, Gente de Zona. Adesso ritroviamo Randy Malcolm che si è messo in proprio.
0: También era cantante della charanga banera.
1: Anche, ha fatto una bellissima carriera, è una persona che ha tanto da dirci. Ma adesso il momento latino è arrivato al suo momento storico dedicato alle canzoni che hanno fatto grande momento latino, ma adesso il nostro momento latino lo dedichiamo a un personaggio che negli ultimi tempi è mancato.
0: La storia della salsa l'ha hecho él, el malo Willy Colón, el rey del tombón.

0: ha rappresentato la storia della salsa, il trombone per eccellenza della musica latina, e l'abbiamo trovato nel nostro momento storico, l'abbiamo ricordato con questa canzone che si chiamava Idilio.
1: Idilio, il fondador en los años 70 de la Fania All Star.
0: E infatti, veramente un nostro momento storico dedicato sicuramente alla storia della salsa. Andiamo avanti, Oscar.
1: Lamentablemente se están muriendo todos los cantantes de la salsa que han hecho la historia.
0: Negli ultimi anni sicuramente stanno venendo a mancare tanti artisti che hanno fatto la storia della salsa. Andiamo avanti, al momento latino siamo arrivati alla numero 10.
1: Vamos con el conejo. Bad Bunny con Nueva York.

0: Cappiello, che è sempre con nosotros, sempre con Momento Latino, e salutiamo anche il nostro amico Giuseppe Paladino di Cuba Dance Academy. Tanti maestri, no?
1: Saluto a questa gente linda che sempre sta con in sintonia con nosotros.
0: Andiamo avanti con la nostra super classifica latina, ragazzi, il nostro momento magico dedicato alla super classifica in onda ogni sabato e domenica, che colora il vostro weekend, il vostro fin de semana di musica latina. Così se siete a casa, se siete in auto, non lo so, se state tornando da una bellissima cena con la vostra bellissima donna, cosa fate? Ascoltate Momento Latino,
1: sí, sí.
0: Gine Oscar.
1: Así nos escuchan y si quieren bailar también, bailan un poquito.
0: Ma vamos con Momento Latino numero 7, Belén.
1: Con No Tiene Sentido.

0: prossima canzone con Belé, anche lui arriva dalla Colombia, no? Musica colombiana, Oscar, che cosa ne pensi di questo movimento colombiano che sta veramente spopolando, no? Da Karol G in poi.
1: Ah, beh, sì, sì, Colombia sta rompiendo todo, ¿no? Ah, beh, también, tú sabes que Colombia también tiene bellísimas mujeres como mi país, Venezuela. Son muy parecidas.
0: È verdad, Oscar. Sei nato in un paese dove ci sono bellissime donne, ma anche qui negli Stati Uniti abbiamo delle bellissime modelle, no?
1: Sì, la mujer también americana es muy linda.
0: Quindi è il momento di comprare case qui a Miami. Quindi no, approfittiamo del momento economico.
1: No te preocupes.
0: Comprare case qui a Miami è il momento importante, no? Adesso.
1: No digas que tenemos casa, porque si no nos vienen a visitar todo el mundo.

0: di sua ultima produzione.
1: Ragazzi, abbiamo fatto anche molte volte pubblicità, no? Al ristorante di Nicky Jam, che si trova a Nord Miami. Oscar è stato spesso a mangiare lì.
0: A comer venezolano.
1: E lui praticamente si presenta come fa la posteggia qui in Italia. Si presenta con una chitarra e vi canta tutte le sue canzoni. È giusto, è vero?
0: Oppure è una cosa
1: che si dice così, che Nicky Jam fa la posteggia nel suo ristorante con la chitarra.
0: No, non c'è proprio lui.
1: Ci aspettavamo pure alla cassa a controllare se tutti pagano.
0: Gli amici devono pagare. Él tiene un responsabile, él nunca viene.
1: Salutiamo Nicky Jam che prossimamente sarà ospite qui a Momento Latino, ma continuiamo con la

0: uscita proprio in questi giorni, e Carlo De Sé insieme a questa canzone si chiama Llámame.
1: Non ricorda la salsa romantica dell'epoca di Víctor Manuel, Jerry Rivera, Frankie Ruiz, Tito Nieve, Mark Anthony, La India.
0: Andiamo avanti con Momento Latino numero 4, Karol G
1: con Papacito.

0: Emilios Mimmo insieme a Sabrina dell'Academy, della Cuba Baila Academy, e chiaramente anche loro ascoltano Momento Latino chiaramente tramite app, perché sono in Italia.
1: Claro, claro, e mucha gente, una curiosidad, yo le quiero decir, yo me voy a tomar una super margarita, tú sabes, el grande, ¿no?
0: Sí.
1: Ese cuesta $30.
0: $30, però giustamente dopo il programma è anche giusto fare un super aperitivo, insomma, non bisogna dopo esagerare, perché potremmo anche fare un tuffo a mare.
1: Para refrescarnos, come se dice.
0: Con Momento Latino siamo arrivati alla numero 3.
1: Y nos vamos con Tequín, Daddy Yankee, junto al argentino Bizarrap. Music Section 066.

0: Daddy Yankee, sicuramente l'immortale Daddy Yankee, il papà del reggaeton, e chiaramente torna con insieme a Bizarrack, questo DJ giovanissimo che ha realizzato questa base.
1: Il regresso, mucha gente dice no, Daddy Yankee sì, ma Daddy si è ritirato
0: così, ma che non ho capito nulla,
1: ma joven che nosotros, ma parece che tiene 30 anni,
0: veramente sembra un ragazzino Daddy Yankee, no? Che ne pensi?
1: Sì, jovencito.
0: Ma la gente che dice quando sente Daddy Yankee, no, no.
1: E tu sabes che él tiene su edad, però parece uno de 30.
0: Ragazzi, questo è il Momento Latino Hits quasi alla fine, salutiamo ancora un altro amico che ascolta il Momento Latino, Chico Russo Raffaele con la sua Baila Conmigo, veramente tanti amici, tanti ballerini che seguono il Momento Latino,
1: Claro, siempre. Claro, ellos están en sintonía porque quieren escuchar también las novedades
0: de la grande música latina. Andiamo avanti, numero 2, Marc Anthony
1: con Nati Peluso, Como en el Idilio.

0: que Anthony nos sorprende con estas bellísimas salsas.
1: Una bellissima salsa, chiaramente Marc Anthony rimane sempre sicuramente il numero uno della salsa a livello mondiale, diciamo il personaggio salsero più importante attualmente, quello che riempie gli stadi di tutto il mondo, fa dei numeri altissimi. Marc Anthony, numero due momento latino.
0: Claro, siempre nosotros le damos lo nuevo y lo mejor.
1: Andiamo avanti, numero uno a momento latino abbiamo il principe e il re della bachata.
0: Romeo Santos junto a Prince Roy con...

0: apice della baciata. Prince Royce e Romeo Santos alle spalle, tantissimi successi, tantissima carriera. Romeo Santos è stato il cantante nonché il leader degli Avventura, e Prince Royce è stato il principino che è stato lanciato da Sergio Giorgia tantissimi anni fa con Stand By Me.
1: Salutiamo
0: Sergio Giorgia, salutiamo tutto lo staff di Pit Stop Music che all'epoca lanciò questo grande artista negli anni 2000, más o menos.
1: Lamentablemente hemos llegado al final del programa, esta hora ha volado.
0: Salutiamo tutti gli amici e tutti i maestri che seguono Momento Latino, tutti i nostri ballerini che seguono le nostre pagine. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
1: Hasta luego, hasta la prossima. E sigue in sintonia con Radio Kiss Kiss.